0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica.
3: È venerdì, questa è la bella notizia, no? È venerdì, la giornata che in molti aspettano per tirare un po' il fiato, visto che arriva un weekend. Bentrovati, io sono Riccardo Pellegrini per la pagina musicale dedicata alle novità indipendenti che inizieremo ad ascoltare tra poco, perché prima, come sempre, ad aprire c'è un classico.
0: Ora Musica Story.
3: 1994.
4: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, senza parole, canta il Blasco oggi ad aprire Ora Musica con questo pezzo che ci ha riportato nel 1994, Anticamera della novità al primo ascolto, che andiamo a presentare adesso. Gioana Pezzone con il featuring di Marco Lisa, il pezzo si chiama Piano Whisky e Jazz.

Oggi il nostro spazio interviste ci porta a Bracciano e andiamo a fare una chiacchierata. Con Angelica De Mondi.

0: l'alimentazione, tutto, sì.
1: Cosa, come ci racconti questo nuovo singolo?
0: Allora, questo nuovo singolo è nato per fare qualcosa di diverso. Gli altri pezzi sono molto più introspettivi, tranquilli, invece volevo fare un qualcosa di più energico, sempre con una vena di, non tristezza, però un po' di nostalgia, magari malinconia. E parla di questa ragazza che purtroppo non sta molto bene, che sprofonda nel suo dolore, potremmo dire, e c'è la parte cantata che sprona un po' la ragazza a farsi carina, a prendersi cura di sé, prendersi quella serata, quella piccola finestra di felicità che a volte può sembrare poco, però non è per niente scontato per alcune persone, quindi di andare semplicemente a divertirsi per quella volta, perché merita di stare bene e sfogarsi, ecco.
1: È verissimo. Quante volte capita di incrociare gente a dire facciamo qualcosa e ti senti rispondere ma io non ho tempo, c'ho troppi problemi, c'ho troppo qua.
0: Esatto.
1: Invece quell'attimo lì potrebbe aiutarti, non dico a risolvere i problemi, ma anche ad affrontarli meglio, perché ti alleggerisce. Sei d'accordo?
0: Esatto, non è sempre facilissimo, però forzarsi per i primi periodi, poi magari si riesce pure a farlo diventare un'abitudine, ecco.
1: Certo. Senti, dicevo prima che hai dato dentro con i singoli, sono tanti, cosa pensi di fare poi, di raggrupparli? A parte che adesso non funziona più tanto stampare il disco, quelle cose lì, perché è tutto in rete, no? Però riunirli in un album, quali saranno i prossimi passi di Angelica De Mondi?
0: Allora, per il momento in realtà devo uscirne un altro.
1: Ok.
0: E poi devo capire bene, credo che non ne pubblicherò altri a breve. Adesso esce l'ultimo e mi prendo un attimo un periodo di... vorrei scrivere qualcosa magari che mi rappresenti di più di quest'ultimo periodo, perché con quest'ultimo pezzo che uscirà si chiude, diciamo, un po' un capitolo, quindi effettivamente raggrupparli non sarebbe una cattiva idea per il filo logico che unisce i pezzi.
1: Quindi tu hai detto vorrei scrivere, questo significa che i pezzi sono scritti da te?
0: Sì.
1: Anche le musiche?
0: Sì, nascono sempre come una bozza piano e voce, perché sì, io so suonare solo il piano e poi vanno in produzione, inizia la magia.
1: Certo, certo, poi ci sono gli arrangiamenti e via dicendo. Bene, sì. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Au Revoir, prima diamo però ai nostri ascoltatori le coordinate per seguirti in rete, attraverso i social.
0: Certo, allora, su Instagram mi chiamo Angelica De Mondi, molto facile, nome e cognome.
1: Bene.
0: Su TikTok a De Mondi, e su Facebook, su Spotify, eccetera, sempre nome e cognome Angelica De Mondi.
1: Angelica De Mondi, oggi qui a Ora Musica, grazie per questa chiacchierata, e visto che ci hai spoilerato che uscirà un nuovo singolo presto, ci diamo appuntamento lì.
0: Speriamo, sì.
1: Ciao Angelica.
0: Ciao.

0: talco che non ha mai vissuto nel talco. 20 contro 80 non è una guerra santa. Vince chi lascia il segno, non chi fa casino e canta.
1: 20 contro 80.
2: 20 contro 80, beh, insomma, è una bella sfida, no? Questo è il singolo di Super G, nome d'arte di Roberto Gorni, milanese, che esce con questo progetto che si distingue sin dagli esordi per uno stile diretto, capace di alternare leggerezza e riflessione. Novità al primo ascolto della settimana, in questa settimana che è stata ricchissima di novità, Ne ho ancora un paio da presentarvi prima di chiudere la puntata, ad esempio quella di Cripia, ovvero Sofia Cristalli in arte Cripia. Lontano da te è il titolo del suo singolo.

0: Lontana da te, lontano da me. Questo è il singolo di Cripia qui a Ora Musica. Altra novità al primo ascolto. A chiudere Libra.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde.

0: Vrucia, che poi in dialetto significa brucia. Siamo in Calabria perché lui è un cantautore calabrese, si chiama Libra e oggi con il suo singolo chiude la lista dei brani targati Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto. Ora Musica torna domani con Ora Musica Weekend. Buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: E alle 8, un minuto primo, ci siamo anche oggi. Buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchi, ben ritrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Capodistria anche oggi con Calle degli Orti Grandi fino alle 10.30 per quanto ci riguarda. Caro Bojan Clastez, ci sei anche tu pronto, prontissimo per questo nuovo viaggio, per queste 2 ore e mezza che passeremo insieme tra storie, musica, cultura, curiosità e naturalmente tanta compagnia. Anche oggi vi ricordo subito quello che succederà qui a Calle degli Orti Grandi, vi porteremo un po' in giro. Andremo, pensate, sulle tracce di James Bond insieme ad un suo grande fan. Poi parleremo di libri e di mare con Barcolano, un mare di racconti, la rassegna che torna nell'ambito della regata velica più spettacolare del mondo, la Barcolana, che si tiene la seconda domenica di ottobre, settimana prossima quindi. Faremo un salto al cinema con le giornate del cinema muto di Pordenone e incontreremo un grande artista, un grande cantante della musica italiana, cantautore a dire il vero, Bungaro. Oggi niente Radio Date nell'ultima mezz'ora perché appunto ospiteremo Bungaro che sarà in concerto la prossima settimana a Porto Rose e quindi non ci ascolteremo le nuove uscite nell'ultima mezz'ora, le ascoltiamo strada facendo, anzi incominciamo subito con la nuova canzone di Giorgia. Beh, una delle artiste sicuramente più amate a livello italiano ma anche internazionale. Giorgia che esce con Parafulmini, questo suo nuovo singolo, contenuto in G+1, un'edizione speciale dell'album G con alcuni brani inediti nati dalle emozioni raccolte durante l'ultimo anno in tour a contatto con il pubblico. Così Giorgia, beh, un tour che è ha realizzato praticamente il tutto esaurito nei palazzi dello sport, 19 date sold out, un tour davvero di successo quest'estate nelle location più belle d'Italia che si avvicina tra l'altro al gran finale. Sappiate che dopo la Reggia di Caserta il 21 settembre, Roma il 24 settembre, il 28 l'Arena di Verona, l'ultimo atto si concluderà domani con una serata evento all'Unipol Dome di Milano, dove Giorgia condividerà il palco con gli artisti che hanno fatto parte in qualche modo di questo suo percorso. E allora ce l'ascoltiamo con l'augurio di una buona giornata e in anticipo anche di un buon weekend. Parafulmini, Giorgia.

sempre bello, perché c'è la sigla di nuovo, caro Bojan. Oggi è giornata un po' così, è venerdì, siamo arrivati quasi al capolinea della settimana, quindi le energie sono quelle che sono. Magari stamattina non ti sei svegliato bene, ogni tanto capita, anche perché sì, hai voglia, i risvegli di quelli belli ce ne sono pochi, in cui ci si alza pieni di energia. Sono più le volte in cui abbiamo spento la sveglia pensando: no, dai, altri 5 minuti, anzi facciamo un'ora, stamattina magari uno di questi, Bojan. Comunque, perché ecco, se siete alla ricerca di un modo giusto per affrontare le mattine più difficili, sui social sembra essere arrivata una nuova soluzione, si chiama Espresso Bomb. Che cos'è? È una bevanda frizzante a base di caffè che sta spopolando su TikTok e Instagram e che nasce dall'evoluzione dell'Espresso Tonic. Espresso, acqua gassata o tonica, lime o limone e un pizzico di sale, insomma un mix decisamente lontano dal nostro classico cappuccino. Il risultato è un caffè fresco, agrumato e frizzante, con una bella schiuma che si forma appena l'espresso incontra la parte gassata. E sui social naturalmente è stato già ribattezzato come il rimedio perfetto per i risvegli più difficili. Quindi la domanda è: voi stamattina avete bisogno di un normale caffè o di una vera espresso bomb? Io mi accontento dell'espresso di Sabrina Carpenter, poi, caro Bojan, poi vediamo, intanto ce l'ascoltiamo l'espresso e ce lo godiamo soprattutto in musica, questo di Sabrina Carpenter alle 8:09.

E dal risveglio frizzante dell'espresso bomb, prossima bevanda con la quale ci daremo la carica al mattino, passiamo ora a un tema che invece, caro Bojan, dovrebbe essere molto semplice: il rispetto per chi ci sta accanto. Avete presente quando in autobus qualcuno ascolta musica ad alto volume, oppure qualcuno che si guarda i video, i film senza cuffie o auricolari, e voi non potete far altro che subire questa violenza acustica? Beh, hai voglia, è successo un sacco di volte. Ebbene, a Singapore, se andrete da quelle parti, non sarà più permesso. A chi infrange le regole pagherà salata la sua maleducazione, rischiando multe fino a 340 euro. Verrà multato anche chi getta le carte a terra, chi mangia a bordo dei mezzi e chi mette i piedi sul sedile. Se poi si mettono in pericolo gli altri passeggeri, si potrà arrivare addirittura a 3.400 euro di multa, ma in situazioni veramente gravi. Non dovrà occuparsene il conducente, beh, lui ha altro cosa fare, ma ci sarà il personale di bordo autorizzato che segnalerà le infrazioni con avvisi ufficiali e passeggeri maleducati. Ovviamente gli autisti potranno però invitare a scendere chi non segue le regole e non collabora. Nei casi gravi si potrà anche sospendere la corsa in attesa che arrivino le forze dell'ordine a portare via il passeggero molesto. Beh, insomma, si va giù pesanti da quelle parti, si andrà giù pesanti. Iniziative simili, a dire il vero, sono presenti anche altrove, a Londra per esempio, a Cracovia, proprio per garantire un trasporto pubblico sicuro. Certo, le multe sono un po' più leggere dalle nostre parti in Europa. A Cracovia le multe sono di circa 45 euro per chi ha comportamenti fastidiosi durante il trasporto. Nel Regno Unito invece le sanzioni per quelli che vengono definiti gli evitatori delle cuffie sono più severe. Questa abitudine maleducata ha anche un nome, io non lo sapevo, è bear beating. Anche in Italia qualcosa si è mosso, sembra. A Parma, per esempio, il regolamento dell'ente che eroga i servizi di trasporto pubblico specifica sul sito che durante il trasporto è vietato l'uso di radio, registratori, amplificatori o altri apparecchi per diffondere musica senza auricolari, e si chiede di tenere basso il volume della voce durante le chiamate. Beh, queste sono a volte davvero fastidiose, anche se si ha poi un auricolare e si sente l'altro chiacchierare, ma è sempre bene farlo un po' sottovoce. In ogni caso, altri paesi, altre città, la maleducazione continua imperterrita a viaggiare sui mezzi anche a tutto volume. Noi invece vi consigliamo di ascoltare a tutto volume la vostra radio solo ed esclusivamente dalle cuffie. Ancora la musica, 8:18 minuti.

Eccoci, ci siamo, non siamo scappati, non ancora, lasceremo il microfono e la postazione tra qualche minuto ai colleghi del notiziario alle 8.30. Allora, c'è un bel anniversario da festeggiare in questi giorni, lunedì per la precisione, il 5 ottobre, lunedì è il 5, giusto? Sì, no, quando è il 5 ottobre? Sì, lunedì, che dico? Il 5 è lunedì. Oh, lunedì 5 ottobre si festeggiano 64 anni dall'uscita del primo film della saga di James Bond, perché Agente 007, licenza di uccidere, è martedì, grazie, insomma oggi è giornata, no, se oggi è il 2, domani è il 3, domenica è il 4, lunedì è il 5, caro Bojan, oggi non ci siamo, altro che un espresso bomb doppio stamattina, reset, ripartiamo da zero. Lunedì 5 ottobre si festeggiano 64 anni, dicevo, dall'uscita del primo film di James Bond, Agente 007, licenza di uccidere. Accadeva ovviamente nel Regno Unito, con un giovane Sean Connery nei panni dell'agente segreto creato da Ian Fleming. Beh, da allora sono passati 6 attori, 25 film e lui non ha perso il suo fascino. Come sappiamo, Daniel Craig ha definitivamente smesso i panni di James Bond, l'ultimo è James Bond, e ora siamo in trepidante attesa, è proprio il caso di dirlo, di sapere chi sarà a sostituirlo, a chi passerà il testimone. L'annuncio potrebbe arrivare entro la fine dell'anno e nel frattempo il Toto Nomi impazza. Tra i tanti nomi, è un bel po' a dire la verità, sono circolati quello di René Jean Piaget, Henry Cavill, Idris Elba, persino Harry Styles. Ma ce lo vedete voi Harry Styles nei panni di 007? Beh, io sinceramente anche no. Comunque, ultimamente si parla tanto di Aaron Taylor Johnson, Callum Turner, Jacob Elordi, Jack Lowden e Tom Francis, ma finché non arriverà l'annuncio ufficiale, tutto ancora può succedere. Quello che invece sappiamo è che Bond 26 sarà diretto da Denis Villeneuve, il regista di Dune o Dune, che dir si voglia, e avrà la sceneggiatura di Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. L'uscita è attesa per il 2028. Ma se indossare i panni del nuovo Bond fosse qualcuno di nostra conoscenza? Caro Bojan, a giudicare dalla sua passione se lo meriterebbe, a dire il vero. Possiede una delle più grandi collezioni al mondo di oggetti dedicati a 007. Ha scritto 8 libri sull'agente segreto, ha conosciuto tutti gli attori che hanno vestito i suoi panni e ha persino recitato in un film della saga. Non solo, è presidente del primo Bond Club italiano e udite udite, le ultime 3 cifre del suo numero di cellulare sono 007, bravo Bojan, insomma, più Bond di così. Lui è Edward Coffrini dell'Orto, milanese doc, e sarà con noi nella prossima mezz'ora. Ma prima ancora un po' di musica, le notizie delle 8.30 e anche la canzone della settimana. Caro Bojan, pronto ad incontrare 007? Prontissimo, anche noi. A dopo! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 1/4 milione di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

0: Siamo tornati con No Time to Die, la canzone scritta e interpretata da Billie Eilish insieme al fratello Finneas per l'ultimo film di James Bond nel 2021, un brano che ha conquistato anche l'Oscar e che ci porta immediatamente nel mondo di 007, elegante, misterioso, avventuroso, fatto di grandi storie, grandi protagonisti e naturalmente grandi colonne sonore. Ma James Bond non è soltanto cinema, è un universo nato nel 1953 dalla penna di Ian Fleming con Casino Royale e cresciuto nel tempo fino a diventare un vero e proprio fenomeno, capace di attraversare generazioni, mode, linguaggi senza perdere il suo fascino, appassionando milioni di persone in tutto il mondo. E noi stamattina ne incontriamo una che ha fatto di James Bond molto più di una passione, una parte della propria vita. Pensate, possiede una delle più grandi collezioni al mondo dedicate a 007, con oltre 6.000 oggetti. È presidente del primo Bond Club italiano, ha scritto 8 libri sull'argomento, ma soprattutto ha incontrato tutti gli interpreti di James Bond e ha persino recitato in un film della saga. Lui è Edward Coffrini dell'Orto. Edward, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri spettatori.
0: Partiamo da una domanda molto seria, eh? Ti senti più Edward o più James Bond?
1: No, più Edward.
0: Oh, vabbè.
1: Anche se scherzo sempre, dicendo che quando mi chiedono chi sarà il prossimo Bond, rispondo io naturalmente.
0: Ovviamente, anche perché no, tra i tuoi oltre 6.000 oggetti, il club, il numero di telefono addirittura che finisce 007, qualche dubbio può venire, no?
1: Normalmente.
0: Anche la targa dell'automobile. Tutto però è cominciato da bambino con un Aston Martin, a proposito di automobili, DB5 giocattolo. Che cosa ti ha fatto innamorare così tanto di James Bond?
1: Mi ha fatto innamorare proprio questa macchinina qua, perché era un oggetto pazzesco che era dotata dei famosi 5 trucchi, cioè targhe girevoli, rostri, protezione al vetro dietro, antiproiettile, l'omino che saltava fuori, il passeggero. Cioè, era una roba che consideriamo che è uscita negli anni 60 questa macchina, ed era una roba pazzesca. Ce l'aveva il mio vicino di casa, che lo usava per fare le gare sui muretti di Beola in cortile, e io mi innamorai di questa macchinina qui. Me la regalarono per il mio compleanno di fra poco 50 anni fa, mi cadde dal bancone qui dell'Hotel Admiral, dove siamo adesso,
0: di famiglia,
1: si ruppe, e io a 7 anni, ovviamente piansi con un bambino, me ne arrivò un'altra dall'Inghilterra che però non era uguale, aveva 3 trucchi su 5. Io da piccolo, 7 anni, ho smontato 2 macchine, ne ho fatta una ed è ancora, sono entrambe esposte nella vetrina principale dell'albergo come la numero uno, un po' come la moneta di Paperon.
0: E da lì poi una collezione che oggi conta più di 6.000 oggetti, compresa una statua d'altezza naturale di Sean Connery, collezione che diamo per scontato è destinata a crescere. 8 libri, un'infinità di viaggi nelle location di Bond, di prime cinematografiche mondiali, senza contare il 007 Admiral Club, il primo club italiano dedicato all'agente segreto 007.

0: accanto all'albergo fotocopiavano tutto.
1: Lavoravano solo grazie a te, guarda. Ti hanno dato sì poi le percentuali.
0: Erano quelli che ci stampavano anche la rivista del club. È stato molto molto divertente. Tanta storia nata nel millennio scorso.
1: Già. Una storia però che continua. Però 007 mai stato davvero a Milano?
0: È stato nei romanzi sia di Fleming che di Gardner. Poi nella realtà cinematografica è stato sul lago di Como, che ormai è un'estensione di Milano, perché il Como Lake è nell'immaginario turistico una delle mete più ambite al mondo.
1: Già che siamo in Italia, se James Bond dovesse scegliere un solo piatto italiano, secondo te che cosa ordinerebbe?
0: Cotoletta alla milanese.
1: Ah beh, da milanese. E gliela prepareresti tu?
0: Meglio di no. Io sono molto molto bravo, ma dall'altra parte, cioè a mangiare, e quindi non sono un grande cuoco, anche se mio padre era cuoco pasticcere. Però diciamo che beh, in Italia si mangia bene ovunque. Mi hai fatto una domanda da milanese, ti dico la cotoletta alla milanese, però va bene, le pietanze, insomma, cioè, certo. In Italia si mangia bene ovunque e si beve bene ovunque.
1: Però a tavola con James Bond ti siederesti? Come? Forse ti sei già seduto a tavola avendoli conosciuti tutti?
0: Allora, a tavola mi sono seduto solo con George Lazenby due volte, che è quello che ha fatto un film solo nel 69 al servizio segreto di Sua Maestà. È stata una roba eccezionale, anche di dove siamo stati, abbiamo intervistato tutti, abbiamo fatto dei reportage, perché essendo albergatore qui nell'ambito turistico mi diverto anche andare a vedere le location dove è stato Bond, che sono sempre posti esclusivi e bellissimi.
1: Una domanda che non posso non farti, che ti avranno fatto in migliaia tutti coloro che ti hanno intervistato, hanno parlato con te di James Bond, è il caso di aprire il capitolo preferiti, partendo da il tuo James Bond preferito, poi ovviamente la Bond Girl, il cattivo, il film, il regista, insomma svelaci le tue preferenze.
0: Dunque, l'attore preferito è Roger Moore, perché Roger Moore, a parte che veniva a Puntala quando ero piccolino, parlava un ottimo italiano, era un uomo di una bellezza incredibile, e poi a una prima mondiale dove mi ero intrufolato grazie ad Anna Praderio, sono rimasto ad ascoltare, avevo fatto l'intervista, lei aveva fatto l'intervista a me che poi andò al TG5, uh-huh. E poi ero rimasto lì ad ascoltare e intervistavo Roger Moore, gli fece una serie di domande, l'ultima fu: ma qual è stato il migliore attore della serie? E lui ha risposto: perché ce ne sono stati altri.
1: Ah beh, la sua ironico.
0: Probabilmente il più bravo rimane Sean Connery, ma il mio preferito è Roger Moore. Bond girl preferita, lì ce ne sono tantissime, però direi Honor Blackman, Pussy Galore, che era il pilota di Goldfinger, mm-hmm. Era una donna di una bellezza pazzesca, aveva fatto anche agente speciale, quindi era una donna meravigliosa. Io ho conosciuto Ursula Andress, ho fatto un film festival con lei, ho conosciuto Caterina Morino, ho lavorato con lei, abbiamo fatto tante cose, però devo dire che lei era per me poi de Vusibus, quindi io direi Honor Blackman, Pussy Galore. Poi direi il miglior cattivo, Adolfo Celi, numero uno in assoluto, che era Emilio Largo, e non solo il mio cattivo preferito, ma è uno dei più iconici. Giacca bianca, binda sull'occhio, veramente in Bond aveva una fisicità, un ruolo che negli anni poi in molti hanno cercato di scimmiottare. Il film preferito al servizio segreto Sua Maestà, perché c'è una storia meravigliosa e Bond finalmente scia per la prima volta. Miglior regista, Terence Young, che è stato il primo, era un uomo di una classe infinita, durante le riprese offriva Don Perignon alla troupe, ed è quello che ha dato l'eleganza a Sean Connery, perché portò Connery dal suo camiciaio Turbo Nasser, cioè un camiciaio da 500 euro al pezzo, lo portò dal suo sarto Sinclair in Savile Row e lo obbligò a dormire vestito per adattarsi agli abiti. Quindi, oltre a essere un uomo di un'eleganza infinita, era un uomo che ha trasformato, ha inventato il personaggio James Bond.
1: Che cosa ci racconti invece della tua esperienza sul set? Perché tu sei anche comparso in un film di James Bond. Com'è successo? Hai fatto un provino oppure ti hanno coinvolto conoscendo la tua storia, la tua passione per 007?
0: Allora, uno dei miei più cari amici, Francesco Raschi, mi chiama e dice: oh, sentite

0: televisione che stanno selezionando le comparse per il film di Bond sul lago di Como. Il lago di Como è casa mia,
1: certo.
0: Sono fiondato all'istante, solo che le avevano già finite e quindi ho cominciato a sondare, a fare un po' di spionaggio. E ho trovato uno che era nell'organizzazione della scelta delle comparse e da lì è nato tutto, perché chi faceva le comparse mi ha fatto inserire nella lista delle comparse e mi hanno messo al primo posto in quella lista. Poi c'era la lista della provincia di Como che mi avevano contattato perché sapevano di me e quant'altro, mi avevano dato dei contatti, ero in cima alla lista di quelle comparse e poi ero anche in contatto con line producer italiano che mestiere cinema di Venezia, Guido Ceraduolo, e anche lì ero in cima alla lista di comparse. Quando mi presento per il provino delle comparse mi accoglie Lindy Hemming, che era costumista, e dice: no, lui lo seguo io perché è un importante. Io
1: non
0: posso ridere, e gli faccio: Lindy, e lei fa: ma mi conosci? Io faccio: certo che ti conosco, se tu non conosci me.
1: Allora,
0: pensate, la roba è
1: pazzesco. Stato, allora, sul set di Casino Royale, giusto?
0: Casino Royale a Villa del Barbianello, Como, faccio il dottore. In realtà la scena originale prevedeva che io spingessi Daniel Craig in sedia a rotelle, poi aveva diluviato la notte precedente, quindi cambiarono la scena e io passo dietro col camice bianco, ma ha fatto fatica a riconoscere mia madre, devo dire la verità. Però ci sono, ho la busta paga a casa, okay. Royale Production.
1: Anche lì fa parte della collezione degli oggetti, voglio immaginare.
0: Quella tengo nel mio ufficio perché è una roba, un ricordo unico ormai di 20 anni fa.
1: Il tempo passa, il tempo vola, i film sono 25. Senti, a proposito di numeri, tu hai scritto diversi libri anche su James Bond, una passione dunque che è testimoniata anche da queste bellissime pagine. L'ultimo libro si intitola Nel mondo di James Bond, ma ecco, che cosa aggiunge tutto questo rispetto a quello che hai già raccontato su 007?
0: Questi libri li ho scritti tutti con o Andrea Carlo Cappi, che è un'enciclopedia vivente, e Marco Donna. Ci siamo conosciuti all'interno dell'Admiral Club e da lì sono lui, Marco Donna, un giornalista per le sue 24 ore, e diciamo che copriamo un po' tutto quello che è il mondo Bond, dalla storia di Bond, perché Bond, uno dei segreti di Bond è essere sempre al passo coi tempi. Addirittura nell'ultimo film prevede con un anno d'anticipo una pandemia virale che poi si è verificata
1: purtroppo.
0: Esatto, e poi non so, la crisi missilistica di Cuba, gli armamenti spaziali, tutto un discorso che praticamente rende sin dalle origini dai romanzi, perché Fleming era figlio di un membro del Parlamento britannico e banchiere, quindi aveva delle notizie di prima mano che nessun altro poteva avere, ha sempre avuto un aspetto storico molto importante e quindi questo è uno dei primi aspetti da tenere in considerazione, e poi tutto quello che è la parte del Bond style, cioè da come veste, come mangia, le automobili, le donne, i viaggi, tutto quello che c'è dietro Bond e l'accoglienza in certi momenti storici, in certi luoghi del mondo, quindi vengono analizzate un po' tutta una serie di aspetti.
1: Insomma, tutto quello che rende James Bond davvero un agente di successo, un personaggio di successo, un personaggio alla fin fine è senza tempo, caro Edward. Però, ecco, la domanda che mi sorge spontanea è: dopo aver studiato tanto Bond praticamente per una vita, ti è mai capitato di immaginare un film tuo su 007? Se avessi la licenza di scrivere tu il prossimo film, quale storia racconteresti?
0: Ah, una storia pazzesca, legata alla storia, tipo mi immagino ritrovamenti di segreti durante la Seconda Guerra Mondiale, con missioni sugli sci, sulla mia Cervinia che adoro, c'è una funivia abbandonata che si presta alla perfezione come rifugio segreto del cattivo, per cui sarebbe veramente una storia che nasce in quei posti ed ha una prevalenza italiana ancora più importante rispetto agli ultimi film, sebbene negli ultimi film ha girato un po' tutta l'Italia fino all'ultimo, arrivare a Gravina di Puglia e a Matera, che è un patrimonio onesto, una città meravigliosa, per cui, però ecco, una parte di qua delle Alpi dove non, ancora Bond non è stato una scappata da fare, e poi ovviamente lo farei venire a Milano, perché ormai Milano è una delle tre città più importanti d'Europa, che è esplosa letteralmente negli ultimi anni, e quindi secondo me una missione milanese deve per forza farla.
1: E allora l'aspettiamo questa missione milanese con la firma di Edward Coffrini dell'Orto, che io ringrazio per essere stato ospite ai nostri microfoni.
0: Grazie a te, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, e alla prossima missione.

Bella, aspettiamo questa nuova missione di James Bond, anzi di Edward Coffrini dell'Orto. Sono quasi le 9, noi ci fermiamo, ovviamente diamo spazio all'informazione riguardo la viabilità sulle strade del nord-est italiano e poi nella prossima mezz'ora parliamo di libri, andiamo alla Barcolana direttamente, questo bellissimo evento e questa bellissima regata che si tiene la seconda domenica di ottobre e che al suo interno ha un meraviglioso festival letterario curato da Alessandro Mezzena Lonna che sarà con noi.

0: Libri da mare.
1: Quando arriva la barcolana, Trieste si riempie di vele, di vento e di storie. Proprio le storie, quelle affidate alle pagine dei libri, alle voci degli scrittori, tornano protagoniste con un mare di racconti. Il festival letterario è giunto quest'anno alla sua 8ª edizione. Dal 5 al 10 ottobre, alla Casa della Musica, una ventina di autrici e autori attraverseranno generi, epoche e mondi diversi, dalla narrativa al noir, dalla memoria all'avventura, fino alle grandi domande sul nostro presente. A ideare e a dirigere il festival come un vero maestro concertatore è Alessandro Mezzenalona, giornalista e scrittore che oggi salutiamo con grande piacere. Ben ritrovato Alessandro.
2: Grazie Marisa, buongiorno, grazie dell'invito e grazie a tutte le persone che ascoltano.
1: 8 edizioni sono ormai un bel viaggio, un mare di racconti è nato come uno degli appuntamenti culturali della Barcolana e negli anni è cresciuto tanto, portando a Trieste scrittori, scrittrici e voci molto diverse tra loro. Che cosa significa per te costruire ogni anno questo viaggio e scegliere le storie che lo compongono?
2: Sì, è una grande sfida ogni anno, anno dopo anno la sfida, diciamo come dicono gli sportivi, si alza l'asticella, nel senso che ci sono tanti festival importanti, uno per tutti vicino a noi è Pordenone Legge, e quindi ogni anno per avere diciamo una qualità alta bisogna sgomitare, bisogna lavorare per mesi facendo degli inviti che poi tante volte non vanno in porto, ma con la certezza che Trieste ha una specie di aura attorno a sé che soprattutto funziona ancora con gli scrittori stranieri, che quando si nomina Trieste dicono «Ah, Trieste, ci vengo tanto volentieri!» Per cui ecco, dobbiamo giocarci anche in maniera un po' bastarda questa carta, perché forse ovviamente Trieste non è più la Trieste né di Svevo, né di Joyce, né di Saba, ma insomma noi facciamo finta che lo sia ancora.
1: Beh certo, c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito nel lavoro, del lavoro di chi costruisce un festival letterario, perché sappiamo insomma dietro un programma ci sono mesi di letture, di incontri, di intuizioni a volte, ma quando ti capita tra le mani un libro o incontri un autore, che cosa ti fa pensare questo deve assolutamente arrivare a Trieste? Qual è insomma la scintilla che cerchi per il tuo festival?
2: C'è una grande libertà nella costruzione di questo festival, voluta proprio anche dal presidente Barcolana, Mircea Jaluz, che quando abbiamo ideato prima il libro Un mare di racconti per i 50 anni della Barcolana e poi il festival, ha sempre accettato l'idea che l'idea del viaggio, che l'idea diciamo che tiene insieme il festival, non è solo un viaggio di mare o di terra, ma un viaggio mentale, un viaggio dentro noi stessi, un viaggio nel futuro e nel passato, quindi può essere coniugato in mille modi. Per me scegliere gli scrittori e scegliere i libri deve seguire sempre un filo di valore, di alto valore letterario, il che non vuol dire che il libro deve essere un mattone, che deve essere pesante, può essere un libro divertentissimo, può essere un giallo, può essere un'inchiesta poliziesca, può essere un libro che racconta una storia d'amore in maniera molto originale. Ecco, il libro, come diceva Bobby Bazlen, il nostro grande talent scout triestino, che è stato quello che ha ispirato poi la nascita della casa editrice Adelphi, deve avere una specie di prima voltità, cioè se tu leggendo un libro dici cavolo, però questa racconta una storia magari che ho sentito mille volte, ma la racconti in un modo originale, un modo suo, che non è uguale a quello degli altri. Ecco, quella è una delle vie per capire che un libro può andare bene per un tipo di festival come il nostro.
1: Quest'anno, guardando il programma, si ha davvero la sensazione di fare un viaggio molto ampio. Si attraversano generi, epoche, mondi diversi e devo dire che c'è un aspetto che da queste parti ci è particolarmente caro. Quest'anno arrivano a Trieste, tra i tanti autori che poi magari ecco, alcuni ne citeremo ancora, anche Mirt Komel e Tadej Golob, due importanti voci della narrativa slovena. Ti chiedo Alessandro, quanto è importante per un festival che nasce in una città di confine come Trieste, a ridosso del confine, continuare a costruire ponti con le letterature e le culture che ci stanno accanto?
2: è una delle cose principali che io ho voluto sottolineare fin dall'inizio. Trieste non ha un'anima sola, non è mai stata una città italiana o una città slovena, una città greca, una città tedesca. Trieste è, lo sappiamo, una città che ha mille anime e che fa fatica a tenerle un po' tutte insieme, perché ovviamente poi chi vince e chi ha la voce più grossa e urla più forte sembra che sia quello che dà l'imprinting, che dà, no? Che traccia la rotta. Io ho sempre voluto che il festival avesse questo ventaglio di voci, soprattutto di voci che arrivino anche dalla cultura slovena, perché Trieste, dopo Lubiana, credo sia la più grande città slovena al mondo. E quindi quest'anno abbiamo scelto due autori che magari non sono tanto conosciuti, come Drago Jančar, che è stato nostro ospite alcuni anni fa, ma che stanno facendo un lavoro straordinario. Io Mirt Komel l'ho conosciuto quando è stato tradotto il suo primo romanzo da Carboni Editore in Italia, e ho capito subito quanto valore avessero i suoi libri, e continuo a crederlo anche dopo aver letto questi due romanzi dedicati al detective Dante D. Tadej Golob l'ho scoperto, devo dire, grazie alla casa editrice Ronzani, che ha pubblicato i primi due romanzi della serie dedicata a questo suo investigatore simpaticissimo, e ho capito quanto lavoro di scrittura, di invenzione, ma anche di cultura e di letture ci fosse dietro al suo percorso letterario, narrativo. E quindi ho fatto veramente salti mortali per averli, ma ho trovato in loro una grande disponibilità e credo che sarà un bellissimo incontro. Tra l'altro Mirt parlerà in italiano, perché sa parlare.
1: È di Nova Gorica, credo, no? O
2: sì,
1: sbaglio?
2: Lui è di Nova Gorica e parla un italiano, devo dire, buono.
1: Beh, siamo
2: molto
1: sul
2: buono.
1: Confine.
2: Sì, e invece Tadej verrà tradotto, perché giustamente parlerà in sloveno.
1: Sia Mirt che Tadej, li chiamiamo per nome, va, sono amici alla fin fine, arriveranno a Trieste mercoledì 7 ottobre alle 17.45. Ora, intanto il festival, l'abbiamo detto, inizia lunedì, c'è questa grande ouverture con Andrea Vitali.
2: Sì, c'è una grande ouverture con Andrea Vitali, che è uno degli scrittori più divertenti, credo, al mondo. Lui è stato paragonato a Piero Chiara, ma a una cifra completamente personale. Quest'ultimo romanzo, io dico ultimo, ma non sarà l'ultimo, perché Vitali è prolificissimo, che si intitola Il piede della fossa, pubblicato da Garzanti. Lo consiglio veramente a tutti, anche chi non ama la lettura, perché si divertirà, ma veramente a pagine aperte come un pazzo. E lui, il primo appuntamento alle 17.45. Poi abbiamo due scrittrici che io trovo straordinarie, una è Elena Varvello, che è in finale al premio Campiello, per cui incrociamo le dita. Il suo libro è La vita sempre, pubblicato da Guanda, ed è una storia straordinaria, perché lei ha ricostruito la storia di suo nonno che muore in campo di concentramento in lager, ma che lei non riusciva a trovare, perché poi, e questo è il grande mistero del libro, era morto sotto un altro nome, ma questo è tutto da scoprire nella lettura. E poi chiudiamo la giornata con Claudia Durastanti, che è una delle scrittrici giovani più brave e più colte in Italia. Questa volta lei ha scritto un libro per la nave di Teseo che si intitola Falsi Amici, che è un viaggio nelle biografie, diciamo, ma biografie scritte a modo suo, di grandi personaggi, dalla grande Amy Winehouse a Cesare Pavese, a Piero della Francesca, c'è anche Lolita di Nabokov, insomma è un libro veramente strepitoso.
1: E poi ci sono altri 4 giorni densi per arrivare al sabato, a sabato 10, con anche qui una chiusura strepitosa, Alessandro.
2: Sì, sabato 10 ritorna Emanuele Trevi, che ormai è un nostro grande amico. Questa volta non ha un libro nuovo, ma parlerà con grande generosità di Philip K. Dick, questo genio considerato un autore di fantascienza, ma ormai un autore a tutto tondo, perché Emanuele ha curato il doppio volume dei Meridiani Mondadori delle opere scelte. Poi abbiamo anche qui due scrittori che si occupano di noir, di poliziesco. Uno è Tullio Avoledo da Pordenone, che è uno dei nostri amici, ormai anche lui quasi fisso, e che ha una grande platea di lettori. L'altro, devo dire, sono felicissimo, ed è la prima volta che invito Giuliano Pasini, che è un autore di grande spessore, veramente Chi non ha letto Giuliano Pasini deve leggerlo, il suo Il silenzio che resta, pubblicato da PM, è veramente un libro di grandi orizzonti. E poi chiudiamo con un tema purtroppo attualissimo, che è quello che affronta Bruno Arpaia nel Mondo senza inverno, che tra l'altro è una specie di sequel, potremmo definirlo, di un altro suo romanzo fortunato che si intitolava Qualcosa là fuori, pubblicato sempre per Guanda, in cui Bruno Arpaia immagina che cosa succederà all'Italia e all'Europa se veramente i mari cominceranno a salire invadendo le nostre città e la gente sarà costretta a fuggire verso il nord Europa sperando lì di trovare una nuova vita. È un libro, devo dire, che non è catastrofista, ma è un grande libro d'avventura e di pensiero, perché fa riflettere su tante cose.
1: Allora, saranno una ventina, dicevamo, tra le voci più apprezzate originali della narrativa e dell'editoria contemporanea presenti durante il festival di quest'anno. Ti faccio un'ultima domanda, un po' più leggera, dai, da lettori. Se tu potessi mettere un solo libro nello zaino di una persona che viene alla Barcolana, vuole concedersi anche un'ora di letteratura, quale libro consiglieresti di portare con sé, di prendersi alla Barcolana? Quale autore incontrare alla Barcolana?
2: Allora, il mio cuore sanguina di doverne scegliere uno soltanto, ma ti dico L'estate dei perduti di Anna Kantoch, questa scrittrice polacca che viene da Katowice. Lei ha inventato una poliziotta che si chiama Krystyna Lezińska, che è una donna particolarissima, non è il solito detective macho man o ubriacone o dropout, è una donna normalissima che ha appena perso il marito, che ha dei problemi di comunicazione abbastanza importanti con i figli e che si trova coinvolta in queste indagini in una Polonia abbastanza spettrale e che la mettono in difficoltà, prima di tutto in difficoltà umana, personale. E Anna Kantoch ha alle spalle un percorso di grande scrittura e di grande lettura. I lettori italiani l'hanno conosciuta con un romanzo che si intitolava Buio, che era bellissimo, devo dire, di grande spessore letterario, e sta facendo questa quadrilogia. Infatti, prima dell'Estate dei perduti era uscita La primavera degli scomparsi, che era il suo, diciamo, il primo volume della quadrilogia, e devo dire anche in questo caso è una scoperta, una lettura veramente che a me ha lasciato a bocca aperta. La vedrete dal vivo, è una persona semplicissima, anche devo dire un po' timida, molto modesta, e pensa che diciamo già gli occhi lunghi dei selezionatori del Nobel si sono già arrivati a metterla nel mirino. Dico solo questo, poi non dico altro.
1: Ebbene, allora sarà occasione sicuramente in futuro di tornare a parlare di questa scrittrice che il pubblico potrà incontrare venerdì prossimo, 9 ottobre.
2: Venerdì, esattamente, sempre alla Casa della Musica, l'appuntamento con lei sarà alle 18.30.
1: Per tutte le informazioni che riguarda il festival,
2: allora,
1: quale sito e come
2: Barcolana, ecco. Devo dire forse più facile perché proprio graficamente è più facile frequentare la pagina Barcolana Mare di Racconti su Facebook oppure su Instagram, e lì ci sono tutte le informazioni.
1: Perfetto, Alessandro, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie Marisa, grazie a te.
1: Buon vento alla tua rassegna che inizierà lunedì e si concluderà alla vigilia della regata velica. Gli incontri saranno alla Casa della Musica di Trieste. Anche il nome dello spazio che vi ospita è davvero splendido, caro Alessandro.
2: Grazie mille, grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori, ovviamente a te.
1: Grazie, altrettanto.
0: Libri da mare.

Da Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola a Pink il passo è breve, anzi brevissimo. Arriva Pink con Trustfall per accompagnarci alle notizie delle 9.30 e poi, come sapete, su Radio Capodistria arriva il meteo, arrivano le informazioni per le previsioni meteo del weekend e poi anche la nostra rubrica cinema. Come vi dicevo già, parleremo delle giornate del cinema muto a Pordenone e di ancora qualcos'altro. Restate con noi.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Primo fine settimana di ottobre, che tempo ci aspetta? Lo chiediamo a Giuseppe Visalli, uno dei previsori dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, settembre finito, ottobre appena iniziato, ci sono ancora delle bellissime giornate di sole, ma che cosa ci aspetta nel weekend? Il tempo sarà altrettanto bello?
2: Nel fine settimana sostanzialmente non cambierà molto rispetto agli ultimi giorni, perché l'alta pressione continuerà a interessarci portando correnti secche e temperature sopra la media del periodo. Ricordiamo che in questo periodo, cioè inizio ottobre, le temperature massime soprattutto dovrebbero essere più basse di circa 5-6 gradi, quindi l'anomalia è piuttosto grande. Comunque sia sabato che domenica avremo due giornate con cielo sereno e più poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura ad alta quota del tutto innocua. Ancora sabato soffrirà un po' di borino, poi domenica invece brezza. Temperature appunto stazionarie saranno in lieve calo nei valori minimi, ma le massime raggiungeranno ancora i 25-26 gradi.
1: Quindi tempo bello per chi decide di andare al mare, può approfittare tranquillamente, anche perché il mare è ancora bello caldo, voglio dire, le temperature si mantengono.
2: Sì, il mare è ancora nel Golfo di Trieste intorno ai 23-24 gradi, sono temperature molto elevate anche queste, vicine ai massimi storici per questi giorni.
1: Perfetto, settimana prossima iniziamo bene oppure ci sono dei cambiamenti così all'orizzonte?
2: Fino alla metà della settimana proseguiremo con le condizioni attuali, perché l'alta pressione ancora reggerà, poi forse tra giovedì e venerdì passerà un fronte atlantico, però ancora la previsione è molto incerta, comunque sembra che le temperature caleranno e arriverà un po' di pioggia. Poi per il fine settimana della Barcolana ancora la situazione è davvero molto incerta, probabilmente però le temperature saranno più basse rispetto a quelle di questi giorni.
1: Bene, comunque ci aggiorneremo venerdì prossimo, perché come hai detto tu arriva la Barcolana ed è il weekend più importante credo per noi che viviamo in questa zona, per Trieste, per questa meravigliosa regata. Ecco, naturalmente facciamo il tifo più che per il bel tempo per la bora, no? Perché aiuta, per il vento che soffia in poppa alle imbarcazioni, caro Giuseppe, giusto?
2: Esatto, un po' ma non troppo.
1: Il giusto allora. Il giusto e niente, ci ritroviamo quindi venerdì prossimo. Grazie per oggi, buon weekend.
2: Grazie altrettanto.
1: Noi proseguiamo con la musica e poi il cinema. Andremo a Pordenone insieme al nostro Francesco Ruzier.

0: Venerdì significa cinema e oggi facciamo un salto indietro nel tempo fino alle origini della settima arte. Ma prima i saluti al nostro Francesco Ruzier, critico cinematografico e collaboratore della Cappella Underground di Trieste. Ciao Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Da domani 3 ottobre fino al 10 ottobre Pordenone ospita la 45esima edizione delle giornate del cinema muto, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate al cinema delle origini, che richiama Pordenone studiosi, appassionati

0: Del Giornata del Cinema Muto è un festival veramente molto importante, soprattutto mi viene da dire a livello internazionale, nel senso che è una manifestazione che ha ovviamente un focus molto preciso e lo si intuisce già dal titolo, quindi quello di proiettare film muti, quindi appunto il cinema delle origini con l'orchestra dal vivo, quindi che ha proprio un suo pubblico di riferimento molto molto preciso, che appunto ha un ventaglio di provenienze internazionali. Ogni anno vengono mostrati qui e riscoperti, quindi veramente centinaia di titoli. Quest'anno, se non sbaglio, sono oltre 250 titoli provenienti da 19 paesi diversi, con centinaia di ospiti attesi appunto da tutto il mondo, per cui è veramente una manifestazione dal grandissimo respiro internazionale, dove chiaramente si guardano dei film di cui oggi si sa molto poco, quindi è sempre un'esperienza, una scoperta continua, perché effettivamente uno va lì e si ritrova davanti qualcosa che magari non aveva neanche mai sentito, anzi che molto probabilmente non conosceva, non aveva mai sentito nominare, eppure riesce a farsi ogni anno sorprendere a Pordenone.
1: E a proposito di sorprese, quest'anno ce ne saranno, per esempio a Pordenone torna anche la tradizione giapponese del Benchi, ovvero il narratore che durante la proiezione racconta e interpreta la storia davanti al pubblico.
0: Esatto, sì, per cui quella è sempre un po' un'esperienza quasi da macchina.
1: Da altri tempi,
0: no? Esatto, proprio. Per cui di fatto si va a fruire il cinema in un modo a cui noi non siamo più abituati, che può essere appunto con addirittura un narratore che racconta quello che stiamo vedendo, o appunto l'orchestra, il pianoforte. Ci sono proprio tutta una serie di tradizioni che oltre 100 anni fa erano qualcosa di abituale, invece oggi sono
1: qualcosa da riscoprire,
0: cose che si può vedere quasi solo esclusivamente qui a Pordenone.
1: A Pordenone, alle giornate del cinema muto. Quindi paradossalmente potremmo dire che il cinema muto era una forma d'arte molto più dal vivo sostanzialmente che insomma di quanto immaginiamo oggi. Però restando sul rapporto tra passato e presente, c'è un ponte interessante con il cinema contemporaneo. Ancora una volta, curiosando nel programma delle giornate, si scopre che ci sarà anche Mark Bridge, il costumista premio Oscar di The Artist, il film di Michael Hazanavicius, che nel 2011 ha riportato il cinema muto e il bianco e nero davanti al grande pubblico. Che cosa ci dice questo?
0: Esatto, sì, no, beh, diciamo che comunque il cinema anche contemporaneo ama ovviamente spaziare con le proprie storie attraverso la storia dell'umanità e quindi anche attraverso la storia del cinema. The Artist in particolare era un film che raccontava quello che era stato il passaggio anche traumatico dal cinema muto al cinema sonoro, dove moltissime personalità, attori famosissimi all'epoca, poi nel passaggio appunto al cinema sonoro sono rimasti senza un lavoro, perché chiaramente si parla proprio di due forme d'arte che molte volte non c'entrano nulla una con l'altra, soprattutto da un punto di vista attoriale era proprio un lavoro completamente diverso. E quindi appunto ancora oggi comunque il cinema muto ritrova ogni tanto delle riproposizioni anche più contemporanee che riescono quindi a raccontare ancora qualcosa di interessante per lo spettatore dei nostri giorni.
1: Bene, allora, per chi volesse, da domani fino al 10 ottobre c'è questo tuffo nel passato, ma anche un po' nel presente, perché anche il cinema contemporaneo ama sorprenderci ogni tanto. Caro Francesco, chiudiamo come sempre con i film, a proposito di cinema contemporaneo, in uscita questa settimana. Quali titoli ci consigli di mettere in agenda?
0: Allora, questa settimana è veramente ricchissima, come avevamo ricordato nella scorsa puntata, in sala c'è ancora Nazza, che era uscito ad evento lunedì, martedì e mercoledì di questa settimana, ma poi visto il successo comunque le sale stanno continuando a tenerlo in programmazione, quindi secondo me resta comunque uno dei film più importanti da vedere, da segnalare ancora. Poi è uscito un altro film attesissimo, il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, regista premio Oscar per Birdman, questa volta alle prese con un divo assoluto, ovviamente parlo di Tom Cruise. Il film si chiama Digger e racconta un po' la storia dell'uomo più potente del mondo che a un certo punto

0: provoca un disastro catastrofico e intraprende una missione per dimostrare e convincere il mondo di essere invece il salvatore dell'umanità. Un film molto ambizioso, molto anche lungo, dura più di 2 ore, insomma uno dei film sicuramente più magniloquenti di questa stagione. Tra l'altro un aneddoto molto divertente è che il personaggio interpretato da Tom Cruise è un ultra sessantenne, come effettivamente lo è Tom Cruise stesso, però si doveva sottoporre ogni giorno a oltre 2 ore di trucco per sembrare una persona della sua età, perché sembra molto più giovane.
1: Beh, ma sicuramente. altre belle cose che ci...
0: Sì, esatto. Un altro film, secondo me, molto interessante, che è stato presentato quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia, è La città dei vivi, di Edoardo Gabriellini, film tratto dal romanzo di Nicola La Gioia, una storia incredibilmente drammatica che ripercorre un evento di cronaca nera successo a Roma qualche anno fa. Il film, rispetto al romanzo, per chi avesse letto, trova una chiave di lettura molto diversa sulla storia, molto meno morbosa, e sceglie appunto di raccontare tutto dalla prospettiva della vittima di questa storia, però senza indugiare troppo, insomma, sulla violenza, invece raccontando un po' il dramma attorno a tutta questa storia. Secondo me è un film molto interessante, sicuramente da vedere.
1: Bene, se non ci sono altre proposte da aggiungere, io come sempre ti ringrazio, augurando buon cinema a tutti e a tutti, felice che nei nostri incontri ci sia spazio anche per il cinema italiano, e meno male.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Grazie, alla prossima.
0: Ciao, alla prossima.

Nuova di zecca questa canzone di Mario Biondi, Cocktail Blu. Oggi lo sapete, non andiamo in onda con Radio Date nell'ultima mezz'ora, perché nell'ultima mezz'ora ospiteremo Bungaro, e quindi le canzoni nuove ve le facciamo sentire qua e là nel corso della mattinata. Abbiamo ascoltato Giorgia e adesso abbiamo sentito Mario Biondi. Mario Biondi che si prepara ad uscire con un nuovo album il 16 di ottobre e intanto oggi ci regala Cocktail Blu, questo assaggino del nuovo album che si intitola Two Entities, credo si pronunci così, un album tutto di inediti. Con questo nuovo album lui torna a cantare in inglese. Beh, si è sentito, no? Che ha cantato in inglese dopo averci regalato anche delle belle canzoni tutte italiane, una bella prova d'autore in italiano, così si intitola l'album precedente. Cocktail Blu dunque in radio a partire da oggi, in rotazione su tutte le radio, anche quindi su Radio Capodistria, per dirvi ancora che dal 1° novembre lui torna nei teatri italiani con il tour che festeggia 2 decenni di musica, iniziati con l'esplosione di This Is What You Are. Beh, tante belle date, sono confermate anche nuove date all'estero, per cui non solo italiano ma un tour internazionale. Splendido, splendido. E adesso niente, noi proseguiamo con la musica, arriveremo anche alle 10. E poi, dopo la sigla single della settimana, l'incontro attesissimo per noi, per voi, per tutti praticamente, con Bungaro. Restate all'ascolto.

0: Radio Capodistria.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito.

0: settimana.
1: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché

0: Che emozione riascoltare Guarda Stelle di Bungaro. Ogni volta riesce a prenderti, ad avvolgerti anche dopo più di 20 anni. Ma sappiamo che le canzoni belle non hanno età e restano. Vero Bungaro, buongiorno, benvenuto a Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, con piacere, eccomi qua, buona giornata a tutti.
0: Allora, anzi, bentornato, visto che ormai sei un po' di casa qui a Radio Capodistria. Stamattina...
1: È vero.
0: Stamattina caro Tony con noi per annunciare anche il tuo ritorno all'auditorio di Porto Rose dopo la serata speciale questa estate, il 4 luglio, ospite del Festival Melodie del Mare e del Sole. Ma senti, a proposito di Guarda Stelle, io partirei da questa canzone. Come senti oggi questa tua creatura? È cambiato qualcosa nel tuo modo di ascoltarla, di cantarla?
1: Ma sicuramente nel canto qualcosa è cambiato, come se ci fosse più consapevolezza rispetto a 20 anni fa. E poi quando scrivi poi tante canzoni da 20 anni a questa parte, ne ho scritte veramente tante canzoni nuove, e chiaramente prendi coscienza anche di lasciando sempre l'ispirazione nella scrittura e nell'interpretazione di certe canzoni che sono anche più grandi di noi, no? E sicuramente Guarda Stelle è un grande portafortuna e ha sempre un suo, come si dice, ha un volo molto potente. Io ogni volta che canterò, che la farò anche il 7 di ottobre a Porto Rose, sarà un... per me è sempre una prima volta, perché è una canzone che mi rappresenta tanto.
0: È vero, allora Guarda Stelle non manca nei tuoi concerti, la risentiremo con immenso piacere anche mercoledì a Porto Rose accanto alle grandi canzoni di Fuoco Sacro, l'album nuovo uscito ad aprile che tu insomma ci porterai sul palco dell'auditorio. Io vorrei ricordare quest'estate insomma la bella serata sia a Porto Rose, ma anche un altro evento importante per te, per un altro motivo, ecco. Hai ricevuto il David Bowie Career Excellence Award, il premio alla carriera degli Urbano Quinto Heritage Celebrity Awards, un riconoscimento che guarda proprio al tuo intero percorso artistico, e questo va ad aggiungersi già ai moltissimi premi che hai già ricevuto, premi della critica Sanremo, Nastro d'Argento, Ciak d'Oro per un Davide Donatello per la musica da film. Ma questo è un premio alla carriera. Che significa per te essere stato riconosciuto proprio per il percorso che hai costruito in tutti questi anni?
1: Ma è stato un premio inaspettato, io pensavo fosse anche uno scherzo, perché è stato dato a me, a Kenny Spesi ed Andrea Bocelli, è un premio che arriva dall'America, e poi un premio prezioso, un'opera unica di che lui disegnò nel 1977, e non ci credevo, però è un premio che mi dà ancora oggi coraggio di continuare a fare questo bellissimo lavoro con qualità, con verità e con ispirazione. È un premio importante, veramente mi ha dato una carica, perché non me l'aspettavo che venisse poi dall'America, con l'attenzione di una società americana che è molto attenta sulla cultura, sul cinema, sulla musica, e non è stato veramente una grande sorpresa per me.
0: E come tutte le sorprese, quando arrivano sono più che gradite. Senti Tony, da anni attraversi la musica italiana con grande sensibilità, hai scritto canzoni ovviamente per te, ma per anche molti importanti interpreti italiani: Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, solo per citarne alcuni. Tante belle collaborazioni anche con artisti internazionali, e qui veniamo già all'album Fuoco Sacro, che hai raccontato è un desiderio maturato per diversi anni, un bel viaggio attraverso varie sonorità, culture diverse, con incontri importanti, nomi internazionali ma anche italiani, insomma Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa, Chico Barche.
1: Sì, Sì, diciamo nomi che io ho sempre sognato e tutto è avvenuto, sono stati molto generosi, è importante dirlo, non hanno percepito nulla, si sono messi in gioco con me in questo viaggio di inediti dove non solo porterò a Porto Rosso il 7 di ottobre, ci saranno delle sorprese perché ci sono delle immagini, dei visual, è un viaggio bellissimo tra il presente, il futuro, il passato di tutte le mie canzoni e insieme a questo fuoco sacro che ormai mi fa compagnia da piccolo, da quando sono nato, e questa è una cosa bellissima perché arriverò con veramente con uno spettacolo anche sorprendente, con dei musicisti meravigliosi. E non vedo l'ora perché la Slovenia è un po' diventata anche la mia casa, perché l'adoro, la conosco bene e poi ho un rapporto meraviglioso con la vostra radio, con Andrea Flego e con tutti voi che siete molto attenti non solo nel mandare la musica ma anche nell'informazione che date, nella comunicazione che è fondamentale per chi ci ascolta.
0: Beh, noi siamo felicissimi di ospitarti ogni qualvolta vieni in Slovenia, sai che lo faremo anche in futuro. Allora, siamo tutti pronti per il concerto di mercoledì. Che cosa ti piacerebbe rimanesse a chi verrà ascoltarti mercoledì sera? Perché tu sappiamo, insomma, hai costruito negli anni un rapporto speciale con tantissimi colleghi, ma c'è anche un rapporto speciale con il pubblico.
1: Assolutamente, io spero che rimanga l'emozione, la commozione, il divertimento, perché ci sono momenti dove ci si diverte anche e poi un po' è una mia scommessa di portare questo spettacolo un po' diverso dagli altri, dove all'interno è come se uno vedesse un film, leggesse un libro e vedesse un concerto, no? È un pezzo di storia di vita che appartiene a tutti e questa è la forza forse di questo fuoco sacro, ma la cosa bella è che debutto il tour invernale debutta a Porto Rosso, cioè questo l'ho voluto con tutte le mie forze e spero che mi porti fortuna perché andremo in giro per l'Italia, andremo anche all'estero, però Porto Rosso apre le danze al tour invernale fuoco sacro.
0: Meraviglioso, grazie allora per questo privilegio che ci concedi, quindi l'apertura del tour.
1: Che meritate nel tempo e negli anni per la vostra professionalità, serietà e passione verso questo lavoro.
0: Allora, appuntamento a mercoledì alle ore 20, sala grande dell'auditorio di Porto Rose con Bungaro accompagnato dal tuo quartetto, insomma con tante belle sorprese. Grazie per i minuti che ci hai concesso stamattina, sappiamo che ti stai spostando, sei in macchina, per fortuna la connessione è tenuta e quindi siamo super felici di averti avuto con noi.
1: Grazie a voi, vi aspetto il 7 di ottobre a braccia aperte e non vedo l'ora di salire su quel palco. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, sarà una serata davvero speciale insieme alla tua musica, al tuo fuoco sacro. Allora, buon concerto!
1: Grazie, ciao.
0: Noi Bungaro ci salutiamo con una delle canzoni dell'album che è Brisa Morena.
1: Sì. È molto divertente, scritta a Rio de Janeiro e si sente quest'aria felice e spassosa di questo brano che devo dire che anche qui in Italia è stato molto ascoltato.
0: E anche questo un bel assaggio di quello che ci aspetta mercoledì sera. Grazie ancora, a presto.
1: A presto.

Brisa Morena è una delle 11 tracce contenute nell'album Fuoco Sacro di Bungaro, l'ultimo album che, come abbiamo detto e sentito insomma anche dallo stesso Tony, presenterà mercoledì all'auditorio di Porto Rose, insieme ovviamente a Guardastelli e ad altri successi importanti. Bello, bello, bello questo incontro con lui, è bello anche l'album, tutte le tracce. Tra l'altro Brisa Morena è stata anche la nostra canzone della settimana quando è uscito, credo, se non sbaglio. In ogni caso, appuntamento ancora una volta, lo ricordo, mercoledì prossimo alle 20 a Porto Rose all'auditorio. Affrettatevi per i biglietti, insomma, Porto Rose, tra l'altro, per chi volesse, vicinissimo a Trieste, insomma al confine, siamo una mezz'oretta di macchina, venite da ogni dove a seguire la meraviglia, l'animo speciale e gentile di Bungaro, a scoprire, insomma, se non l'avete ancora sentito dal vivo, quello che è il suo Fuoco Sacro. Allora, caro Iure Zoglia, che hai preso il posto di Bojan Hlastec, come stai? Tutto bene? La mattinata procede, boh, a meraviglia, madonna, che bello sentire quando le cose vanno super bene. Senti, allora, niente radio date oggi, come sai, però le novità ogni tanto le mettiamo in trasmissione e noi chiudiamo con un'altra novità. Barbara ci ha fatto arrivare tante belle cose, grazie ovviamente alle case discografiche che comunicano con noi. Barbara è in vacanza, tra virgolette vacanza, e sta camminando da qualche parte, uno dei suoi ennesimi cammini, magari ce lo racconta la prossima settimana, e nel frattempo mi ha mandato delle belle cose, quindi un'altra bella canzone con la quale, tra l'altro, vista l'ora, chiuderemo credo la nostra mattinata, è il nuovo singolo di James Blunt, si intitola Circles. Pronunciato bene? Perfetto. Oh, e adesso che siamo alla fine, andiamo alla grande. Ecco, esce il singolo e anticipa il prossimo album. Bella questa canzone, io l'ho ascoltata già in anticipo, un brano ispirato ai suoni dell'era Britpop degli anni 90, tratto appunto dal suo prossimo album che si intitolerà, insomma, Airplane Mode in ogni caso, uscirà tra un mesetto e quindi ci portano novità, aria fresca, con anche la bellezza e il piacere di poterlo sentire l'anno prossimo anche in Italia. Le tappe italiane saranno al Forum di Milano il 27 febbraio e al Nelson Mandela Forum di Firenze il 28 febbraio. Inizierà la grande anche per i fan di James Blunt, allora, il prossimo 2027. Noi invece chiudiamo alla grande, dai, ci mettiamo James Blunt e poi ancora una canzone per chiudere, ma intanto io vi saluto adesso, vi ringrazio come sempre di cuore per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un ancor migliore, splendido weekend. Ciao a tutti!

gli occhi, vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Passavamo dei giorni io e te.

sarai settembre, mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: L'informazione delle 6.15. La Commissione per la prevenzione della corruzione ha trasmesso alla Camera di Stato le raccomandazioni riguardanti il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, con le quali si intende rafforzare la trasparenza dei finanziamenti e la chiarezza, aumentando di conseguenza anche la fiducia nel sistema politico. Durante la presentazione delle raccomandazioni hanno sottolineato anche la necessità di un'autolimitazione da parte di chi è chiamato a decidere. Nel finanziamento politico non sono importanti solo la legalità, la trasparenza e il controllo, ma soprattutto la tracciabilità. L'opinione pubblica deve capire il percorso del denaro. Se non possiamo vedere questo percorso, non possiamo nemmeno conoscere i rischi, ha sottolineato la Presidente della Commissione, Katarina Berwald-Sternhardt. Il Ministero dell'Agricoltura ha preparato una proposta di legge che modifica alcune delle normative più discusse, entrate in vigore l'anno scorso con l'emendamento alla legge sulla protezione degli animali. La proposta prevede, tra l'altro, il rinvio del divieto di allevamento di galline in gabbia alla fine del 2034, l'abolizione del microchip obbligatorio per i gatti e l'allentamento del divieto di tenere i cani alla catena. Forti le critiche da parte dei partiti di opposizione Levizia Sinistra, Movimento Libertà e Socialdemocratici. Galline in gabbia, cani alla catena, gatti abbandonati, tutto ciò che era stato fatto per il benessere degli animali viene ora cancellato dal governo di destra con le modifiche proposte alla legge, afferma il Movimento Libertà. Critiche anche dalle organizzazioni non governative. I paesi del G7 rilasceranno 100 milioni di barili di gasolio egregio dalle loro riserve strategiche. Il rilascio inizierà immediatamente e durerà 4 mesi. Allo stesso tempo hanno concordato di non introdurre un divieto reciproco di esportazione di gasolio. Di fronte a fluttuazioni di prezzo senza precedenti sui mercati petroliferi, abbiamo concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare l'approvvigionamento energetico immediato, si legge nel comunicato stampa congiunto. L'obiettivo, recita il documento, è quello di proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza a lungo termine dei sistemi energetici globali. 600 persone sono state fermate ieri nel quadro delle proteste studentesche in Francia, degenerate in violenze e devastazioni. È quanto riferiscono fonti di polizia citate dal giornale Le Figaro. Giovedì erano state poste in stato di fermo quasi 2.000 persone, di cui il 90% minorenni, secondo quanto riferito dal ministro della giustizia Gérald Darmanin. Radio Capodistria, sono le 6.18 minuti, si chiude il nostro primo appuntamento di oggi con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 7.15, dove troveremo il giornale del mattino. A più tardi.

grandi da farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai, che ci riporta sempre qui.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Sabato 3 ottobre, buongiorno e benvenuti. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Segnaliamo però che a causa di lavori il passante di Mestre è interamente chiuso in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. La riapertura è prevista per le 5.30 di lunedì mattina. Inoltre sono chiusi per lavori sulla A4 Brescia-Padova fino alle 10 di domani l'entrata di Desenzano in entrambe le direzioni e fino alle 20 di domani anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria in onda alle 7.15. Vediamoli. Raccomandazioni del Checché sul finanziamento ai partiti. Maxi evasione fiscale a Cividale. Conservazione del patrimonio marittimo a Rovigno. Il G7 interviene sul caro carburanti. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il giornale del mattino, il GR di Radio Capodistria, in onda alle 7.15, come sempre. A più tardi.

0: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, un grande saluto a Radio Capodistria.
1: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un'area di alte pressioni. Un campo ciclonico con diverse perturbazioni sta attraversando la parte nord-occidentale del continente. Venti da est convogliano negli strati bassi dell'atmosfera. Sulle nostre regioni aria secca e relativamente calda. Le previsioni. Oggi sabato sereno con velature, localmente ancora debole borra nel litorale. Le temperature minime andranno da 2 a 15 gradi, le massime si fisseranno tra 18 e 24. Domani, domenica, sereno e nebbia mattutina localmente a valle. Lunedì e martedì ancora soleggiato con nuvolosità variabile a tratti. Lunedì mattina nebbia localmente in pianura. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Radio Capodistria, sono le 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Benvenuti al giornale del mattino, vediamo i titoli. Raccomandazioni del Chepeche sui finanziamenti ai partiti. Maxi evasione fiscale a Cividale. Conservazione del patrimonio marittimo a Rovigno. Il G7 interviene sul caro carburanti. Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. La Commissione per la prevenzione della corruzione ha trasmesso alla Camera di Stato le raccomandazioni riguardanti il finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali. Misure con le quali si intende rafforzare la trasparenza dei finanziamenti e la chiarezza, aumentando di conseguenza anche la fiducia nel sistema politico. Delio De Sardo.
2: Durante la presentazione delle raccomandazioni è stata sottolineata anche la necessità di un'autolimitazione da parte di chi è chiamato a decidere. Nel finanziamento politico non sono importanti solo la legalità, la trasparenza e il controllo, ma soprattutto la tracciabilità. L'opinione pubblica deve capire il percorso del denaro. Se non possiamo vedere questo percorso, non possiamo nemmeno conoscere i rischi, ha sottolineato la Presidente della Commissione, Katarina Bervar-Sternad. Gli standard internazionali, ha rilevato, pongono al centro la trasparenza del finanziamento politico, meccanismi di controllo efficace, digitalizzazione della rendicontazione e accesso pubblico ai dati. Ma una cosa sono le regole sulla carta, un'altra è come funzionano nella prassi, ha aggiunto Bervar-Sternad. La vicepresidente Tina Diviak ha rilevato dal canto suo che la Commissione propone regole più chiare sulla separazione e il divieto di utilizzare eventi organizzati da istituzioni pubbliche a fini elettorali o promozionali. Per garantire trasparenza e tracciabilità del finanziamento delle campagne elettorali, propone inoltre che i partiti debbano rivelare l'origine di tutti i fondi ottenuti nel periodo di 2 anni prima dell'inizio della campagna elettorale, anche dalle persone fisiche. Un accenno anche alle organizzazioni non governative, che non si registrano come organizzatori di campagne elettorali, ma poi esprimono pubblicamente opinioni a favore di una certa opzione politica. Tina Diviak ha detto che esprimere opinioni generali è conforme alla libertà di associazione, ma in caso di irregolarità la legge sulla campagna elettorale e referendaria prevede anche disposizioni sanzionatorie di controllo.
1: Italia, una maxi evasione fiscale è stata messa in luce dalla Guardia di Finanza di Cividale. Due società estere avrebbero importato in Italia prodotti esteri senza dichiararli al fisco. La somma evasa ammonterebbe a 800.000 euro, in parte già recuperati dall'Agenzia delle Entrate. Alessandro Martegani.
3: Avevano immesso sul mercato italiano prodotti esteri per milioni di euro sfruttando degli uffici di rappresentanza ed evadendo le imposte. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Cividale in Friuli Venezia Giulia grazie a un monitoraggio delle operazioni commerciali tra le imprese del territorio della provincia di Udine e l'estero e anche grazie all'analisi di dati bancari. Il settore della maxi evasione era quello del commercio di carta decorativa. Le fiamme gialle hanno individuato un ufficio di San Giorgio di Nogaro riconducibile a due società estere, una spagnola e una austriaca, ma in realtà appartenenti alla medesima multinazionale estera. Ufficialmente si trattava di due uffici di rappresentanza, ma i locali venivano utilizzati per introdurre i prodotti esteri sul mercato italiano. Con questo sistema le due società non avrebbero dichiarato prodotti per oltre 2 milioni e mezzo di euro ed evaso 800.000 euro di imposte. Si tratta però di fondi che in parte il fisco italiano ha già recuperato, grazie a una trattativa fra l'Agenzia delle Entrate e le due imprese che hanno versato 700.000 euro nelle casse dell'erario italiano e ne verseranno altri 120.000 alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali del 2025.
1: Avviata a Croazia, avviata ieri a Rovigno, la terza edizione della conferenza sulla conservazione e interpretazione del patrimonio marittimo della Croazia. Ad ospitare l'incontro è l'Ecomuseo Batana, che festeggia i 10 anni di iscrizione nel registro UNESCO delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Leonella Pausina, Acquavita.
4: Dopo una prima edizione a Fiume e una seconda in Dalmazia, la conferenza festeggia proprio a Rovigno il 10° anniversario dell'iscrizione del Museo della Batana nel registro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 2 giornate che si articoleranno in 5 sessioni con una 30ina di relatori che, come ci racconta Nives Giuricin, direttrice dell'Ecomuseo rovignese, si alterneranno a presentare le nuove collezioni del patrimonio marittimo, gli approcci moderni della sua interpretazione e documentazione, la loro gestione, le tecnologie di tutela, salvaguardia e valorizzazione.
5: Finiremo con la 5ª sessione dal titolo Patrimonio marittimo e giovani, perché appunto quello che si vuole sempre si deve preservare, ma sicuramente bisogna anche tramandare, che è la cosa principale.
4: Racconta la Giuricin, sottolineando che l'obiettivo è il rafforzamento del dialogo tra pratica e politica di conservazione, ma il tutto non sarebbe possibile, dice, senza la presenza umana e le persone di buona volontà.
5: E senza queste testimonianze, ma anche questi, proprio questi esempi vivi, sono sicura che non sarebbe così semplice come forse è per l'Ecomuseo Batana, dove abbiamo la fortuna che a Rovigno la tradizione è ancora vissuta e che si vive proprio vogando la Batana, si vive cantando la bitinada, si vive alzando le reti. Dunque è ancora viva e bisogna dire grazie, fare un grande applauso a chi continua a vivere così.
4: Rileva la Giuricin, sottolineando che la conservazione e la trasmissione del patrimonio alle nuove generazioni stanno alla base dell'operato.
5: La Batana veramente è diventata il simbolo della nostra città ed è riconosciuta a livello mondiale, vorrei dire. E quando qualcuno vede la Batana o sente parlare della Batana, naturalmente sa che questa è Rovigno e che dietro ci sta la comunità locale. Naturalmente i 10 anni dell'iscrizione sono un momento, diciamo così, dove si pensa a tutto quello che abbiamo fatto finora, si fanno resoconti, dove siamo arrivati, però quello che bisogna continuare è sicuramente guardare al futuro per continuare a conservare, ma tramandare a quelli che vengono dopo di noi.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Ritorniamo nel nostro paese. Il Ministero dell'Agricoltura ha presentato una proposta di modifica della legge sulla protezione degli animali, che ora è sottoposta a consultazione pubblica. Tra le principali novità figura il rinvio alla fine del 2034 del divieto di allevamento delle galline ovaiole in gabbie arricchite, inizialmente previsto a partire dal 1 gennaio 2029. Rispetto alle vecchie gabbie convenzionali vietate dall'Unione Europea nel 2012, le gabbie arricchite offrono alle galline maggiore spazio e dotazioni essenziali per il loro benessere. Corrado Cimador.
6: Il ministro Ziegler-Krall ha confermato l'obiettivo di porre fine all'allevamento delle galline in gabbia, proponendo una proroga del periodo transitorio per consentire agli allevatori di armonizzare gli investimenti già effettuati. Nel frattempo saranno rafforzati i controlli sui 35 allevamenti ancora operativi e sospesi i fondi pubblici per nuove strutture con gabbie arricchite. La misura accompagna il percorso verso la definitiva cessazione dell'allevamento in gabbia dopo il 2034. La proposta di legge prevede, dal 1 gennaio 2027, l'abolizione dell'obbligo di microchippatura dei gatti di proprietà, salvo in caso di trasferimento, e un allentamento del divieto di tenere i cani permanentemente legati. L'eccezione riguarderebbe i cani nati prima di tale data, purché possano muoversi almeno una volta al giorno, e quelli impiegati nella sorveglianza notturna delle aziende agricole. Le eccezioni saranno soggette a condizioni specifiche e quella per i cani più anziani sarà temporanea. Per i giovani suini sino alle 10 settimane viene confermata confermata la possibilità di castrazione chirurgica entro i primi 7 giorni di vita con anestesia e analgesia. Gli allevatori adeguatamente formati potranno eseguire l'intervento entro tale termine. Successivamente sarà necessario un veterinario. La proposta introduce inoltre strutture di ricovero temporaneo per tutti gli animali d'allevamento in sostituzione del previsto rifugio per gli equidi. Dopo il 180° giorno, gli animali affetti da malattie croniche o con prognosi infausta saranno esclusi dal cofinanziamento statale. Viene inoltre abolita la possibilità di confiscare il veicolo utilizzato per il trasporto illegale di animali domestici. Le modifiche sono attualmente sottoposte a consultazione pubblica per 1 mese e dovrebbero essere approvate entro la fine dell'anno. Il nostro obiettivo è una normativa che mantenga o rafforzi ulteriormente l'elevato livello di protezione degli animali, definisca chiaramente le responsabilità in materia di benessere animale e consenta un'applicazione efficace della normativa, concluso il ministro Ziegler-Krall.
1: I partiti di opposizione Levizza Sinistra e Movimento Libertà hanno criticato le modifiche proposte all'emendamento alla legge sulla protezione degli animali, che prevede tra le altre cose il rinvio a fine del 2034 del divieto, come dicevamo, di galline in gabbia. Galline in gabbia, cani alla catena, gatti abbandonati, tutto ciò che era stato fatto per il benessere degli animali viene ora cancellato dal governo di destra con le modifiche proposte alla legge, ha scritto il Movimento Libertà su Facebook. La sinistra ritiene invece che non si tratti di correzioni tecniche, bensì dell'eliminazione, dell'indebolimento di misure per le quali si erano battuti durante il precedente mandato. Critiche anche le organizzazioni non governative. Cambiamo argomento, i paesi del G7 rilasceranno 100 milioni di barili di gasolio e greggio dalle loro riserve strategiche. Il rilascio inizierà immediatamente e durerà 4 mesi. Allo stesso tempo hanno concordato di non introdurre un divieto reciproco di esportazione di gasolio. Lo si evince da un comunicato congiunto pubblicato dalla Commissione europea. Erika Paternoschi.
7: Di fronte a fluttuazioni di prezzo senza precedenti sui mercati petroliferi, dove l'impennata dei prezzi minaccia la stabilità economica e il benessere dei nostri cittadini, abbiamo concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare l'approvvigionamento energetico immediato. Lo si legge nel comunicato stampa congiunto a seguito del vertice straordinario dei leader G7 sulle misure coordinate per ridurre i prezzi globali del carburante, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron. L'obiettivo, recita il documento, è quello di proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza a lungo termine dei sistemi energetici globali. Il rilascio coordinato di 100 milioni di barili attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia AIE, hanno spiegato i paesi del G7, includerà un rilascio significativo di gasolio nei primi 20 giorni da parte dei membri e dei partner del gruppo. Questi nei prossimi giorni si incontreranno nell'ambito dell'AIE per discutere di eventuali ulteriori rilasci di gasolio. Coordineranno inoltre i piani di manutenzione delle raffinerie dei paesi del G7 al fine di evitare fermi simultanei degli impianti. Le 7 principali economie più avanzate del mondo hanno anche invitato i paesi che dispongono di significative capacità di raffinazione di petrolio a incrementare la produzione globale di prodotti raffinati, in particolare di gasolio. Al contempo hanno pure concordato di non introdurre divieti di esportazione di gasolio e invitato le altre grandi potenze ad astenersi da tali restrizioni. Una decisione accolta con favore dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha anche salutato il rilascio coordinato delle riserve strategiche.
1: 600 persone sono state fermate ieri nel quadro delle proteste studentesche in Francia, degenerate in violenze e devastazioni. E quanto hanno riferito fonti di polizia citate dal giornale Le Figaro. Giovedì scorso erano state poste in stato di fermo quasi 2.000 persone, di cui il 90% minorenni, secondo quanto riferito dal ministro della giustizia Gérald Darmanin. Radio Capodistria, ore 7:28 minuti, si chiude qui il giornale del mattino in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Elio Valentic. Per quanto riguarda l'informazione, ci risentiremo tra un'ora, vale a dire alle 8:30, dove ritroverete le notizie flash. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, il passante di Mestre è chiuso per lavori fino alle 5.30 di lunedì mattina in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si sono formati rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova sono attualmente chiusi lo svincolo di Desenzano in entrata in entrambe le direzioni e quello di Padova Ovest in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Bentrovati, buon sabato, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria, qui a Calle degli Orti Grandi, con Sergio Rebelli anche in questo sabato, in questo 3 del mese di ottobre, questo primo fine settimana di ottobre per questo 2026. Bene, insomma, staremo insieme fino alle 10.30, parleremo di varie cose, come di consueto ci terremo compagnia reciprocamente, diciamo così. Ed iniziamo bene con la musica perché arriva Benson Boone, questa è The Time of My Life.

Material Lover da parte di Sienna Spyro su Radio Capodistria questa mattina. Allora, vediamo un pochino come vi comportate a letto, se non dormite da soli intendo, o da sole, nei confronti appunto del proprio partner o propria partner, quando si tratta di temperature, no? Quando non si riesce a dormire magari perché fa troppo caldo, perché fa troppo freddo. Beh, hanno fatto un sondaggio che ha coinvolto 1011 adulti statunitensi nell'agosto di quest'anno proprio, con delle domande sui comportamenti di coppia. Praticamente è successo questo. Secondo questo sondaggio della Amerisleep ripreso da Vice, il 44% di chi condivide il letto ha ammesso di aver modificato di nascosto la temperatura della camera dopo che il partner si era già addormentato. Si cambia il termostato. C'è chi ruba le coperte, praticamente, chi appunto aspetta che l'altro faccia si addormenti per fare una mossa appunto ancora più furtiva, questa di cambiare il termostato. Quasi 2 su 3 dicono di non essere sempre d'accordo sulla temperatura ideale per dormire, e il 6% addirittura litiga sulla questione ogni notte. Quando uno ha caldo, l'altro cerca il piumone, il compromesso quindi pare non sia scontato. Il 68% degli intervistati in coppia ha già provato coperte separate. Beh, che c'è di male. Un quarto ha dormito almeno una volta in un altro letto, addirittura in un'altra stanza, e l'11% ha smesso del tutto di condividere il letto proprio per il problema del caldo barra freddo. Ecco, non è soltanto una questione di gusti, perché c'è una revisione scientifica citata da Amerisleep che collega le temperature notturne più elevate a un sonno generalmente più breve o meno efficiente. Lo sappiamo, l'abbiamo sperimentato magari quest'estate, no? Durante l'addormentamento, inoltre, la temperatura corporea interna tende naturalmente a diminuire. Il riferimento generale, comunque, per stare bene, è una fascia di circa 19-21 gradi, ma non esiste un numero magico valido per tutti. Contano biancheria, materasso, umidità e preferenze personali. Praticamente, però, insomma, prima di aspettare che il partner crolli per abbassare di nascosto il termometro, quindi forse conviene tentare una tregua, tipo 2 coperte, un ventilatore puntato soltanto da un lato, un compromesso condiviso. Beh, diciamo, di soluzioni si possono trovare, però fondamentale è appunto trovarle alla fin fine, proprio per migliorare il rapporto ma anche il sonno di entrambi. Buona mattinata, adesso c'è la musica di Alex Warren qui con noi e la sua Passenger.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei... Piacere.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 8.30. I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane in programma il 27 ottobre prossimo. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione elettorale centrale aveva impedito loro di presentarsi all'ultimo voto. La decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce i partiti a maggioranza araba. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste statunitensi e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha reso noto il presidente francese Macron al termine del G7, precisando che sarà resa più flessibile la produzione al fine di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nel corso dei prossimi 4 mesi, e aggiungendo che non verrà adottata alcuna misura restrittiva sugli scambi di prodotti energetici tra i partner. In reazione a ciò, il petrolio ha chiuso a New York con un forte calo. Il greggio di riferimento ha ceduto quasi il 4% e si è fissato a $89,64, mentre il Brent del Mare del Nord ha perso quasi il 3%, stabilizzandosi a quota 99,70. La polizia del Regno Unito ha reso noto di aver incriminato 2 cittadini iraniani per avere pianificato un attacco terroristico contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur. Le fonti hanno precisato che i 2 abitano a Liverpool e a Salford, che sono entrambi cittadini iraniani e che sono stati arrestati il 20 settembre scorso. Le fonti hanno aggiunto che si sospetta che i 2 fossero in contatto con un terzo soggetto all'estero, forse in Iran, in relazione al complotto. Il copilota della flyby che ha coltellato il comandante era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo hanno riferito fonti di stampa internazionale, citando fonti informate sui fatti. Nonostante il divieto, l'uomo era stato assunto dalla compagnia di volo, ottenendo l'abilitazione a operare sulla delicata rotta tra Emirati Arabi Uniti e Israele. Non è noto finora se l'Oman abbia condiviso con altri paesi le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione. Radio Capodistria, sono le 8.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 9.30 con le notizie flash. A più tardi.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. Chaka Khan con Boogie's in my soul qui su Radio Capodistria questa mattina. C'è un'asta in corso che si chiuderà il prossimo 5 di ottobre su Katawiki ed è praticamente l'abito tricolore che era stato indossato da Francesca Tocca durante la performance di Per sempre sì di Sal da Vinci all'Eurovision 2026. Ecco, va tutto su Katawiki, dicevo, già dal 25 di settembre fino al 5 di ottobre, valore stimato di oltre 20.000 euro, da cui la stilista che l'ha fatto, Barbara Petrazzoli, devolverà una parte alla Fondazione Domenico Caliendo di Napoli per sostenere le vittime della mala sanità. Diciamo che questo abito, se l'avete visto, è un po' particolare perché c'è questa rapida trasformazione della ballerina da sposa in bandiera italiana. E praticamente però c'è un lavoro lunghissimo dietro, 33 metri di tulle, 12 strati di tessuto, 15 kg di peso tra l'altro e un mese di lavoro di sartoria, un corpetto interamente ricamato a mano e uno studio sartoriale molto ma molto complesso. Nessuna tecnologia, perché il meccanismo era affidato a dei bottoni a pressione disposti sul girovita e al lavoro di due assistenti che la facevano trasformare. Diventata iconica l'immagine anche per lo stesso Sal da Vinci, una delle immagini più forti che conservo di quell'esperienza, ha detto: c'è quest'asta in corso, sbirciavo, non ho l'aggiornamento di quest'ultima ora, però diciamo che siamo un po' bassini, cioè, voglio dire, questi 20.000 euro, anzi oltre 20.000 euro, se non c'è una botta in questo fine settimana sarà molto difficile raggiungerli, però comunque chissà, forse anche dateci un'occhiata se vi piace, perché no. Ecco, Katawiki, c'è questa cosa nell'ambito dell'evento Women's Dresses for the Spotlight, per essere precisi. Beh, insomma, comunque lo vedete nella foto. Musica per noi, andiamo avanti in questa mattinata perché ci sono The Black Eyed Peas e questa è la loro Mamacita.

Summer Funk da parte di Francesco Gabbani in questa mattinata, in questo sabato qui su Radio Capodistria. Ancora dell'ottima musica ovviamente ci accompagna, perché questo è il suo ruolo, no? Ci rende un po' più allegra, un po' più spensierata, che ne so, la giornata, la mattinata, il pomeriggio, la notte, potrebbe anche essere questo in effetti. E fra poco invece daremo uno sguardo alla situazione sulle autostrade nel nord-est dell'Italia. Adesso c'è Bresh e la sua, da Dio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno. A causa di lavori, il passante di Mestre è interamente chiuso in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. La riapertura è prevista per le 5.30 di lunedì mattina. Sulla A4 Brescia-Padova, lavori in corso causano rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Inoltre, fino alle 10 di domani, l'entrata di Desenzano è chiusa per lavori in entrambe le direzioni e fino alle 20 di domani è chiuso per lavori anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

was your man. When I Was Your Man, da parte di Bruno Mars. Allora, ci sono delle novità se andate a Singapore, se metti caso, perché vogliono dare, anzi danno proprio, perché è già cominciata sta storia, una stretta record per i pendolari di Singapore e in particolare per quelli che si comportano male sui mezzi pubblici. Praticamente anche uno spuntino semplice a bordo dell'autobus oppure appoggiare i piedi sul sedile, cosa che in effetti è una cosa che dà fastidio un po' dappertutto, però da quelle parti può costare centinaia di euro. Ma non solo. La legge appena entrata in vigore punisce in generale, potremmo dire, i passeggeri indisciplinati e maleducati, che quindi rendono l'esperienza di viaggio insopportabile per chi è con loro a bordo. Tolleranza zero, ad esempio, verso chi ha un'abitudine davvero molto fastidiosa, e lo notiamo anche dalle nostre parti, cioè ascoltare musica, guardare video ad alto volume sugli autobus senza cuffie o auricolari. Ah, questa è una cosa... Singapore, yeah! Perché in effetti ci sono alcuni dettagli anche da vedere, no? Quindi praticamente i passeggeri che mangiano sugli autobus pubblici di Singapore o appoggiano i piedi sui sedili rischiano una multa che adesso è intorno ai 340 euro. Ed è un ulteriore esempio, diciamo, di quelle che sono le rigide regole in vigore in quella che è già stata ribattezzata Fine City, cioè la città delle multe. Le nuove disposizioni non elencano esplicitamente ogni singola infrazione, però ad esempio per i criteri della polizia il concetto di sporcare include spargere fluidi corporei, diciamo così, sui sedili, qualunque essi siano, pavimento anche mancorrente, e imbrattare gli autobus con fango, cibo, grasso. Ecco, la città Stato regola quindi severamente gli spazi pubblici, prevedendo già una lunga lista di sanzioni per chi abbandona rifiuti o fuma in aree vietate, il che le valso appunto questo soprannome di Fine City, la città delle multe. Un appellativo che può essere interpretato anche come un complimento alla pulizia di Singapore, che compare spesso addirittura sui souvenir destinati ai turisti. Oh, ecco. Singapore ha evitato la vendita, ad esempio, di gomme da masticare nel 1992, dopo che alcuni utenti della metropolitana le incollavano sulle porte dei vagoni interferendo con i sensori e causando dei ritardi. Cioè, questo era il motivo, non il fatto che venivano buttate per terra, però questo, diciamo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, evidentemente. Le nuove normative, diciamo, si allineano sugli autobus a quelle già vigenti per la rete ferroviaria rapida di Singapore, e creano, o meglio mirano a creare, un ambiente di trasporto pubblico più sicuro, rispettoso e piacevole. L'autorità ha precisato comunque che i suoi agenti agiranno con discernimento ed equità. Ecco, nell'ambito di queste nuove norme, comunque sia, sporcare un autobus o creare situazioni di pericolo poi per i passeggeri è punibile addirittura con una sanzione fino a 3.400 euro. Quindi diciamo che su questo fanno le cose seriamente. Oh, almeno da questo punto di vista possiamo dire che è vero così. Gracie Abrams adesso è con noi, questa è Look at My Life.

Al mio paese, da parte di Serena Brancale, Levante e Delia, canzone che abbiamo ascoltato praticamente per tutta questa estate che ormai abbiamo salutato già da qualche giorno, a parte queste temperature che ogni tanto salgono, scendono. Con noi adesso i BTS.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 9.30. I ministri degli esteri di Slovenia e Germania, Tone Kaiser e Johan Vadepul, si sono incontrati a Lubiana per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Kaiser ha dichiarato che i colloqui hanno dimostrato che il partenariato è significativo non solo per la cooperazione economica, ma anche per la visione condivisa per il futuro europeo. Per Kaiser vi sono nuove opportunità di cooperazione, in particolare nei settori della difesa, dell'intelligenza artificiale, della robotica, della digitalizzazione e delle tecnologie spaziali, aggiungendo che una delegazione specializzata nel settore spaziale si recherà a Berlino nel mese di novembre. Il viaggio di Vadepul si concluderà oggi dopo un incontro con i rappresentanti di aziende slovene e tedesche. Non si placa la rivolta studentesca in Francia. Secondo il ministro dell'istruzione Geoffrey, dall'inizio della settimana sono oltre un centinaio le scuole che hanno subito gravi danni. 65 persone del personale scolastico sono rimaste ferite, tra cui una quarantina di presidi. La governatrice Pécresse ha indicato danni pari a 7 milioni di euro per la sola Île-de-France, la regione di Parigi che concentra quasi il 20% della popolazione francese. Geoffrey ha aggiunto che sono state 735 le scuole teatro di incidenti e che sono state arrestate oltre 1700 persone. La Lettonia va oggi al voto per le elezioni parlamentari che probabilmente faranno mantenere il potere al premier pro-Ucraina Andris Kulbergs, anche se la profonda frammentazione politica potrebbe complicare la formazione del nuovo governo. Secondo i sondaggi, il partito centrista di Kulbergs sarebbe in testa con il 14% delle preferenze, seguito da vicino dal partito pro-Russia. Una decina di persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, nella città australiana di Newcastle, un centinaio di chilometri a nord di Sydney, quando un uomo ha diretto la sua vettura verso la folla, apparentemente dopo aver perso il controllo dell'auto. Lo hanno riferito le autorità, precisando che il 18enne è stato arrestato e che, secondo la polizia, le iniziali indicazioni suggeriscono che non si sia trattato di un attacco terroristico. Radio Capodistria, ore 9.32 minuti, si conclude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora, alle 10.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.

Sonorità che ricordano un pochino probabilmente un personaggio che è scomparso un po' di tempo fa, stiamo parlando di Amy Winehouse, questa è Olivia Dean, però così le sonorità, le cose mi ispiravano, anche perché di lei si sta parlando tanto ultimamente, l'abbiamo parlato anche noi perché in occasione del ventennale dell'uscita dell'album Back to Black ci sono varie iniziative in quel di Londra con delle uscite anche dell'album in nuove versioni, edizioni particolari eccetera, però a Londra il 21 di ottobre, quindi non fra tanti giorni, si terrà un concerto davvero speciale per celebrare appunto il ventennale di questo iconico album del 2006. L'evento, unico davvero nel suo genere, andrà in scena alla Roundhouse e vedrà la storica band live di Amy Winehouse, però esibirsi insieme ad una serie di ospiti davvero speciali. A curare il concerto saranno alcuni dei principali collaboratori che hanno già lavorato all'album, cioè i produttori Mark Ronson, Salam Remy, lo storico direttore musicale Dale Davis, i coautori Paul Duffy e l'ex dirigente della Island Records Darkus Beasy. Sul palco, pensate, saliranno come ospiti vocalist scelti dagli stessi produttori originali dell'album: Baby Rose, Corinne Bailey Ray, Jesse Reyes, Georgia Smith, Nia Smith, sarà Yebba, sarà FLO, cioè tutta una serie di personaggi relativamente nuovi per quel che riguarda il nostro panorama musicale, però effettivamente che sono stati scelti proprio per la loro bravura e per essere in grado in effetti di ricreare delle sonorità veramente interessantissime per questo concerto tributo. Sarà trasmesso da BBC Two alla fine di ottobre, quindi non in diretta, all'interno però di una più ampia programmazione dedicata proprio all'eredità artistica di Amy Winehouse. Sarà poi anche trasmesso il 26 di ottobre nel programma di Joe Willie che è su BBC Radio 2, e non so se avremo la possibilità di ascoltarlo, però alla fine insomma ci sarà, provate a sintonizzarvi, ci sono le versioni online appunto proprio per scoprire assieme queste che sono le sonorità che saranno ricreate in occasione di questo ventennale di Back to Black. Quindi da non perdere assolutamente se siete stati e siete ancora appassionati di questa sfortunata cantante. Adesso per noi c'è la musica di Francesca Michelin assieme a Fedez.

I Can Wait, a parte di Bob Sinclair insieme a Kija, con questo vecchio successo che era dei New Shoes, completamente stravolto come un calzino e riproposto appunto in questa versione 2026. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: Sei tu da parte di Levante. Fra poco l'informazione sulla viabilità e poi torniamo insieme per l'ultima mezz'ora.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, il passante di Mestra è chiuso per lavori fino alle 5.30 di lunedì mattina in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti tra Brescia-Ovest ed Esenzano in direzione Venezia a causa di traffico intenso, nonché sempre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera del Garda a causa di lavori. E sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova ricordiamo che sono chiusi lo svincolo di Desenzano in entrata in entrambe le direzioni e quello di Padova-Ovest in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Porca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro. In via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: della settimana.
1: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

The Bausa con Magnetic qui su Radio Capodistria questa mattina. Andiamo in Giappone a scoprire delle cose che adesso non avevo il telefono nel frattempo, non so cos'era. Allora, andiamo in Giappone, dicevo, per scoprire una cosa un po' che sta facendo discutere da quelle parti. Boh, premettiamo. In Giappone sono molto ma molto diffusi quelli che si chiamano Animal Café, no? Praticamente i cat café li avete notati, no? Ce ne sono già tantissimi dove si va e dove si sta insieme a dei gatti, oppure ci sono anche delle altre situazioni animalesche conquistare. Da quelle parti c'è una regolamentazione, però avviene in maniera limitata. E adesso diciamo pure che questi tipi di caffè ampliano l'offerta di animali con i quali stare in compagnia. E adesso appunto il governo ha deciso di fare dei controlli perché ci sono appunto delle crescenti preoccupazioni per il benessere animale, l'igiene e pure la salute pubblica. L'indagine governativa è iniziata proprio già il mese scorso, insomma a settembre, e analizzerà il numero di locali presenti nel paese, le specie ospitate, le condizioni in cui vengono tenuti gli animali e le modalità di interazione con i visitatori. Diciamo, prima facevo riferimento ai cat café, ma adesso ci sono anche dei caffè con animali esotici, dove i visitatori possono entrare in contatto con specie che vanno dalle lontre ai gufi, marmotte, insomma una delle attrazioni principali e preferite dai turisti, sia giapponesi sia stranieri. Alcuni ricercatori però segnalano che diverse strutture ospitano anche delle specie minacciate, alimentando pure dei dubbi sul benessere animale e sul commercio di questa fauna selvatica. Cioè, com'è che sono arrivati là? Questa è la domanda. Secondo il rapporto comunque del WWF pubblicato proprio questa fine estate, il Giappone, che dispone di un vasto mercato degli animali da compagnia, nel corso del 2024 è stato il secondo maggiore importatore mondiale di rettili e mammiferi vivi per valore economico. Diciamo che il rapporto evidenzia dei rischi come ad esempio l'introduzione di specie che possono essere invasive qualora fossero rilasciate, no, nell'ambiente, diciamo, no? Non restino in casa, no? E la diffusione poi anche di malattie che forse magari potrebbero essere pure trasmissibili dagli animali all'uomo, no? Abbiamo avuto già un'esperienza un po' così, no? Che non si è capito bene, però alla fine siamo stati a casa per un po' di tempo, no? Per cui stanno prendendo in considerazione appunto uno studio un po' più approfondito per scoprire appunto il trattamento e la situazione sanitaria di questi animal café. Ma devo dire che non lo sapevo, cioè conoscevo i cat café, quelli con i gatti, no? Che sembrano molto carini, perché mi piacciono i gatti, vabbè, questo è un altro discorso. Però andare dove ci sono anche delle marmotte, dei gufi all'interno di questi locali, serpenti, che ne so, cioè, non è una cosa che mi ispira tantissimo, ma tant'è che da quelle parti piace e piace tanto. E vabbè, adesso però saranno abbastanza controllati dal governo. Con noi c'è Teddy Swims, adesso con la sua Lose Control.

Non è vero, invece sì è vero. Abbiamo terminato il nostro appuntamento per oggi, per questo sabato. Io vi auguro un buon fine settimana, questo primo fine settimana del mese di ottobre. Ci risentiamo settimana prossima. Ok, a partire da mercoledì alle 8 saremo nuovamente qua sulle frequenze appunto di Radio Capodistria a Cala degli Orti Grandi. 8:10:30, consueta collocazione. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e alla prossima settimana. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 10.30. Le proposte di modifica delle leggi sugli stranieri e sull'occupazione dei lavoratori stranieri in Slovenia hanno suscitato reazioni diverse tra le parti sociali. I datori di lavoro accolgono positivamente le misure volte a rendere le procedure di assunzione più rapide, trasparenti e flessibili. I sindacati chiedono invece maggiori garanzie per i lavoratori e criticano il mancato confronto sociale, sottolineando la necessità di assicurare condizioni di lavoro dignitose, favorire l'integrazione e prevenire le violazioni da parte dei datori di lavoro. Sono oltre 5.000 da lunedì scorso gli arresti della polizia francese nelle proteste studentesche che hanno messo a soqquadro il paese. Il ministro dell'istruzione Edouard Geoffrey ha riferito che 735 istituti hanno subito disagi ieri, il 30% in meno rispetto al giorno precedente, precisando che sono state registrate violenze urbane nei pressi di 158 istituti con lancio di oggetti, aggressioni verbali e fisiche contro le forze dell'ordine, insegnanti, giornalisti e passanti. Domani il Brasile va al voto per le elezioni presidenziali in un clima di durissimo scontro frontale che vede contrapposti il presidente uscente Lula e lo sfidante Flavio Bolsonaro, senatore e primogenito dell'ex presidente Jair. La forte incertezza sull'esito finale alimenta lo spettro di una recrudescenza delle violenze di piazza. Secondo le ultime rilevazioni, al primo turno Lula è accreditato del 45% delle preferenze, Bolsonaro del 40%, ma la presenza di candidati minori nell'area della destra prefigura un sostanziale pareggio tecnico al secondo e decisivo turno, dove l'elezione del 40° presidente potrebbe disputarsi sul filo di pochissimi voti. La Croazia prevede di investire circa 6 miliardi di euro nella ristrutturazione e modernizzazione della propria infrastruttura ferroviaria entro il 2035. Tali investimenti consentiranno ai treni passeggeri di raggiungere velocità fino a 160 km l'ora a fronte degli attuali 100. La Croazia dispone di quasi 2.700 km di linee ferroviarie. Un comunicato di HŽ Infrastruttura ha evidenziato che la manutenzione ordinaria sarà possibile solo sul 35% della lunghezza totale dei binari, mentre il restante 65% richiederà ingenti investimenti. Radio Capodistria, sono le 10.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di lavori il passante di Mestre è interamente chiuso in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. La riapertura è prevista per le 5.30 di lunedì mattina. Sulla A4 Brescia-Padova si sono verificati due incidenti che causano code in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest e tra Sirmione e Desenzano. In direzione Venezia permangono invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est dovute a traffico intenso e tra Sirmione Peschiera del Garda causati da un cantiere. Sempre sulla A4 Brescia-Padova ricordiamo poi che fino alle 10 di domani l'entrata di Desenzano è chiusa per lavori in entrambe le direzioni e fino alle 20 di domani è chiuso per lavori anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vi trasmettiamo ora la registrazione del concerto Canticus, la più antica poesia in lingua italiana trasferita sugli spartiti dal maestro Gabriele Barlera, eseguita dal suo gruppo di studenti del Liceo Musicale di Mantova. Buon ascolto!
3: Concerti live di Radio Capodistria.
4: Buonasera da Ferruccio Mike Crevatin, a nome di Radio Capodistria vi do il benvenuto al concerto evento Canticus, il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi tradotto in musica dal maestro Gabriele Barlera. Siamo collegati in diretta dallo studio Hendrix presso il centro di produzione di Radio Capodistria. Alla mia sinistra ho i giovani musicisti e la vocalist di Canticus, il cuore pulsante. Tra l'altro oggi è il primo giorno di scuola e voi avete marinato con la complicità del vostro prof. Vergogna! Allora, l'ho menzionato, quindi coinvolgo immediatamente l'autore di Canticus, il professor Gabriele Barlera, che invito a raggiungermi immediatamente in postazione. Benvenuto, Lele, avvicinati pure.
5: Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
4: Allora, Canticus è un autentico capolavoro dal punto di vista mio e di chi l'ha ascoltato in anteprima. Possiamo dire che è una sorta di specchio della tua maturazione artistica. E volendo usare una rappresentazione figurata, io potrei aggiungere che Canticus è in te come tu sei in Canticus.
5: Molto interessante, di marzulliana memoria, mi piace. No, effettivamente, grazie per questa espressione. Sì, credo che dopo qualche tempo che scrivo, credo che Canticus abbia un senso ben preciso per me, dal punto di vista artistico, dal punto di vista musicale e dal punto di vista anche dell'organico che stai sentendo, che sentiremo, che vediamo questa sera. Per cui la ritengo un'opera completa per quanto mi riguarda artisticamente parlando.
4: Infatti Canticus è anche un film ed è un CD che contiene diversi brani, ma al di là di Canticus, gli altri brani, le altre canzoni, gli altri pezzi, come si sono originati?
5: Allora, guarda, tutto nasce dalla richiesta di una associazione, di una parrocchia che abbiamo Mantova, della chiesa di San Luigi Gonzaga, che al suo interno ha una serie di vetrate straordinarie create negli anni indietro, negli anni 60, che rappresentano proprio il cantico delle creature e la Via Crucis, e mi è stato chiesto di musicare queste immagini. Oltremodo teniamo conto che quest'anno cade l'anniversario di 800 anni dalla morte di San Francesco.
4: Certo. Allora, un'ultima cosa, poi avremo modo di fare delle rentre. La lingua inglese. La lingua inglese che ha il suo appeal fonetico, ma anche per stare a significare che questa è un'opera che si affaccia alla platea mondiale.
5: Sì, Ferruccio, allora, intanto inclusione. Sappiamo che ormai dobbiamo globalizzare, dobbiamo essere con tutti tutto in tutti. E poi c'è una cosa fondamentale, che occorre non pensare a San Francesco come il santo nazionale, ma è un santo universale, e l'inglese mi ha aiutato a questa cosa, ecco.
4: Molto bene, ci risentiremo in chiusura, Lele. A questo punto io partirei con il nostro concerto. Il primo brano ha un titolo che potrebbe anche generare equivoci: Sun Rays, raggi di sole. Qualcuno ha detto Sunrise, in realtà è Sun Rays. A voi la parola, Martina.

0: Sun Rays, secondo assaggio del nostro concerto in diretta dallo studio Hendrix, ovvero Canticus. Ragazzi, io sono solito far esultare i protagonisti, i componenti di una band. Tirate un grido di esultanza, dai! Ale, e ora sono con il maestro Adami, il maestro Romano Adami, che ha fatto un percorso insieme a Gabriele Barlera, e la prima cosa che vorrei chiederti è il percorso talora funambolico che vede insieme il direttore d'orchestra e l'autore, come si snoda?
1: È una fortuna per un direttore d'orchestra innanzitutto poter diciamo così vivere l'esperienza di collaborazione con l'autore del brano stesso, e in questo, ripeto, mi ritengo fortunato io, ma sicuramente una cosa condivisa da tutti i miei colleghi direttori, e poi la condivisione anche di un'esperienza nell'ambito di un progetto che ha anche una parte didattica al suo interno è ancora più coinvolgente,
0: perché ricordiamo i ragazzi vengono tutti, a parte quel signore con i capelli lunghi che ormai è ultra diplomato, da quale liceo musicale?
1: Dal liceo musicale Isabella d'Este di Mantova.
0: Perfetto.
1: Che fa parte dell'Istituto d'Arco d'Este.
0: E un altro luogo istituzionale è la chiesa intitolata San Luigi Gonzaga, dove è stato realizzato il film. Questa chiesa ha un'acustica particolare.
1: Certamente, anche diciamo così il live da cui deriva poi la realizzazione di questo film ha rivelato un'acustica veramente adatta a questa composizione, ma sicuramente potremmo dire quel marpione dell'autore aveva studiato il luogo come si deve, quindi anche le sonorità.
0: E lo conosco da qualche decennio. Vero? Lì dietro le quinte nel backstage. È questo matrimonio tra musica elettronica e lirica, se vogliamo. Come è andato, come è finito in porto, come è partito, come si è sviluppato, come...
1: Sicuramente, diciamo così, nasce tutto dall'ispirazione, ma mi piace dire dal mestiere di chi insomma ha saputo realizzare questa composizione mettendo insieme diverse competenze, diversi sapori e tanto vissuto musicale di compositore, ma anche di interprete.
0: Molto bene, il secondo assaggio, il secondo ascolto è Bagliore Argenteo, Silvery Glow, e noi... Martina, sei pronta?
2: Prontissima.
0: Wow! A voi la musica per il concerto di oggi, Canticus, dallo studio Hendrix di Radio Capodistria.

0: Si rincorrono le immagini nel cuore e nella mente quando ascoltiamo i ragazzi di Canticus, e adesso mi avvicino alla vocalist, che è altissima, Martina Murari, che ovviamente è la benvenuta insieme a tutti gli altri componenti qui nello studio Hendrix. Ciao Martina, come stai?
1: Buonasera a tutti, bene, grazie.
0: Dal pop alla lirica e poi di nuovo al pop. Quo vadis?
1: Allora, io nasco pop. E, diciamo che entrando al liceo ho scoperto diciamo questa nuova strada, cioè il lirico, che all'inizio mi sembrava quella apposta per me, però andando avanti in questi anni, facendo molte esperienze anche grazie al professor Barlera, ho diciamo ripreso le mie origini e sono passata.
0: Da quanti anni studi canto?
1: Allora, io in realtà canto da quando sono piccola, quindi studio da quando sono piccola, ecco.
0: Però non c'è mai un tempo soglia, un tempo limite in cui cessi di imparare, si impara sempre, per tutta la vita, in questo campo soprattutto.
1: Sì.
0: Senti, io so che stai registrando delle cose, una in particolare col maestro Barlera. Senza spoilerare nulla, cosa sarà? Un pezzo pop, immagino, o di altro tipo?
1: Allora, sarà sicuramente un pezzo pop e sarà una sorpresa. Ecco.
0: Benissimo, non svegliamo nulla, magari no. Verrai qui in studio Hendrix a presentarcela. Like the Wind, come il vento, il prossimo brano. Due parole proprio strette strette su questa canzone.
1: Libertà.
0: Libertà.
1: E leggerezza.
0: Leggerezza. Benissimo, naturalmente questo è il concerto Canticus del maestro Gabriele Barlera, e adesso diamo nuovamente la parola alla musica con Like the Wind.

0: Liberi come il vento, like the wind, per il progetto del maestro Gabriele Barlera. Canticus, qui dallo studio Hendrix di Radio Capodistria, e adesso raggiungo il figlioletto del maestro Barlera, Michele, che io chiamavo un tempo Michelino. Siamo inquadrati dalla telecamera numero 3. Senti, ma tu sei un ex fan prodige, sei diventato più bravo del papà, adesso lo facciamo arrabbiare.
1: Non lo so, sai.
0: Dai.
1: No, non lo so, non me la sento.
0: Ti copro io.
1: Non lo so.
0: Vedi che sta già infierendo.
1: Sotto i baffi.
0: Eccolo, con vari gesti. Allora, senti, dobbiamo correre perché il tempo stringe. La tua passione per l'organo.
1: La passione dell'organo nasce da papà, perché papà è organista, il suo diploma di strumento è quello di organo. E quasi per caso, durante una messa di Natale, mi fa: ascolta, ma ti va di suonare un brano? Perché io facevo pianoforte, mi fa: dai, ti va di suonare un brano? Da lì è finita, non c'è stato più niente da fare. Abbandonato il pianoforte, ho dovuto seguire la strada dell'organo perché era il mio.
0: Ma ci sono vari tipi di organo?
1: Eh sì.
0: E come?
1: Adesso mi trovo su un organo moderno, ma la mia vera passione è l'organo a canne, quello tra virgolette
0: classico.
1: Da chiesa, sì. Infatti ho studiato musica classica e antica.
0: Il prossimo brano è Tears of Pain, lacrime di dolore. Questo dolore da dove sgorga?
1: Questo dolore è il dolore rappresentato nel cantico delle creature, ma questo brano penso che racchiuda un po' tutta l'essenza di mio padre come compositore. Si vedono tanti suoi
0: tante sfaccettature, certo.
1: Sì.
0: E allora vi lascio il campo, questo è Canticus.

0: Sono anche riuscito a ruzzolare sul pavimento. Siete collegati con lo studio Hendrix per Canticus. Studio Hendrix per Canticus, il cantico delle creature tradotto in musica dal maestro Gabriele Barlera. Tra l'altro, il cantico delle creature è stato la più antica poesia in lingua italiana risalente al XIII secolo. Adesso non devo inerpicarmi tra i cavi perché è qui vicina a me Chiara Cavicchini, che è praticamente colei che si occupa dei sintetizzatori.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ma non è un mestiere un po' maschile?
1: No, assolutamente no. Quando il prof Barlera ci ha comunque fatto conoscere tutto questo mondo dei synth, non ci ha mai fatto differenze sul genere.
0: Certo.
1: Chi lo suonasse. E io sinceramente non ho mai pensato che fosse uno strumento per maschi, conta il suono che si va a creare.
0: E la creatività credo abbia un ruolo dominante anche in questo campo.
1: Sì, questo assolutamente, perché puoi creare qualsiasi cosa con questi synth, dare profondità al suono, creare soprattutto quelle atmosfere, ma dai soprattutto caratteristica a determinati brani.
0: Si sente che tu sai il fatto tuo, ma c'è anche un'altra ragazza che si occupa di ingegneria del suono, se così possiamo dire, che è Marika Colombo. Tu ti occupi, vorresti fare il tecnico del suono da grande perché sei giovanissima. Allora guardiamo la solita telecamera centrale, benvenuta a Radio Capodistria.
2: Buonasera a tutti.
0: Cosa ci racconti di questo progetto che avete condiviso?
2: Allora, questo progetto, intanto ringrazio il professore per effettivamente questo grandissimo progetto.
0: Che oggi vi ha fatto marinare.
2: Esattamente. E lo ringrazio perché mi ha fatto, diciamo, crescere a livello come tecnico del suono e mi ha aiutato a capire ancora di più che questo è quello che voglio fare effettivamente da grande.
0: È naturalmente una considerazione che dobbiamo fare è che occuparsi di tecnologia del suono, ma al tempo stesso provenire da uno studio intensivo della musica è una prerogativa che non tutti hanno, vero?
2: Esatto, esatto. Io per esempio nasco come pianista, però quando sono entrata al liceo musicale ho scoperto questa parte nuova della musica e da lì mi sono innamorata.
0: Adesso ascoltiamo un brano che si intitola Hans, mani, che può avere mille significati allegorici, ad esempio?
2: Secondo me come due mani che si stringono, che si accolgono.
0: Benissimo, questo è Canticus.

0: Lirica propriamente detta. Io sono Ferruccio Mike Crevatin, siamo collegati in diretta dallo studio Hendrix di Radio Capodistria e andiamo a pizzicare a questo punto altri componenti del gruppo, i due percussionisti che sono agli antipodi. Raggiungiamo prima Samuele Cecchin, benvenuto.
1: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, secondo te come si riesce a bilanciare diciamo le percussioni in un'opera così complessa e al tempo raffinata?
1: Allora, innanzitutto posso dire che non è una cosa per nulla semplice. Infatti in questo percorso, come dice anche il direttore Adami, il nostro professore, abbiamo avuto la grande fortuna di essere stati accompagnati in questo dal professor Barlera. Infatti posso dire che abbiamo avuto la fortuna, non che il professore ci abbia dato carta bianca, ma la fortuna di collaborare con lui per creare, insomma, questo accompagnamento di percussioni che diciamo dà la differenza, fatti in un certo modo, secondo la mia opinione.
0: E infatti nello specifico non avete lavorato per il maestro, o meglio per i due maestri, ma con i maestri.
1: Esattamente.
0: È stata un'osmosi che ha dato vita a qualcosa forse anche di inaspettato, se vogliamo.
1: Sì, potremmo definirlo inaspettato.
0: E come direbbe il compianto Iannacci, per le percussioni ci vuole orecchio. Quindi non è soltanto questione di costruire, di architettare qualcosa, ma le percussioni si fondano su questo, fondano sull'intuizione, anche se vogliamo, che proviene dal cuore, non soltanto dalla mente.
1: Assolutamente.
0: E ora andiamo a raggiungere l'altro percussionista che, appunto, dall'altro lato, sperando di non inciampare in qualche cavo e ruzzolare nuovamente, ma qui lo spazio è alquanto ristretto e allora dobbiamo ingegnare qualcosa, perché io devo spendere quattro parole con Lio Callea, che adesso spostiamo un carrello per consentire al sottoscritto, che certamente magro non è certamente una sogliola. Eccoti qua, benvenuto Lio.
2: Buonasera, grazie di averci ospitato. Mi trovo qua grazie a Prof. Barlera e Adami.
0: Ma no, non è vero, è colpa. Sono due soggetti dai quali prendere le distanze, da tenere alla larga. Basta, complimenti. Grande, grande maestro Barlera e il professor Adami.
2: Grazie. Mi trovo qua, sono Lio Callea, vengo da Rolo, faccio la scuola ovviamente di Isabella d'Este.
0: Certo.
2: E
0: oggi è il primo giorno di scuola e tu sei in quinta come altri?
2: No. Io sono in terza invece.
0: Ah, sei in terza, quindi sei il più piccolino?
2: Sì.
0: O forse no? Sì,
2: sì, sì, sì.
0: E quindi quali altre esperienze hai fatto dal punto di vista live?
2: Dal punto di vista live ho fatto ovviamente i Canticus, poi sono andato anche a altri concerti con il nostro prof Foroni, prof di percussioni del liceo. Questi qua per adesso.
0: E quando ascolti altri concerti live, qual è il primo pensiero istintivo che ti viene?
2: Pensiero di Steve.
0: Dipende da quello che ascolti,
2: esatto,
0: ovviamente.
2: Esatto, dipende da quello che ascolto, e ascolto molto la parte musicale del concerto, giustamente.
0: Vogliamo fare un fuori programma? C'è una canzone che vi accomuna, non voglio farvela interpretare, adesso Martina è già spaventata. Un brano che vi accomuna dal punto di vista proprio delle emozioni, del pathos che suscita in ciascuno di voi? Non esiste. Michelino, almeno tu. Almeno tu nell'universo, cantava mia Martini.
3: Che può essere una...
0: Ti raggiungo.
4: Un brano che ci ha accomunato.
0: Mi ho messo in crisi.
4: Ci ha messo in difficoltà, ma è una difficoltà
0: pesante. Perché io spacco sempre gli schemi. A parte tre o quattro papere, perché qui camminare in mezzo ai cavi è veramente un'impresa.
4: Potrebbe essere, ci vuole orecchio, possiamo...
0: Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci.
4: Può essere quello.
0: Allora, visto che abbiamo ancora qualche spicciolo di minutaggio, vogliamo improvvisare qualcosa di Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci.
5: Ti dico la verità, io mi chiamo fuori.
0: Sì, va bene.
5: Abbiamo i due maestri che sono molto bravi.
0: Ma lo sai che il figlioletto si lamenta sempre, eh? È un caro ragazzo, che quando va a suonare gli chiedono sempre le canzoni del papà.
4: Ci sarà un motivo.
0: E ci sarà un motivo, e come, però le personalità artistiche sono diverse, quindi facciamo un distinguo. Come ti è sembrato questo concerto?

0: Certo, Martina.
1: Bellissimo, sì, sì. Pieno di emozioni soprattutto.
0: Sì, dietro hai il signore che ti ha minacciato prima di entrare nello studio Hendrix, quindi però c'è una cosa che non ti è piaciuta oppure tutto è andato liscio come l'olio?
1: No, per me tutto è andato alla grande stasera, quindi...
0: Se incontraste un eschimese al quale dire in una parola o in due parole cos'è Canticus, vai Michele.
2: Passione, perché c'è una grande parte emotiva in questo album.
0: Innanzitutto, sì.
2: E come seconda parola sceglierei sentimento.
0: Sentimento. Certo, sì. Ma ci sono molte parole, anche Hans, le mani sono una cosa più importante, con le mani fai una carezza, con le mani stringi l'arto di un'altra persona per salutarla. Le
2: si
0: mani
2: possono ricollegare alle altre due parole, passione e sentimento, con
0: passione
2: le mani le
0: sentimento.
2: Esprimo tranquillamente.
0: Certo.
2: Sì. Ed è qualcosa di fisico, perché anche il Cantico delle Creature si rifà comunque a esperienze oltre che... religiose e anche fisiche.
0: Ricordiamo che il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi quest'anno compie il millennio ed è stata, pare, la poesia in lingua italiana più... la prima poesia in lingua italiana, quindi onore e merito a chi, non so più chi è, il maestro Barlera, ecco, mi dimenticavo, che ha deciso di mettere in musica appunto quest'opera e di realizzare un film e un CD. Il film sta facendo il giro un po' delle televisioni europee, il CD sta decollando, ma è un momento particolare perché poi con la musica digitale, insomma, non ci sono più le classifiche dei vinili come un tempo, anzi il vinile sta riprendendo quota.
2: Piuttosto che il CD tende a sicuramente essere più venduto.
0: Sicuramente a essere più venduto.
2: Magari può essere una nuova strada.
0: Ragazze, siete contente di questa esperienza? Direi di sì. Siete obbligati a rispondere
1: assolutamente
0: affermativamente.
1: Di sì.
0: Ecco, ha già risposto Martina, mentre Marika?
1: Assolutamente sì.
0: Ragazzi, che cosa devo fare? Una parolaccia in diretta, no?
1: Assolutamente.
0: Allora vorrei coinvolgere a questo punto di nuovo il maestro Gabriele Barlera per spendere due parole in conclusione prima di ascoltare l'ultimo brano che è proprio la title track, Canticus. Tu all'eschimese cosa diresti?
3: I gelati sono interessanti da vendere da quelle parti, no, a parte gli scherzi, no, ribadisco quello che hanno detto i ragazzi, anzi guarda, mi ricollego, grazie per questo piccolo spazio, perché prima di tutto li voglio ringraziare, sono stati veramente straordinari, è venuto molto bene ragazzi, sono molto contento, ancora una volta stanno dimostrando una professionalità importante data anche dai loro docenti che li stanno preparando in modo veramente molto molto deciso.
0: Non a caso abbiamo un esemplare di docente che li ha preparati.
3: Sì, ma non sono solamente io, perché chiaramente la professoressa Colombi che insegna Martina, il professor Daniello che insegna a Chiara e a Marika, il professor Foroni, cioè c'è tutta una squadra di persone che lavorano con lo stesso intento, dare loro degli stimoli e farli crescere. A questo punto, intanto, grazie a te che ci hai
0: grazie
3: invitato,
0: a voi.
3: Grazie a tutta Radio Capodistria, grazie ragazzi, ai mixer, alla regia che sono stati
0: che sono
3: disponibili da tutti i punti di vista.
0: Certo.
3: Grazie al nostro dirigente che ci ha dato la possibilità di marinare, come dici tu, il primo
0: esatto.
3: giorno di scuola, la segreteria che ha organizzato tutto questo.
0: Tutto il mondo che gravita intorno a Canticus.
3: Io sono contento, grazie di tutto.
0: Anch'io. Allora io faccio un brevissimo ringraziamento alla redazione musicale di Radio Capodistria, a Donatella Pocar che è il responsabile della redazione culturale, a Joscia Zuravic, caporedattore del programma in lingua italiana, e da Ferruccio Mike Crevatin è tutto, è stata una bella esperienza, a parte il mio ruzzolone sul pavimento, e concludiamo proprio con la title track, il brano che dà il titolo all'intero CD e al film, un bellissimo film che vi consiglio di andare a guardare, ed è proprio Canticus. Da Ferruccio Mike Crevatin è tutto, grazie e buona serata.

0: Vi abbiamo trasmesso la registrazione del concerto Canticus, la più antica poesia in lingua italiana trasferita sugli spartiti dal maestro Gabriele Barlera, eseguita dal suo gruppo di studenti del Liceo Musicale di Mantova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, il passante di Mestre è chiuso per lavori fino alle 5.30 di lunedì mattina in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo, in direzione Venezia, rallentamenti con code per lavori tra Sirmione e Peschiera del Garda. In direzione Milano, per le conseguenze di incidenti già risolti, code tra Padova Est e Padova Ovest e rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla A4 Brescia-Padova sono inoltre attualmente chiusi per lavori lo svincolo di Desenzano in entrata in entrambe le direzioni e quello di Padova Ovest in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno. Il GR di Radio Capodistria in onda in prima edizione alle 12.30. Vediamoli. Raccomandazioni del Checché sul finanziamento ai partiti. Maxi evasione fiscale a Cividale. Legge sugli stranieri, acceso il confronto. Sta per concludersi il Festival dell'Istrioto. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda come sempre alle 12.30. A più tardi.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sulla regione persiste un campo di alta pressione. Aria relativamente calda e secca fluisce da est alle quote più elevate. Le previsioni. Oggi il cielo sarà prevalentemente sereno. In alcune zone del litorale soffierà debole bora. Le temperature massime andranno da 19 a 23 gradi, 25 nel litorale. Domani, domenica, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Le minime scenderanno leggermente sotto lo zero, ma in generale si attesteranno tra 1 e 6 gradi, 10 lungo la costa, mentre le massime saranno comprese tra 19 e 24 gradi. Nella notte tra domenica e lunedì la nuvolosità inizierà ad aumentare da nord-ovest. Lunedì il cielo sarà parzialmente sereno con nuvolosità variabile. Maggiori schiarite sono previste nella Slovenia meridionale. Nel corso della giornata, a partire da nord, locali precipitazioni anche a carattere di rovescio. Martedì mattina persisterà nuvolosità bassa in pianura, con possibilità di nebbia in alcune zone, ma nel corso della giornata il cielo si rasserenerà gradualmente. Vediamo la viabilità. Il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Rallentamenti sono segnalati dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Traffico ostacolato sull'autostrada del litorale tra Unez e Rabarcomanda verso Capodistria a causa di un'auto in avaria. Code anche sulle regionali Isola Strugnano in entrambe le direzioni e sulla Schmarie Monte di Capodistria, Capodistria e la Lesze Bled. Radio Capodistria, sono le 12.30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti ai fatti del giorno in prima edizione. Vediamo i titoli. Raccomandazioni del KPK sul finanziamento ai partiti. Maxi evasione fiscale a Cividale. Legge sugli stranieri, acceso confronto. Sta per concludersi il Festival dell'Istrioto. Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. La Commissione per la prevenzione della corruzione ha trasmesso alla Camera di Stato le raccomandazioni riguardanti il finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali. Misure con le quali si intende rafforzare la trasparenza dei finanziamenti e la chiarezza, aumentando di conseguenza anche la fiducia nel sistema politico. Delio De Sardo.
2: Durante la presentazione delle raccomandazioni è stata sottolineata anche la necessità di un'autolimitazione da parte di chi è chiamato a decidere. Nel finanziamento politico non sono importanti solo la legalità, la trasparenza e il controllo, ma soprattutto la tracciabilità. L'opinione pubblica deve capire il percorso del denaro. Se non possiamo vedere questo percorso, non possiamo nemmeno conoscere i rischi, ha sottolineato la Presidente della Commissione, Katarina Bervar-Sternad. Gli standard internazionali, ha rilevato, pongono al centro la trasparenza del finanziamento politico, meccanismi di controllo efficaci, digitalizzazione della rendicontazione e accesso pubblico ai dati. Ma una cosa sono le regole sulla carta, un'altra è come funzionano nella prassi, ha aggiunto Bervar-Sternad. La vicepresidente Tina Diviak ha rilevato dal canto suo che la Commissione propone regole più chiare sulla separazione e il divieto di utilizzare eventi organizzati da istituzioni pubbliche a fini elettorali o promozionali. Per garantire trasparenza e tracciabilità del finanziamento delle campagne elettorali, propone inoltre che i partiti debbano rivelare l'origine di tutti i fondi ottenuti nel periodo di 2 anni prima dell'inizio della campagna elettorale, anche dalle persone fisiche. Un accenno anche alle organizzazioni non governative, che non si registrano come organizzatori di campagne elettorali, ma poi esprimono pubblicamente opinioni a favore di una certa opzione politica. Tina Diviak ha detto che esprimere opinioni generali è conforme alla libertà di associazione, ma in caso di irregolarità la legge sulla campagna elettorale e referendaria prevede anche disposizioni sanzionatorie di controllo.
1: I ministri degli esteri di Slovenia e Germania, Tone Kaiser e Johan Wadepul, si sono incontrati a Lubiana per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Kaiser ha dichiarato che i colloqui hanno dimostrato che il partenariato è significativo non solo per la cooperazione economica, ma anche per la visione condivisa per il futuro europeo. Per Kaiser vi sono nuove opportunità di cooperazione, in particolare nei settori della difesa, dell'intelligenza artificiale, della robotica, della digitalizzazione e delle tecnologie spaziali, aggiungendo che una delegazione specializzata nel settore spaziale si recherà a Berlino nel mese di novembre. Il viaggio di Wadepul si concluderà oggi dopo un incontro con i rappresentanti di aziende slovene e tedesche. Le proposte di modifica della legge sugli stranieri e sull'occupazione dei lavoratori stranieri stanno suscitando un acceso confronto tra le parti sociali. I datori di lavoro sostengono alcune delle misure previste, soprattutto quelle volte a semplificare le procedure e a rispondere alla carenza di manodopera, mentre i sindacati chiedono maggiori garanzie e criticano il mancato confronto preventivo in sede di dialogo sociale. Maya Novak.
3: L'Associazione dei datori di lavoro accoglie con favore le misure che dovrebbero rendere le procedure per l'assunzione di cittadini stranieri più rapide, trasparenti e meno onerose. Secondo il segretario generale Miro Smrekar, la persistente carenza di manodopera rende necessaria una gestione efficace della migrazione per motivi di lavoro, anche per sostenere la competitività delle imprese e la crescita economica. Più prudente la posizione della Camera di Commercio, che teme che alcune modifiche possano ridurre l'attrattività del paese per i lavoratori stranieri. Le critiche più nette arrivano dai sindacati, che chiedono norme in grado di garantire condizioni di lavoro dignitose, favorire l'integrazione e prevenire le violazioni, evitando che la maggiore flessibilità del mercato del lavoro ricada sui lavoratori stranieri o sloveni. La proposta di modifica della legge sugli stranieri prevede la fine della partecipazione gratuita ai corsi di sloveno, con un contributo del 40% a carico degli interessati. Sono inoltre previsti requisiti economici più elevati per il rilascio dei permessi di soggiorno e un livello più alto di conoscenza della lingua slovena. Le modifiche alla legge sull'occupazione degli stranieri puntano invece a semplificare il ricambio di datore di lavoro, consentire l'impiego attraverso le agenzie, rendere più flessibile il lavoro stagionale e modificare le sanzioni per alcune violazioni. Le proposte sono state criticate anche da organizzazioni non governative e opposizione, mentre il governo ne difende l'impianto, sostenendo che gli obiettivi siano un'integrazione ordinata dei lavoratori stranieri, maggiori controlli e tutele e una maggiore flessibilità per le imprese.
1: Italia, una maxi evasione fiscale è stata messa in luce dalla Guardia di Finanza di Cividale. Due società estere avrebbero importato in Italia prodotti senza dichiararli al fisco. La somma evasa ammonterebbe a 800.000 euro, in parte già recuperata dall'Agenzia delle Entrate. Alessandro Martegani.
4: Avevano immesso sul mercato italiano prodotti esteri per milioni di euro, sfruttando degli uffici di rappresentanza ed evadendo le imposte. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Cividale, in Friuli Venezia Giulia, grazie a un monitoraggio delle operazioni commerciali tra le imprese del territorio della provincia di Udine e l'estero, e anche grazie all'analisi di dati bancari. Il settore della maxi evasione era quello del commercio di carta decorativa. Le fiamme gialle hanno individuato un ufficio di San Giorgio di Nogaro riconducibile a due società estere, una spagnola e una austriaca, ma in realtà appartenenti alla medesima multinazionale estera. Ufficialmente si trattava di due uffici di rappresentanza, ma i locali venivano utilizzati per introdurre i prodotti esteri sul mercato italiano. Con questo sistema le due società non avrebbero dichiarato prodotti per oltre 2 milioni e mezzo di euro ed evaso 800.000 euro di imposte. Si tratta però di fondi che in parte il fisco italiano ha già recuperato, grazie a una trattativa fra l'Agenzia delle Entrate e le due imprese, che hanno versato 700.000 euro nelle casse dell'erario italiano e ne verseranno altri 120.000 alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali del 2025.
1: La Croazia prevede di investire circa 6 miliardi di euro nella ristrutturazione e modernizzazione della propria infrastruttura ferroviaria entro il 2035. Tali investimenti consentiranno ai treni passeggeri di raggiungere velocità fino a 160 km l'ora a fronte degli attuali 100. La Croazia dispone di quasi 2.700 km di linee ferroviarie. Un comunicato di HŽ Infrastruttura ha evidenziato che la manutenzione ordinaria sarà possibile solo sul 35% della lunghezza totale dei binari, mentre il restante 65% richiederà ingenti investimenti. Verso il gran finale, la 14ª edizione del Festival dell'Istrioto in corso a Sissano. Questa sera sfilata di gruppi folcloristici delle 5 comunità degli italiani coinvolte, che quindi porteranno in scena i gruppi filodrammatici. La serata di ieri è stata dedicata invece alla musica e alla premiazione dei lavori letterari e video. Lionella Pausin, Acquavita.
5: Teatrino e giardino della comunità degli italiani di Sissano, pieni fino all'ultimo posto per questa terza serata del festival e pieno in diversi momenti, pure il palcoscenico dove sono saliti uno ad uno i premiati delle tre categorie del concorso letterario e video.
6: L'anno scorso 30 premi, quest'anno 45, quindi questo è il 50% di più.
5: Racconta Claudio Gerbaz, presidente del sodalizio sissanese, a conferma di un interesse e di adesioni che crescono di anno in anno nel ringraziare il lavoro dei mentori e delle scuole coinvolte e rileva.
6: Noi entusiasta di più e ci dà la forza di andare avanti sono proprio questi bambini.
5: Tra gli adulti il primo premio per la prosa è stato ritirato dal dignanese Germano Fioranti.
7: Il dialetto è poesia, mentre lingua, informazione, comunicazione, a parte le capacità tecniche, domina la parte del cuore.
5: Dice felice di aver tramandato questa passione anche a sua figlia Giulia Timea Fioranti, che sempre ieri sera ha ritirato il premio per un lavoro video. La serata è stata dominata dalla musica, con la partecipazione dei mini e midi cantanti nonché dei solisti della C di Rovigno. C'era grande attesa pure per ascoltare le 8 canzoni inedite in una delle varianti dell'istriotto.
8: Si vede la passione, si vede anche la responsabilità di portare avanti questa nostra identità, questa nostra peculiarità.
5: Ci ha detto Gian Claudio Pellizzer, vicepresidente della comunità degli italiani di Rovigno, convinto che il festival serva
8: per inculcare nei più giovani questo senso di appartenenza alla comunità nazionale italiana, a Rovigno, a Valle, a Sissano e così via. Ma questo, oltre ad essere un patrimonio culturale di queste 5 località, è un patrimonio culturale di tutta la regione, di tutto lo Stato.
5: La forza della manifestazione sta proprio nell'intento comune, nella forte collaborazione che unisce i 5 sodalizi dell'Istria meridionale, hanno confermato pure i rappresentanti delle altre 5 coinvolte, che hanno partecipato alla serata assieme ai vice sindaci italiani dell'area, ai rappresentanti della regione istriana e dell'Unione Italiana. Tra questi ultimi c'era pure il presidente della giunta Paolo De Marin, che come noto è stato a capo dell'organizzazione delle precedenti edizioni della manifestazione.
9: È qualcosa di più di un solo festival o di una sola 4 giornate, ma si tratta di un lavoro annuale.
5: Felice di aver contribuito a creare un gruppo capace di portare avanti un'iniziativa di questo genere, De Marin ha concluso.
9: Sono sicuro che c'è un futuro per questo festival, ma io direi c'è un futuro per le radici più profonde della nostra identità.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste statunitensi e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha reso noto il presidente francese Macron al termine del G7, precisando che sarà resa più flessibile la produzione al fine di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nel corso dei prossimi 4 mesi, e aggiungendo che non verrà adottata alcuna misura restrittiva sugli scambi di prodotti energetici tra i partner. In reazione a ciò, il petrolio ha chiuso a New York in forte calo, il greggio di riferimento ha ceduto quasi il 4% e si è fissato a $89.64, mentre il Brent del Mare del Nord ha perso quasi il 3%, stabilizzandosi a quota 99,70. Sono oltre 5.000 da lunedì scorso gli arresti della polizia francese nelle proteste studentesche che hanno messo a soqquadro il paese. Il ministro dell'istruzione Edouard Geoffrey ha riferito che 735 istituti hanno subito disagi ieri, il 30% in meno rispetto al giorno precedente, precisando che sono state registrate violenze urbane nei pressi di 158 istituti, con lancio di oggetti, aggressioni verbali e fisiche contro le forze dell'ordine, insegnanti, giornalisti e passanti. Domani il Brasile va al voto per le elezioni presidenziali in un clima di durissimo scontro frontale che vede contrapposti il presidente uscente Lula e lo sfidante Flavio Bolsonaro, senatore primogenito dell'ex presidente Jair. La forte incertezza sull'esito finale alimenta lo spettro di una recrudescenza delle violenze di piazza. Secondo le ultime rilevazioni, al primo turno Lula è accreditato del 45% delle preferenze, Bolsonaro del 40%, ma la presenza di candidati minori nell'area della destra prefigura un sostanziale pareggio tecnico al secondo e decisivo turno, dove l'elezione del 40° presidente potrebbe disputarsi sul filo di pochissimi voti. La polizia del Regno Unito ha reso noto di aver incriminato 2 cittadini iraniani per avere pianificato un attacco terroristico contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur. Le fonti hanno precisato che i 2 abitano a Liverpool e a Salford, che sono entrambi cittadini iraniani e che sono stati arrestati il 20 settembre scorso. Le fonti hanno aggiunto che si sospetta che i 2 fossero in contatto con un terzo soggetto all'estero, forse in Iran, in relazione al complotto. La pagina della cultura s'apre oggi a Levade, nel cuore della Valle del Quieto, la stagione delle fiere dedicate al tartufo bianco istriano. Al via la 17ª edizione delle giornate di Tartufi Zigante, la grande rassegna che accompagnerà l'autunno per 5 fine settimana fino al 1 novembre. Valmer Kusma.
10: Levade, piccolo borgo alle porte del Bosco di Montorna, torna a essere il punto d'incontro per tartufai, produttori, gastronomi e appassionati provenienti dall'Issia e dall'estero. Un appuntamento che contribuisce anche a prolungare la stagione turistica nell'Issia centrale, attirando visitatori quando ormai il pienone estivo è terminato. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 19, il pubblico può visitare il mercato del tartufo e la mostra internazionale dei vini e dei prodotti tipici istriani: prosciutto, formaggi, salumi, miele, olio d'oliva, grappe e naturalmente tartufi. Ricco anche il programma gastronomico con degustazioni, laboratori e dimostrazioni di ricerca del tartufo nel bosco. Uno dei momenti più suggestivi sarà proprio la caccia al prezioso fungo sotterraneo, con i tartufai e i loro cani raggiungibili anche a bordo di un trenino turistico. Le giornate del tartufo zigante celebrano così ancora una volta il tartufo istriano bianco tra i prodotti più pregiati della gastronomia locale, trasformando Levade nella capitale autunnale dei buongustai, un appuntamento che richiama ogni anno visitatori dalla Slovenia, dall'Italia, dalla Germania e dall'Austria, ma anche da paesi lontani come Giappone e Cina.
1: Radio Capodistria, sono le 12:45.
10: Lontani come Giappone e Cina.
1: Radio Capodistria, sono le 12:45 minuti. Si chiude qui i fatti del giorno in prima.

0: sporca. Mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro. In via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per lavori sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code per lavori sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. E sempre per lavori dalle 12 di domenica 4 ottobre fino alle 8 del mattino di martedì 6 ottobre sulla A4 Brescia-Padova a Desenzano verranno chiuse le uscite sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran,

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. I consiglieri del presidente statunitense Trump si sono incontrati in segreto a Camp David per discutere dei prossimi passi da fare nella guerra con l'Iran e con il conflitto tra l'Arabia Saudita e gli ribelli Houthi dello Yemen. Il vicepresidente Vance ha presieduto l'incontro, secondo quanto riferito da fonti di stampa statunitense, citando persone vicine alla questione. L'autunno sarà segnato nell'Unione Europea dal dibattito sull'allargamento. Martedì la Commissione Europea presenterà le proposte per preparare l'Unione a un futuro ampliamento, mentre a fine ottobre pubblicherà i rapporti sui progressi dei paesi candidati e i piani per i negoziati con quelli più vicini all'adesione. Tra le proposte figura un'integrazione graduale dei candidati nel mercato unico già prima dell'ingresso nell'UE, accompagnata da garanzie sul rispetto dello Stato di diritto e sulla tutela degli interessi degli attuali Stati membri. I leader europei discuteranno il tema al vertice di Bruxelles del 15 e 16 ottobre. La polizia britannica ha contestato un'ulteriore accusa a Joshua Kerry, 28 anni, già imputato per l'omicidio dell'ex deputata conservatrice Anne Widdecombe. Kerry è ora accusato anche di aver preparato atti terroristici, tra cui un possibile attacco contro Nigel Farage, leader del Reform UK. Secondo le forze dell'ordine, le attività contestate sarebbero state compiute tra il 31 maggio 2024 e l'8 luglio 2026, al termine di un'indagine condotta da una squadra specializzata di investigatori, analisti ed esperti forensi. Il governo del Messico sta per approvare una legge nella prossima settimana che chiederanno alle piattaforme social di rimuovere i contenuti che incitano alla violenza. Lo ha dichiarato la presidente messicana Steinhaum. Il suo annuncio è giunto dopo che un attacco mortale è stato sferrato in una scuola nel nord dello stato di Coahuila, che ha visto il vicepreside morto e 4 persone ferite. Altre 4 persone ferite, 2 diciottenni, sono state arrestate per aver commesso il fatto. E per il momento è tutto. Al prossimo appuntamento alle 14.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.

0: sabato e la domenica. Ora Musica vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, appunto formato weekend. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti per partire con il nostro viaggio, ma come sempre per scaldare i motori si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story.
0: 1993.

0: Night, The River of Dreams, 1993, Billy Joel, oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi mai serata che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da quel da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Sì. Adesso però ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, che ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutto alle spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché tutto è talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
1: Sì, la pressione, insomma.
0: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchie, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
1: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
0: Quindi, che bel regalo.
1: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale, è stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
0: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
0: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.

Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.

Sono tornati gli Still Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità, Eugenio.

Qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Pa-ra-pa-pa.
3: Pa-ra-pa-pa.
4: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
3: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
4: E in replica dalle 21.30 alle 22.
3: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo.
5: Dai, tocca a te adesso.
3: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
4: No, ma posso fare questo, senti.
3: No, lascia perdere, faccio io.
2: Paira Papà.
6: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
7: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per lavori, si rallenta con code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si verificano code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 14.30. Il presidente di Nuova Slovenia, Jernej Vrtovec, ha presentato al congresso programmatico del partito a Ljubljana la sua visione della Slovenia fino al 2030, incentrata su valori come patriottismo, famiglia, identità e cultura. Vrtovec ha sottolineato la necessità di una destra unita e ha annunciato, tra le altre cose, riforme nel sistema educativo, un maggiore sostegno alle famiglie e misure per rafforzare l'identità nazionale. Ha inoltre sostenuto l'introduzione di un divieto di burka e niqab negli spazi pubblici sul modello italiano e ha criticato duramente la sinistra e l'opposizione. Il congresso statutario dei socialdemocratici, riunito oggi a Murska Sobota, è stato per il presidente del partito Matjaž Han un'occasione per riflettere sul futuro della formazione e sul tipo di Slovenia che si vuole costruire. Han ha sottolineato l'importanza del dialogo, della cooperazione e del lavoro sul territorio. Alla luce dell'attuale situazione internazionale ha osservato che i cittadini si aspettano dalla politica soprattutto sicurezza, stabilità e prospettive. In Slovenia, secondo Han, la crescita economica deve tradursi anche in maggiore benessere sociale. Inoltre ha ribadito il sostegno al dialogo sociale, definendo il compromesso un segno di maturità politica. Ha anche annunciato che il congresso elettivo della SD si terrà tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. I sismografi della Rete Nazionale di Osservazione dei Terremoti hanno registrato oggi alle 12.30 una debole scossa sismica di magnitudo 1,6. Secondo i primi dati, l'epicentro del terremoto si trovava 108 km a nord-ovest di Ljubljana, vicino a Tolmino. L'intensità del terremoto nell'area più ampia circostante l'epicentro non ha superato il terzo grado della scala sismica europea. Il terremoto è stato avvertito dagli abitanti del comune di Tolmino, ha comunicato l'ufficio di sismologia dell'Agenzia Slovena per l'Ambiente. Nella Repubblica Democratica del Congo più di 4.000 persone sono morte a causa del peggior focolaio di Ebola mai registrato, hanno comunicato ieri le autorità congolesi. Secondo gli ultimi dati sono stati confermati 8.300 casi e la malattia ha causato 4.018 decessi. Attualmente il tasso di mortalità dell'Ebola in questo paese è del 48,4%. Il focolaio di Ebola, confermato ufficialmente a metà maggio, ha colpito le regioni settentrionali e orientali del paese. La risposta all'epidemia è complicata dalla sfiducia della popolazione verso le autorità e dagli scontri violenti nel paese. Negli ultimi giorni ci sono stati duri scontri tra milizie locali, costringendo più di 5.000 persone a lasciare le proprie case, hanno comunicato giovedì le Nazioni Unite. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, a causa di lavori si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle ore 12 di domenica 4 ottobre fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre verranno chiuse le uscite di Desenzano sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sulla regione persiste un campo di alte pressioni. Aria relativamente calda e secca fluisce da est alle quote più elevate. Le previsioni: questo pomeriggio cielo in prevalenza sereno, in alcune zone del litorale soffrirà una debole bora, temperature massime da 19 a 23 gradi, fino a 25 nel litorale. Domani, domenica, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, temperature minime da 1 a 10 gradi, massime da 19 a 24. Nella notte tra domenica e lunedì la nuvolosità inizierà ad aumentare da nord-ovest. Lunedì il cielo sarà parzialmente sereno con nuvolosità variabile, maggiori schiarite sono previste nella Slovenia meridionale. Nel corso della giornata, a partire da nord, locali precipitazioni anche a carattere di rovescio. Martedì mattina persisterà nuvolosità bassa in pianura, con possibilità di nebbie in alcune zone. Nel corso della giornata il cielo si rasserenerà gradualmente. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla regionale Isola Strugnano e sulla Lesce Bled. Ore 15 e 30 minuti.
0: Fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione pomeridiana del GR da Radio Capodistria. Congresso di Nuova Slovenia e Socialdemocratici. Legge sugli stranieri, acceso confronto. Seconda giornata degli europei di ciclismo su strada in Slovenia. Sta per concludersi il Festival dell'Istrioto. Si estende l'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Ancora buon pomeriggio Delio Destardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Il presidente di Nuova Slovenia, Jernej Vrtovec, ha presentato al congresso programmatico del partito a Lubiana la sua visione della Slovenia fino al 2030 incentrata su valori come patriottismo, famiglia, identità e cultura. Vrtovec ha sottolineato la necessità di una destra unita e ha annunciato, tra le altre cose, riforme nel sistema educativo, un maggiore sostegno alle famiglie e misure per rafforzare l'identità nazionale. Ha inoltre sostenuto l'introduzione di un divieto di burka e niqab negli spazi pubblici sul modello italiano e ha criticato duramente la sinistra e l'opposizione. E il congresso statutario dei socialdemocratici, riunito oggi a Murska Sobota, è stato per il presidente del partito Matjaž Han un'occasione per riflettere sul futuro della formazione e sul tipo di Slovenia che si vuole costruire. Han ha sottolineato l'importanza del dialogo, della cooperazione e del lavoro sul territorio. Alla luce dell'attuale situazione internazionale, ho osservato che i cittadini si aspettano dalla politica soprattutto sicurezza, stabilità e prospettive. La Slovenia, secondo Han, la crescita economica deve tradursi anche in maggiore benessere sociale. Ha inoltre ribadito il sostegno al dialogo sociale, definendo il compromesso un segno di maturità politica. Inoltre annunciato che il congresso elettivo dell'SD si terrà tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Le proposte di modifica della legge sugli stranieri e sull'occupazione dei lavoratori stranieri stanno suscitando un acceso confronto tra le parti sociali. I datori di lavoro sostengono alcune delle misure previste, soprattutto quelle volte a semplificare le procedure e a rispondere alla carenza di manodopera, mentre i sindacati chiedono maggiori garanzie e criticano il mancato confronto preventivo in sede di dialogo sociale. Sentiamo Maja Novak.
2: L'Associazione dei datori di lavoro accoglie con favore le misure che dovrebbero rendere le procedure per l'assunzione di cittadini stranieri più rapide, trasparenti e meno onerose. Secondo il segretario generale Miro Smrekar, la persistente carenza di manodopera rende necessaria una gestione efficace della migrazione per motivi di lavoro, anche per sostenere la competitività delle imprese e la crescita economica. Più prudente la posizione della Camera di Commercio, che teme che alcune modifiche possano ridurre l'attrattività del paese per i lavoratori stranieri. Le critiche più nette arrivano dai sindacati che chiedono norme in grado di garantire condizioni di lavoro dignitose, favorire l'integrazione e prevenire le violazioni, evitando che la maggiore flessibilità del mercato del lavoro ricada sui lavoratori stranieri o sloveni. La proposta di modifica della legge sugli stranieri prevede la fine della partecipazione gratuita ai corsi di sloveno, con un contributo del 40% a carico degli interessati. Sono inoltre previsti requisiti economici più elevati per il rilascio dei permessi di soggiorno e un livello più alto di conoscenza della lingua slovena. Le modifiche alla legge sull'occupazione degli stranieri puntano invece a semplificare il ricambio di datore di lavoro, consentire l'impiego attraverso le agenzie, rendere più flessibile il lavoro stagionale e modificare le sanzioni per alcune violazioni. Le proposte sono state criticate anche da organizzazioni non governative e opposizione, mentre il governo ne difende l'impianto, sostenendo che gli obiettivi siano un'integrazione ordinata dei lavoratori stranieri, maggiori controlli e tutele e una maggiore flessibilità per le imprese.
1: Il noto calzolaio capodistriano Samir Šaković ha annunciato la propria candidatura a sindaco del comune città di Capodistria alle prossime elezioni locali, sostenuto dal partito Resnica Verità, lo riferisce il portale regionale Obala. Šaković ha presentato la candidatura sui social, sottolineando di non essere un politico di professione, ma un artigiano, calzolaio e soprattutto cittadino di Capodistria. Ha spiegato di conoscere la città attraverso le sue strade, il contatto quotidiano con le persone, con la sua candidatura aumenta il numero di aspiranti alla guida del comune di Capodistria. Tra i nomi già annunciati figurano l'attuale sindaco Aleš Bržan, Mateja Hrvatin Kozlović, Nik Popović, Smago Jelinčić Plemeniti, Jasna Softić, Alan Medveš, Matej Sukić e Stojan Prinčić. La seconda giornata degli europei di ciclismo, parliamo quindi di sport, ciclismo su strada in Slovenia, iniziata con la prova in linea uomini juniores. La gara si è svolta sul circuito di Senčur con 5 giri per un totale di 110 km. L'oro è andato al 18enne norvegese Elias Dibing, argento allo spagnolo Aitor Martinez, bronzo all'Olanda con Jop van der Bigelar. In corso la prova donne elite, partenza da Lubiana, arrivo a Senčur dopo 130 km e 1360 metri di dislivello, con il doppio passaggio sul Mojanza che basteranno a fare selezione. Sentiamo alcune voci raccolte da Lara Dercic prima del via della gara femminile in Piazza del Congresso.
3: Grande entusiasmo in Piazza del Congresso di Lubiana al via della prova in linea delle donne elite. Sulla carta sarà una sfida a Italia che punta tutto su Elisa Longo Borghini contro la fortissima Olanda della campionessa del mondo Demi Vollering. La corsa si sviluppa sulla distanza complessiva di 130 km, articolati in un primo tratto in linea di 86 km, seguito da due giri del circuito finale di 22 km ciascuno e il doppio passaggio sulla salita di Mojanza. Sul percorso sentiamo la capitana azzurra, bronzo agli ultimi mondiali in Canada, da Elisa Longo Borghini.
4: Credo che il circuito, per come è fatto, se è fatto forte, diventa selettivo.
3: A seguito tantissimi tifosi delle atlete in gara, noi abbiamo avvicinato una sostenitrice della squadra italiana.
5: Veniamo dalle Marche, più precisamente Fan, abbiamo fatto quelle 8 orette di macchina per venire a vedere un gran campionato europeo. Ovviamente il tifo va per Elisa Longo Borghini, ha fatto un mondiale strepitoso e noi faremo il nostro tifo per lei.
6: La prima volta in Slovenia?
5: La prima volta in Slovenia, sì, ho fatto anche qualche giro in bicicletta ieri l'altro, mi è piaciuto molto. E bella effettivamente. Siamo abituati a grandi paesi, ma qua è qualcosa di straordinario. Rimarremo fino a domani per vedere ovviamente che professionisti maschi e per dare il nostro supporto anche per i maschi, perché Italia Italia.
3: Ai nostri microfoni anche Rocco Zei del comitato organizzatore sloveno.
7: Fino adesso è tutto ok, speriamo che anche sole sarà fino alla fine, tutto pubblico è emozionata e anche altre squadre, altri presidenti delle federazioni dicano che questo è un livello di mondiale, no, di europei, però con questo siamo felici, però speriamo che va così fino alla fine.
1: Verso il gran finale, la 14ª edizione del Festival dell'Istrioto in corso a Sissano, questa sera sfilata di gruppi folcloristici delle 5 comunità degli italiani coinvolte, che quindi porteranno in scena i gruppi filodrammatici. La serata di ieri è stata dedicata invece alla musica e alle premiazioni dei lavori letterari e video. La seguita, Lionella Posina Quavita.
8: Teatrino e giardino della comunità degli italiani di Sissano, pieni fino all'ultimo posto per questa terza serata del festival e pieno in diversi momenti, pure il palcoscenico dove sono saliti uno ad uno i premiati delle 3 categorie del concorso letterario e video.
9: L'anno scorso 30 premi, quest'anno 45, quindi questo è il 50% di più.
8: Racconta Claudio Gerbaz, presidente del sodalizio sissanese, a conferma di un interesse e di adesioni che crescono di anno in anno. Nel ringraziare il lavoro dei mentori e delle scuole coinvolte, rileva:
9: noi entusiasta di più e ci dà una forza di andare avanti sono proprio questi bambini.
8: Tra gli adulti il primo premio per la prosa è stato ritirato dal dignanese Germano Fioranti.
10: Il dialetto è poesia, mentre la lingua è informazione, comunicazione. A parte le capacità tecniche, domina la parte del cuore.
8: Dice felice di aver tramandato questa passione anche a sua figlia Giulia Timea Fioranti, che sempre ieri sera ha ritirato il premio per un lavoro video. La serata è stata dominata dalla musica, con la partecipazione dei mini e midi cantanti nonché dei solisti della C di Rovigno. C'era grande attesa pure per ascoltare le 8 canzoni inedite in una delle varianti dell'Istrioto.
11: Si vede la passione, si vede anche la responsabilità di portare avanti questa nostra identità, questa nostra peculiarità.
8: Ci ha detto Gian Claudio Pellizzer, vicepresidente della comunità degli italiani di Rovigno, convinto che il festival serva
11: per inculcare nei più giovani questo senso di appartenenza alla comunità nazionale italiana, a Rovigno, a Valle, a Sissano e così via. Ma questo, oltre ad essere un patrimonio culturale di queste 5 località, è un patrimonio culturale di tutta la regione, di tutto lo Stato.
8: La forza della manifestazione sta proprio nell'intento comune, nella forte collaborazione che unisce i 5 sodalizi dell'Istria meridionale, hanno confermato pure i rappresentanti delle altre 5 coinvolte, che hanno partecipato alla serata assieme ai vice sindaci italiani dell'area, ai rappresentanti della regione istriana e dell'Unione Italiana. Tra questi ultimi c'era pure il presidente della giunta Paolo De Marin, che come noto è stato a capo dell'organizzazione delle precedenti edizioni della manifestazione.
12: È qualcosa di più di un solo festival o di una sola 4 giornate, ma si tratta di un lavoro annuale.
8: Felice di aver contribuito a creare un gruppo capace di portare avanti un'iniziativa di questo genere, De Marina ha concluso:
12: sono sicuro che c'è un futuro per questo festival, ma io direi c'è un futuro per le radici più profonde della nostra identità.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nella Repubblica Democratica del Congo più di 4.000 persone sono morte a causa del peggior focolaio di Ebola mai registrato, hanno comunicato le autorità congolesi. Secondo gli ultimi dati sono stati confermati 8.300 casi e la malattia ha causato 4.018 decessi. Attualmente il tasso di mortalità dell'Ebola in questo paese è del 48,4%. Il focolaio di Ebola confermato ufficialmente a metà maggio ha colpito le regioni settentrionali orientali del paese. La risposta all'epidemia è complicata dalla sfiducia della popolazione verso le autorità e dagli scontri violenti. Negli ultimi giorni ci sono stati scontri tra milizie locali, costringendo più di 5.000 persone a lasciare le proprie case, hanno comunicato giovedì le Nazioni Unite. L'uso intenso dei social media potrebbe rappresentare un indicatore della presenza di sintomi depressivi più affidabile rispetto ad altri comportamenti digitali comuni, come trascorrere molto tempo con i videogiochi, navigare a lungo su internet o guardare frequentemente la televisione. La conclusione emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Cincinnati e dalla Northwestern University attraverso l'analisi di dati raccolti nell'arco di 11 anni. Corrado Cimador.
13: La ricerca ha preso in esame 183.300 questionari anonimi compilati da adulti tra i 18 e i 70 anni nell'ambito dello studio sui comportamenti sull'influenza dei media. Realizzati annualmente dal Prosper Insights e Analytics, i questionari comprendevano 1.318 domande su diversi aspetti della vita e della salute dei partecipanti. Gli studiosi hanno utilizzato un modello di apprendimento automatico per individuare associazioni tra i comportamenti mediati e 31 parametri di salute, tra cui la depressione riferita dagli intervistati. L'analisi ha rilevato un'associazione tra il tempo trascorso sui social media e i sintomi depressivi, particolarmente evidente tra le persone che dichiaravano di utilizzarli per almeno 150 minuti al giorno. Lo stesso andamento è stato osservato in tutti gli 11 anni analizzati. Secondo gli autori, il risultato distingue l'uso dei social media da altri comportamenti come giocare ai videogiochi, navigare su internet o guardare a lungo la televisione. Hans Breiter, autore principale dello studio, ha sottolineato che le analisi condotte nel corso degli anni confermano l'esistenza di un'associazione tra social media e depressione. Il ricercatore ha inoltre richiamato l'attenzione sui meccanismi delle piattaforme digitali progettate per favorire una permanenza prolungata degli utenti online. Martin Block, coautore principale della ricerca, ha evidenziato la necessità di considerare l'impatto sulla salute mentale di una tecnologia ormai profondamente integrata nella vita quotidiana. Gli studiosi precisano tuttavia che la correlazione osservata non dimostra che un maggior utilizzo dei social media provochi direttamente la depressione, ma indica soltanto una relazione tra i due fenomeni.
1: I sismografi della Rete Nazionale di Osservazione dei Terremoti hanno registrato oggi alle 12.30 una debole scossa sismica di magnitudo 1,6. Secondo i primi dati, l'epicentro del terremoto si trovava a 108 km a nord-ovest di Lubiana, vicino a Tolmino. L'intensità del terremoto nell'area più ampia circostante l'epicentro non ha superato il terzo grado della scala sismica europea e il terremoto è stato avvertito dagli abitanti del comune di Tolmino, ha comunicato l'ufficio di sismologia dell'Agenzia per l'ambiente. Si apre oggi a Levade, nel cuore della Valle del Quieto, la stagione delle fiere dedicate al tartufo bianco istriano. Al via la 17ª edizione della giornata dei tartufi zigante, la grande rassegna che accompagnerà l'autunno per 5 fine settimana fino al 1 novembre. Valmer Cusba.
14: Levade, piccolo borgo alle porte del Bosco di Montorna, torna a essere il punto d'incontro per tartufai, produttori, gastronomi e appassionati provenienti dall'Issia e dall'estero. Un appuntamento che contribuisce anche a prolungare la stagione turistica nell'Issia centrale, attirando visitatori quando ormai il pienone estivo è terminato. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 19, il pubblico può visitare il mercato del tartufo e la mostra internazionale dei vini e dei prodotti tipici istriani: prosciutto, formaggi, salumi, miele, olio d'oliva, grappe e naturalmente tartufi. Ricco anche il programma gastronomico con degustazioni, laboratori e dimostrazioni di ricerca del tartufo nel bosco. Uno dei momenti più suggestivi sarà proprio la caccia al prezioso fungo sotterraneo, con i tartufai e i loro cani raggiungibili anche a bordo di un trenino turistico. Le giornate del tartufo zigante celebrano così ancora una volta il tartufo istriano bianco tra i prodotti più pregiati della gastronomia locale.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria

E allora buon compleanno a Gwen Stefani, buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Non Solo Sport, trasmissione confezionata lungo l'arco della settimana e programmata nella messa in onda nel sabato pomeriggio del 3 di ottobre del 2026. Due saranno i pilastri attorno al quale si impernierà la trasmissione odierna. Il primo è il caffè. In relazione alla giornata mondiale del caffè, appunto, che si è celebrata il primo di ottobre, in questo contesto vi proporremo un paio di interviste estremamente interessanti che riguardano il caffè, che riguardano il nostro territorio, sia per quanto riguarda il versante italiano che quello sloveno, storie partite in realtà da altri continenti che sono state raccolte in occasione del Festival del Caffè di Lubiana dello scorso weekend, cioè uno dei principali appuntamenti in questo settore per quanto riguarda la Slovenia. Di seguito ci occuperemo della giornata mondiale degli animali che si celebra tecnicamente domani, giornata nella quale il mondo cristiano cattolico ricorda San Francesco d'Assisi. Vi presenteremo alcuni appuntamenti in corso di svolgimento sul nostro territorio. Ascolteremo anche delle interviste confezionate in occasione della conferenza ERVC, cioè la nona conferenza regionale dei veterinari per l'Est Europa, che si è svolta inizio settembre presso il polo fieristico di Lubiana. Spazio però alla musica in questo sabato pomeriggio di Non Solo Sport, che inizia all'insegna del caffè.

0: prestazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo con me i buchi, lo stipendio e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo marito non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era valo più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è

0: Don Raffaele, Roberto Murolo, Fabrizio De André, grande classico all'interno della storia della musica italiana che ci porta ad ascoltare la prima intervista di questa puntata che parte dal Venezuela e arriva nel Friuli Venezia Giulia. Francisco Blassini di Antica Tostatura Triestina, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Grazie, qua felice di essere in Slovenia.
0: Se capisco bene, tu sei venezuelano, come quando sei arrivato in Italia?
1: Sì, vengo dal Venezuela, sono arrivato nel 2017 per motivi di salute della mia madre a Milano, all'ospedale San Raffaello di Milano, e dopo ci siamo trasferiti a Trieste perché è una città più pacifica, più bella, luminosa e non c'è tanto caos come a Milano. E ancora oggi mamma si fa la cura qua a Trieste.
0: Come hai iniziato a occuparti di caffè?
1: Dopo che ho capito che dovevo restare qua in Italia, ho cercato di fare qualcosa che ho un vantaggio in più per essere da quella parte del pianeta. E quindi in Venezuela si fa il caffè, si fa il cacao. Io ho detto, guarda, è un bel mondo, è una cosa bellissima seminare e essere collegato. Io nel 2019 ho comprato l'Antica Tostatura Triestina.
0: Presentami l'Antica Tostatura Triestina, che azienda è, cosa produce e a chi si rivolge?
1: Certo, l'Antica Tostatura Triestina è un'azienda fondata nel 1995 per il signor Alessandro Ausran, la ultima generazione di caffè della famiglia Ausran. È un'azienda che lui ha voluto fare il caffè come lo faceva il suo bisnonno, tostato a legna, tostato per singola origine, e quindi rimportarsi un po' con la storia della sua famiglia. Abbiamo il loro blend, il blend fatto di questa famiglia come un patrimonio dell'azienda, lo curiamo, lo teniamo e ancora oggi lo presentiamo. Il Nessun Dorme, un caffè che ha vinto 3 volte di fila per la guida del Gambero Rosso, premio come espresso tostatura medium light. E abbiamo diverse miscele, tutte le miscele, noi non abbiamo una miscela di più qualità o di meno qualità, tutte le miscele hanno bilancio, un bilanciamento diverso. Dopo nel 2023 abbiamo deciso di comprare le piantagioni di caffè in Venezuela, molto vicino dalla Colombia, a 18 km dal confine con Colombia. Abbiamo seminato 500.000 piante di caffè, meglio 1 milione di piante tra il 2023 ad oggi. E facciamo diversi prodotti fermentati, cofermentati con il cacao, con la frutta, e il caffè convenzionale che dedichiamo a una linea dei supermercati qua in Europa. Dopodiché c'è una storia molto interessante in queste piantagioni, perché originalmente erano fondate dai tedeschi che sono sfuggiti da Auschwitz per un collegamento con il presidente Cárdenas de Messico. Sono andati fuori, dopo li hanno offerto, diciamo, non voglio entrare negli aspetti sensibili perché sono aspetti sensibili, sono andati in Venezuela in questa piantagione per liberarsi un po' di quello che accadeva storicamente in quel momento nella Germania, e hanno sviluppato queste piantagioni, hanno fatto un impianto molto molto bello con un acquedotto romano di 200 metri, portano l'acqua del fiume e lavorano tutto il caffè con energia idromeccanica, quindi l'energia che si utilizza internamente in questa piantagione, energia green, libera di energia fossile.
0: Quanto due fattori come i costi del trasporto internazionale e il cambiamento climatico impattano la produzione di caffè dal vostro punto di vista?
1: Sì, in quanto al cambiamento climatico accadono cose molto strane. Oggi la natura risponde diversamente a come quando era tutto regolare. Per esempio, abbiamo visto nelle nostre piantagioni che la fioritura della pianta viene di continuo attraverso tutto l'anno, non è un periodo proprio definito quando vengono i fiori, no? E quindi abbiamo raccolta di caffè tutto l'anno. E questo è stato un cambiamento forte, fa sì che il caffè costi un po' di più, perché dobbiamo organizzarci per avere una struttura che possa fare tutta la catena in origine del caffè tutto l'anno. Quanto al trasporto, dobbiamo vedere tutto quello che accade oggi con l'energia, la benzina, la guerra, tutto il casino che c'è nel mare per il trasloco, e tutto questo si fa che il caffè costa di più.
0: Come ti trovi invece in un territorio particolare come quello del Friuli Venezia Giulia?
1: Bene, è un territorio magnifico, molto interessante per la sua locazione geografica, confine con Slovenia, con Austria. Difatti l'azienda nostra è a Zgonik, che è la piccola comunità slovena quindi io condivido tantissimo con le persone di là che mi hanno accolto di una maniera incredibile, anzi ringrazio tantissimo a loro che hanno aperto il suo cuore a me all'entrata di una persona straniera da lontano, quindi mi trovo molto molto bene, sono molto contento. Difatti là abbiamo una collaborazione molto stretta con Outstanding, che è un'organizzazione che dedica la sua vita a piazzare di lavoro ai ragazzi autistici, e quindi noi abbiamo un stretto rapporto anche con loro. Difatti abbiamo una stagista qua che si chiama Francesca che ci aiuta. Siamo molto contenti dell'attività che facciamo sia nell'ambito sociale, nell'ambito della natura e nell'ambito lavorativo, l'apporto che diamo qua in Italia e alla comunità slovena. E anche abbiamo collaborato tanti anni con lo Jadran, che è la squadra di pallacanestro là della comunità. E bene, siamo contentissimi di tutto quanto. Abbiamo fatto una cena con il Comité Olimpico della Slovenia. Abbiamo servito il nostro caffè pochi giorni dopo che era entrata la nuova Presidenta della Repubblica qua, con la diversità sportiva della Slovenia. In tutti gli ambiti sportivi Slovenia sta crescendo, però incredibile, è da ammirare.
0: Perché però un cliente, un utente dovrebbe provare anche i caffè come il vostro rispetto per esempio a dei brand più grandi che producono su scala industriale?
1: Sì, certo, noi curiamo la qualità del caffè tantissimo, sia in origine. Abbiamo tre linee di caffè, la linea di supermercato di cui dedichiamo il caffè delle nostre piantagioni. Non sarebbe possibile, se devo comprare il caffè a un grossista, entrare nel supermercato con quella qualità, sarebbe una cosa impossibile. Possiamo competere perché portiamo un caffè selezionato da noi a un prezzo giusto, molto giusto, al supermercato. Questo è anche una grossissima, una grande soddisfazione, perché diamo l'opportunità a delle persone che non hanno forse l'opportunità economica di acquistare un caffè, avere un caffè di buona qualità, molto molto buono, pulito, refinato, a un prezzo giusto. Dopodiché nel settore Horeca siamo un po' più portati a curare il caffè. Abbiamo una linea tostata a legna, tostata per singola origine, selezionato di caffè che tecnicamente non hanno difetti. Usiamo la robusta che si chiama Capiro Jal, è una robusta della India, che è una delle migliori robuste al mondo. Dedichiamo abbastanza energia a curare la qualità del caffè.
0: Come mai però avete deciso di investire anche denaro ed energie e coinvolgimento in progetti collegati per esempio a un club sportivo principalmente ricreativo e con un target group molto particolare come quello delle persone autistiche?
1: Sì, bene, principalmente penso che le persone devono esserci. Cosa vuol dire che una persona deve esserci? Che una persona deve essere presente, attenta in tutto quanto c'è intorno. E noi siamo esseri umani, il lavoro deve avere un indirizzo, no? Un indirizzo filosofico. Non lavoriamo solo per i soldi, lavoriamo anche per far bene al mondo, per trasmettere a delle persone un esempio e delle idee che possano dare una completezza. Non possiamo fare grossissime cose, però sì possiamo fare grossissime cose intorno a noi. E questo è lo che vogliamo fare noi. E difatti delle piantagioni abbiamo una scuola con 300 bambini, proprietà nostra, di Davide Scati, che è successore, che è la Palmita, la nostra tenuta di caffè in Venezuela. E qua facciamo lo stesso. Lo sport è una cosa importantissima, no? Lo sport forma parte dello sviluppo dell'essere in quanto alla disciplina, in quanto alla capacità motrice, il rapporto umano di bene, di fare squadra, quindi lo sport fa tantissimo nell'essere. E lì dobbiamo puntare all'arte, allo sport, all'essere. E questo è lo che ci spinge, no?
0: Trieste è considerata una delle città del caffè, soprattutto come punto logistico e distributivo. Come mai avete deciso di tenere l'aggettivo triestina nel nome dell'azienda?
1: Sì, certo, ma non è una, è la principale. Trieste è la capitale mondiale del caffè. Lì nasce la prima borsa di caffè, le prime trattative internazionali del caffè sono state fatte a Trieste. Trieste è un punto di riferimento d'ingresso del caffè per tutta l'Europa dell'Est, anche l'Europa centrale. e quindi avere quel cognome triestino sì, fa un peso importante. A Trieste ce ne sono due aziende che hanno questa particolarità, ci sentiamo veramente orgogliosi di portare il nome di Trieste in alto, no? Sempre con buon riferimento.
0: Francisco Blasini di Antica Tostatura Triestina, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito.

0: E con l'espresso di Sabrina Carpenter andiamo ad ascoltare la seconda intervista che ci racconta di un progetto industriale interessante partito dal Kirghizistan e arrivato proprio sul territorio di Capodistria. Cinar Bek, fondatore e direttore di Da Maestri, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno. We are company for producing specialty coffee.
2: Siamo un'azienda, produciamo specialty coffee in vari formati, facciamo tutto a partire dai chicchi di caffè, facciamo la tostatura, maciniamo e impacchettiamo in vari formati, spesso monouso.
1: Single serve. We can work on different levels of cooperation. We can start.
2: Possiamo lavorare in partnership con altre aziende a vari livelli. Si può partire dal nostro caffè e fare tutto noi, oppure dal caffè del cliente. In questo caso possiamo impacchettarlo in vari formati. L'azienda si chiama Da Maestri perché per oltre 20 anni sono stati in contatto con il mercato italiano, per cui per me era molto importante avere un nome italiano. Tuttavia lo specialty coffee è un trend relativamente nuovo, non così tradizionale per l'Italia, per cui ho pensato che per il nostro caffè dovremmo diventare come dei maestri, come tanti geni italiani come Leonardo da Vinci o Stradivari e così via. Abbiamo studiato per 7 anni per imparare a fare le cose per bene, per cui ora possiamo chiamarci Da Maestri.
1: Specialty coffee is a young emerging trend on the market.
2: Gli specialty coffee sono un trend di mercato giovane, recente, emergente. Ci sono tanti operatori piccoli, spesso sono quantità molto piccole, forse 500 kg o al massimo una tonnellata. È difficile tenere il passo con le grandi aziende che producono quantità enormi che possono arrivare a diverse tonnellate di caffè. Noi magari arriviamo a ordinare 200 kg, per cui non possiamo lavorare come loro. Così ho notato che tante piccole aziende hanno un problema, magari vogliono produrre in capsula per esempio, ma non possono permettersi questa tecnologia che costa tanto. Solo le grandi imprese possono permetterselo. Così qualche anno fa ho iniziato a studiare una tecnologia con un alto livello di qualità ma flessibile, cioè che può operare su quantità più basse, per esempio 1000 pezzi o 300 o 3000. Siamo flessibili. Voglio avvicinare la tecnologia alle piccole torrefazioni che possono migliorare la qualità dei loro prodotti. Questa è la mia missione.
0: Senti, di dove sei originario?
1: Originally I am from Kyrgyzstan, Central Asia.
2: Sono originario del Kirghizistan in Asia centrale. Mi sono trasferito in Russia, a Mosca, e ci ho vissuto per circa 20 anni. Ma 7 anni fa ho portato tutta la mia famiglia in Slovenia e ho avviato questa azienda qui. La mia famiglia, sia mia figlia più piccola che mia moglie, mi aiutano, per cui siamo un'azienda familiare, siamo tutti insieme.
1: Yeah, we all together.
0: Come mai hai scelto la Slovenia? Come mai hai scelto Capodistria?
1: Slovenia, it was safest country for my family.
2: La Slovenia era il paese più sicuro quando ho deciso di trasferirmi per la mia famiglia, perché ho 4 figli e poi è molto bello, le persone sono tranquille e poi è pratico sul piano logistico. Ho deciso di rimanere nel mercato del caffè, ho sempre lavorato in questo settore, ho il caffè che mi scorre dentro le vene.
0: E come ti trovi qui?
1: I love Slovenia and Koper.
2: Amo la Slovenia, amo Capodistria, il litorale. Per me è un sogno vivere vicino al mare. Inoltre è vicino a Trieste, dove ci sono tanti miei business partner e amici, specialmente nell'industria del caffè. Ma la Slovenia è un ottimo posto, è un paese sicuro e amichevole. Sto bene qui.
1: Friendly country and I enjoy it.
0: Parlami invece del Kirghizistan.
2: Kirghizistan è molto simile alla Slovenia, il 90% del territorio è composto da montagne, però la Slovenia ha una natura più diversificata, c'è il mare, ci sono le foreste, ci sono le montagne. Invece Kirghizistan è bellissimo, ma ci sono solo montagne molto alte e natura meravigliosa, ma non abbiamo il mare come l'Italia o la Slovenia.
0: Cinar Bek, fondatore e direttore di Da Maestri, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: Stai ascoltando Radio Capodistria. Tra poco ci saranno le notizie flash.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. Il premier sloveno Janez Janša e i leader di altri 16 paesi dell'Unione Europea chiedono di mantenere gli attuali livelli di finanziamento per la politica di coesione e la politica agricola comune nel bilancio europeo 2028-2034. In una lettera il premier irlandese Michael Martin, la cui presidenza del Consiglio UE sta preparando una nuova proposta, avvertono che ulteriori tagli indebolirebbero il bilancio europeo. I 17 paesi, tra cui Italia, Spagna, Polonia, Croazia e Ungheria, considerano adeguata una dotazione complessiva di circa 1.950 miliardi di euro proposta dalla presidenza cipriota per far fronte anche alle nuove esigenze in materia di sicurezza, difesa e competitività. La questione sarà discussa dai ministri degli esteri e degli affari europei il 13 ottobre dai leader dei 27 al vertice di Bruxelles. Il Ministero degli Esteri russo ha invitato oggi diplomatici e cittadini stranieri a lasciare Kiev, mettendoli in guardia dal rischio di nuovi attacchi su larga scala. Secondo il Ministero, le forze armate russe continueranno a condurre massicci attacchi di rappresaglia e le persone che decideranno di non seguire l'avvertimento saranno ritenute responsabili delle eventuali conseguenze. Mosca sostiene di aver già rivolto in passato analoghi appelli agli stranieri presenti a Kiev, accusando alcuni di averli ignorati, di essersi così esposti consapevolmente il pericolo. La Russia continua a colpire regolarmente la capitale ucraina con droni e missili e nelle ultime settimane ha intensificato gli attacchi. Forti esplosioni sono state udite oggi nella capitale yemenita Sana'a, mentre i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno segnalato dei raid aerei condotti dalle forze saudite, quanto riporta l'agenzia France Press. Un emittente legato ai ribelli parla di un'aggressione saudita contro la capitale senza fornire alcun dettaglio su obiettivi e vittime. Alcuni attacchi missilistici avrebbero poi colpito la rete di telecomunicazioni nella roccaforte Houthi. In tutta la Spagna oggi si svolgono manifestazioni in cui i partecipanti chiedono abitazioni accessibili e una maggiore protezione per gli inquilini. A Madrid, secondo le autorità, si sono radunate 70.000 persone. Le manifestazioni arrivano il giorno dopo che il Parlamento ha respinto due norme nel settore della politica abitativa proposte dal governo del premier Pedro Sánchez. Il Parlamento spagnolo ha respinto venerdì due norme sulla casa proposte dal governo del premier Sánchez. Una delle norme prevedeva una misura per far sì che i contratti di locazione venissero rinnovati automaticamente. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.
2: Sei su Non Solo Sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria.

0: Talvolta il passo tra i tre uccellini e gli occhi della tigre può essere molto breve. Three Little Birds, Bob Marley, di seguito Eye of the Tiger per Survivor. Brani volti ad introdurre la giornata mondiale degli animali che, se capisco bene, si celebra anche quest'oggi a Capodistria fino alle 10 presso il centro commerciale Planet Cooper. In realtà però ascoltiamo la prima intervista dedicata proprio al mondo degli animali per questa puntata di Non Solo Sport, trasmissione confezionata lungo l'arco della settimana e programmata per la messa in onda nel pomeriggio di sabato 3 ottobre del 2026. Giulia Pignataro, veterinaria nutrizionista di Monge, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Di cosa vi occupate voi alla Monge?
1: La Monge è un'azienda italiana di pet food, quindi produciamo mangime per cani e per gatti. Siamo la più antica famiglia proprio italiana che produce il pet food dal 1963. Il fondatore Baldassarre Monge ha avuto questa intuizione in anni di dopoguerra. Il suo cane, insomma, aveva bisogno di mangiare un alimento effettivamente fresco e quindi ha avuto l'intuizione: come cucino per me, cucino per il mio cane. Quindi proprio nella sua cucina si è messo con le proprie pentole eccetera eccetera a produrre scatolette per cani, quindi è stato un inizio proprio italiano, come si suol dire, che è l'italiano che trova il problem solving, che quindi riesce a trovare una soluzione. E da lì poi ovviamente l'industria si è evoluta dopo questa storia, insomma questo inizio di storia rurale, perché loro comunque allevavano polli e tuttora comunque una parte dell'azienda si occupa della produzione di carne di pollame appunto a consumo umano. E da lì ovviamente ha preso piede, ma come dire, concorrente la storia comunque a livello non solo italiano ma mondiale del pet food, perché proprio in tutto il mondo si è sviluppato in quegli anni, e lui ha avuto l'intuizione di seguire questo filone effettivamente, quindi inizialmente con l'alimento umido, quindi quelle che noi chiamiamo le scatolette, diciamo, per cani e per gatti, per poi passare anche al secco, quindi produzione comunque anche di crocchette.
0: Di recente la dieta mediterranea è entrata nel patrimonio non tangibile dell'UNESCO. Sicuramente la cucina italiana è molto apprezzata in Italia e non solo. Che tipo di mangiare per animali producete? Voglio dire, delle cose che sono buone per la salute o buone al gusto?
1: Allora, nel mondo dei cani e dei gatti la dieta mediterranea adesso sta iniziando ad entrare, ma è più un immaginario del proprietario chiaramente. Quello che noi facciamo di sicuro è la scelta delle materie prime, che poi è un pochino la base di quella che è la cucina mediterranea, quindi la scelta di proteine nobili, alte fonti proteiche, quindi che sia tutto ben tracciato e che quindi sia in primo luogo sicuramente sano, su questo proprio non può essere diversamente. E sicuramente poi c'è anche un grande occhio all'appetibilità, anche perché i cani e i gatti, se è appetibile, lo mangiano, se no altrimenti dicono te lo mangi tu dalla serie, quindi sicuramente comunque è appetibile. Noi non addizioniamo i nostri mangimi con coloranti, con additivi non naturali, quindi anche questo un po' si richiama a quello che poi vediamo essere comunque insito all'interno della tradizione italiana, diciamo, della cucina, ma diciamo dell'alimentazione in questo caso. E quindi assolutamente un pochino ci rifacciamo a quella che è la dieta mediterranea.
0: Ci sono delle patologie, delle problematiche o dei trend più o meno ricorrenti nel contesto contemporaneo, nel mondo, diciamo, italiano e occidentale, nel segmento dei cani e dei gatti?
1: Assolutamente sì, ed è per questo che infatti non solo noi ma tutte bene o male l'industria del pet food hanno una linea veterinaria. La linea veterinaria significa che sono diete veterinarie, non che vuol dire contengono medicinali all'interno, medicamenti eccetera, ma sono pensate per aiutare, per contrastare le ricorrenze di alcune malattie che magari possono essere dovute dall'alimentazione. Ad esempio nel gatto, nel cane anziano sono molto frequenti le insufficienze renali o i problemi alle basse vie urinarie, questo perché magari per anni si è pensato che bisognava dare solo le crocchette, tutti quanti davano solo le crocchette con alimento secco, lo dice la parola, quindi contiene poca acqua, mentre la filosofia peraltro proprio di Monge è quella di fare il mix feeding, quindi sia secco che umido, che è assolutamente più funzionale dal punto di vista della salute, in primis questi due problemi che ho detto, ma non solo, ma anche per un fatto di gusto, come dicevamo prima, perché comunque l'alimento umido è ovviamente più gustoso, mangiano con più interesse e soprattutto si idratano meglio.
0: Ci sono in realtà, per quanto riguarda gli esseri umani, una serie di trend ricorrenti nella salute in questo contesto. Penso per esempio al non fare abbastanza attività fisica e sportiva, alla scelta del cibo che decidiamo di ingerire, penso per esempio a tutto lo junky food. Mi chiedevo se ci sono dei comportamenti e degli atteggiamenti dei padroni che in qualche modo si ripercuotono sulla salute degli animali. Penso per esempio magari a chi tiene il cane nella borsetta.
1: Assolutamente, esatto. Un proprietario che non fa attività fisica, quindi un proprietario in sovrappeso, avrà sicuramente il cane e o il gatto in sovrappeso. Questo perché chiaramente le abitudini di vita si ripercuotono su quello che poi è la vita anche dell'animale domestico. Un cane ha assolutamente bisogno di uscire, socializzare, correre, giocare con i suoi simili. Spesso proprietari pigri appunto hanno questo problema dei cani che magari vorrebbero fare di più ma non possono. Stessa cosa, portare un cane che è abile a camminare dentro una borsetta non ce n'è assolutamente motivo. Se è un cane poverino che non riesce a muoversi bene, ok, posso capire, ma altrimenti assolutamente i cani devono essere liberi di esplorare, di annusare, di fare i cani, ecco.
0: Dall'altra parte mi chiedo anche se nella scelta di acquistare, di adottare, di vivere assieme ad un animale domestico bisogna tenere in particolare considerazione

0: settare la propria vita in base a quelle che sono anche le esigenze, se uno decide di prendersi questa responsabilità in tutti i sensi. Quindi se uno vuole avere un cane in appartamento non è vietato, chiaramente, però chiaramente dimensione cane, dimensione appartamento, c'è da farci caso, e soprattutto ci deve dedicare tanto tempo per fargli fare appunto una vita da cane.
1: Si può dire che, specialmente dopo il Covid, questo mercato in qualche modo è cresciuto?
0: C'è stato sia un incremento proprio durante il Covid di famiglie che hanno adottato cani e gatti, anche se purtroppo si è visto, appena abbiamo ripreso la vita diciamo normale, che purtroppo c'è stata una abbandono anche dei cani e dei gatti, che insomma non è stata proprio una bella cosa, però effettivamente il mercato comunque è cresciuto all'epoca in maniera online soprattutto. Quindi se un'azienda era già ben posizionata a livello dell'online, quindi era già visibile, sicuramente in quegli anni ha avuto una visibilità grande. Dopodiché effettivamente si è concentrato molto questo tipo di affetto comunque che il proprietario dà all'animale domestico, che non è per forza sostitutivo nell'affetto, insomma, che si può dare a una persona, però sicuramente è un gesto di cura, di attenzione, che magari durante il Covid, con pochi rapporti sociali che ci sono stati, dovendo stare le persone da sole dentro casa, sicuramente c'è un'esigenza maggiore.
1: Ci sono dei limiti, secondo te, agli animali che in qualche modo ci si può mettere in casa? Voglio dire, a Lubiana c'è un personaggio folcloristico che passeggia con uno struzzo, talvolta ci sono anche delle fiere di animali esotici dove davvero c'è ogni tipo di essere vivente. Insomma, secondo te c'è un limite agli animali che è legittimo tenere in casa?
0: Allora, più che altro bisognerebbe sempre capire anche lì il benessere dell'animale. Uno struzzo al guinzaglio, appunto, oltre ad essere molto curioso, anche a me divertirebbe, però io non so quanto l'asfalto, un ambiente urbano, è l'ambiente ideale di uno struzzo, insomma, quindi non so se poi quell'animale è, insomma, contento di fare quella vita. Per il numero di animali in casa, anche lì chiaramente, come per quanto riguarda, diciamo, gli allevamenti, c'è una sorta di igiene, di benessere degli allevamenti, in cui sono stabiliti esattamente quanti animali per centimetro quadro proprio devono essere presenti, e negli appartamenti purtroppo non è normato dal punto di vista della legge, però insomma sarebbe un pochino al buon senso effettivamente non fare dei sovraffollamenti, perché è uno stress per gli animali enorme, anche a livello igienico chiaramente capiamo bene che insomma non è granché, e quindi insomma bisognerebbe avere un po' di buon senso, di mettere insieme anche specie magari non proprio compatibili fra di loro, ecco.
1: Come mai hai deciso invece tu di studiare veterinaria?
0: Oh, questa è un'ottima domanda. Allora, io fino all'ultimo anno di liceo ero intenzionata a fare giurisprudenza, quindi pensa tu. Poi a un certo punto ho detto, ma qua fanno tutti gli avvocati, cioè nel senso tutti vogliono fare gli avvocati. La medicina mi è sempre piaciuta, gli animali mi sono sempre piaciuti, proprio questa sorta di attenzione, di affetto che avevo verso gli animali. Io non ho mai avuto animali in casa perché i miei non volevano, quindi forse la colpa è loro, fra virgolette, no scherzo. E quindi ho detto ok, veterinaria mi sembra una buona scelta per unire tutte e due le cose. Poi andando avanti nello studio eccetera eccetera ho scoperto un mondo, perché magari uno il veterinario, ecco, lo vede come veterinario nell'ambulatorio che insomma faceva un po' tutto prima, faceva anche animali da reddito, quindi vacche, maiali eccetera. Ovviamente negli anni è cambiata tantissimo la veterinaria, già quando io ero all'università, ma sta cambiando sempre di più e sta diventando sempre più simile alla medicina umana, molto più specializzata.
1: Si può dire che in qualche modo in questo contesto il veterinario ricorda vagamente il pediatra che lavora con i bambini in età infantile, nel senso che ti prendi cura di esseri viventi che poi non parlano.
0: Esatto, infatti quando mi capita di incontrare pediatri dico, ah, noi siamo proprio colleghi, noi siamo i veri colleghi, e fanno sì e no effettivamente, perché sì, appunto non parlano, non ci possono comunicare qual è il loro malessere, quindi noi possiamo prendere gli indizi solo dai proprietari o dai genitori che siano, e da quello che riusciamo a vedere poi chiaramente in base a tutte le analisi cliniche e diagnostiche che andiamo a fare, ma anche dal punto di vista proprio del capire, cioè noi dobbiamo andare un po' oltre, perché spesso ci raccontano le bugie i proprietari o i genitori che siano, mentono, ma lei le ha dato qualcosa da mangiare, ma lei ha fatto quello, no, io assolutamente non esiste, quindi insomma bisogna andare un po' oltre, c'è anche molta psicologia dietro il nostro lavoro, insomma, nel saper comprendere effettivamente dove si spinge a volte.

0: parte la menzogna umana e poi appunto il fatto che non parlino e che non dicano mi fa male qui è difficile, sì.
1: Una cosa che invece mi hanno detto tanti atleti nel mondo dell'equitazione che lavorano assieme a degli atleti che non sono parlanti, che sono i cavalli, e che questo ha comportato uno sviluppo delle capacità di entrare in sintonia emotiva tra uomo e cavallo. È un elemento secondo te rilevante anche nel segmento dei veterinari?
0: Assolutamente sì, perché con l'esperienza effettivamente riusciamo a capire tanti, diciamo, segni clinici che sono magari di dolore, faccio un esempio. Effettivamente uno a un certo punto della sua vita, della carriera, dico, riconosce proprio dalla faccia del cane, che tu mi dirai ma com'è possibile? E invece ci sono determinati comportamenti, segni eccetera, che ti dicono questo animale sta provando dolore lì, e poi chiaramente sì, si crea una sintonia. C'è da dire anche che cani e gatti hanno paura del veterinario, ecco, questo diciamocelo, cioè noi amiamo gli animali ma gli animali non amano noi, quindi all'inizio l'impatto non è proprio, cioè ci sono tanti appunto che tentano di ucciderci, di aggredirci eccetera, quindi è sempre anche difficile, dobbiamo essere anche un po' domatori di circo.
1: Giulia Pignataro, veterinaria nutrizionista di Monge, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi e buona giornata.

Stai ascoltando Radio Capodistria. Tra poco ci sarà il Viaggiando con gli aggiornamenti sul traffico delle autostrade del Nord-Est.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si procede lentamente con code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori il passante di Mestre è chiuso fino alle ore 5.30 di lunedì mattina in direzione Milano. Il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: E sono ancora una volta gli animali a fungere da filo conduttore nel terzetto di brani che vi abbiamo appena proposto in questo sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato, Roar per Katy Perry, che tradotto vuol dire ruggito. Di seguito Samarcanda, celebre canzone di Roberto Vecchioni, nella quale ricopre un ruolo centrale il cavallo. Dunque lasciatemi ricordare che per le giornate del 3 e del 4 di ottobre si celebra la giornata mondiale degli animali anche a Trieste, in zona Viale Romolo Gessi, zona Sant'Andrea. Il programma si preannuncia ricco di attività. Torniamo però alle interviste confezionate in occasione della nona conferenza dei veterinari dell'Est Europa, che si è svolta a Lubiana inizio settembre. Diletta Neviani, veterinario nutrizionista di Exclusion, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Grazie, ciao a tutti. Exclusion è un brand italiano fondata 30 anni fa da una famiglia, la famiglia Rossi, una famiglia veneta, portata avanti dai figli del fondatore Aldo e Nicoletta e diciamo conosciuta da tanti veterinari e da tanti proprietari perché è specializzata in diete veterinarie monoproteiche. Le diete veterinarie monoproteiche sono dei prodotti dedicati all'alimentazione dei cani e dei gatti che hanno patologie, quindi possono essere patologie gastrointestinali, patologie dermatologiche, diversi tipi. Monoproteico vuol dire che queste crocchette oppure umido viene formulato unicamente utilizzando una fonte proteica animale.
0: Perché si chiama Exclusion?
1: Ah, questo è carino, grazie per averlo chiesto, perché fin dall'inizio si è concentrata l'azienda sulla dieta ad esclusione, che è quella dieta fondamentale nel momento in cui ci sono delle problematiche allergiche. Quindi da lì la dieta ad esclusione, il nome Exclusion, poi è stato mantenuto.
0: Come nasce però il cibo per gli animali? Intendo proprio anche le ricette e la composizione, cioè si tratta di cibo che fa bene alla loro salute oppure che ha un gusto che in qualche modo è attraente e attrattivo?
1: Tutte e due le cose, ti direi. Ovviamente il nostro lavoro è proprio formulare degli alimenti che possano essere benefici non solo nella prevenzione delle patologie ma anche proprio nella cura, perciò c'è massima attenzione in questo e devono essere però alimenti che fanno bene e che vengono anche graditi, quindi mangiati, il motivo per cui ci scelgono, ecco.
0: Ci sono delle patologie o dei trend ricorrenti nel contesto contemporaneo, poniamo occidentale / italiano, relativamente ai cani e ai gatti?
1: Beh sì, sicuramente soffrono la cosiddetta malattia del benessere anche i nostri animali, quindi la tendenza al sovrappeso è crescente anche nel cane e nel gatto e non sono loro che aprono le dispense, quindi forse un po' ci dobbiamo chiamare in causa. E direi dopo il sovrappeso sicuramente le malattie da intolleranza, allergia alimentare anche.
0: Si può dire che questa fetta di mercato, questo mercato si è particolarmente sviluppato nel recente passato, soprattutto dopo il Covid?
1: Sì, sì, assolutamente sì. C'è stato un boom di acquisto o adozione di animali, cani e gatti, e quindi dopo il Covid è esploso il trend, ma era comunque una tendenza in crescita negli ultimi anni, assolutamente.
0: E come si può interpretare secondo te questa crescita di questo mercato?
1: L'idea che ho è che ci sia stata un'evoluzione nel rapporto con gli animali domestici, nel senso all'inizio noi avevamo il cane perché facesse la guardia al greggio oppure alla nostra casa e quindi lo vivevamo più, diciamo, lontanamente il rapporto. Poi mano a mano che il cane è stato portato all'interno delle case il rapporto è diventato molto più stretto e c'è qualcosa che ci ha conquistato dei nostri animali, ovvero il fatto che loro hanno un amore incondizionato verso il proprietario e quindi noi ci sentiamo tremendamente amati dal nostro cane anche se siamo vestiti male, anche se quel giorno siamo magari antipatici, e questo ci ha rubato il cuore e ha portato di contro a voler ripagare con una cura molto attenta, a volte anche un po' forse estrema dal punto di vista del cane, però ecco, secondo me l'evoluzione è stata un po' questa del rapporto. Oggi c'è tantissima attenzione, quindi li si cura tanto, si spende tanto, giustamente li si vuole far star bene.
0: Nel momento in cui però si decide di adottare un animale da compagnia, non è opportuno valutare prima quali sono le condizioni nelle quali viviamo, quali sono gli spazi nei quali viviamo e quali sono magari anche i nostri stili di vita, in modo tale da adattarci in qualche modo, da mettere gli animali nelle condizioni di vivere una vita che sia anche salutare?
1: Assolutamente, assolutamente. Questo deve essere il primo pensiero quando vogliamo adottare un cane o anche un gatto, cioè capire se abbiamo uno stile di vita e degli spazi che possano essere idonei a una razza piuttosto che un'altra, perché questo vuol dire mettere le basi per creare una convivenza felice. Infatti noi in Exclusion organizziamo degli eventi che si chiamano Puppy Class, ma anche Kitten Class, e sono degli incontri tra veterinari e proprietari che vogliono adottare o hanno adottato un cane o un gatto, proprio per cercare di guidare questa interazione e la scelta anche dell'animale domestico che può essere più confacente al proprio stile di vita, ai propri spazi.
0: Guardando più ad ampio raggio a questo segmento, ci sono secondo me tutta una serie di altri trend. A me è capitato di visitare per esempio delle fiere di animali esotici e la domanda è: quali animali secondo te è corretto adottare e far vivere assieme a noi proprio nelle nostre case?
1: Ecco, allora, devo dire su questo tema, in realtà c'è una normativa internazionale che si esprime, quindi ci sono alcune specie che sono considerate animali domestici, altre che non possono essere tenute nelle nostre abitazioni, sono magari protette, quindi ci si affida alla normativa che guida la scelta e poi deve essere sempre una scelta, come dicevo precedentemente, consapevole, cioè magari alcune specie sono permesse, ma noi non abbiamo le condizioni per tenerle in un modo che le rendano felici, ecco. Di fatto questa è la domanda che ci dobbiamo fare al di là delle normative, quelle vanno sempre seguite, ecco.
0: Come mai hai deciso di studiare veterinaria?
1: Adoro gli animali, fin da quando sono piccola li adoro e sono attratta da loro, voglio fare il possibile per farli stare bene e ho trovato in Exclusion una grande famiglia che ha i miei stessi obiettivi e noi ci occupiamo di nutrizione per patologia, quindi il mio ruolo è quello che cercavo fin da bambina, fare qualcosa per farli stare bene.
0: Si può fare un parallelo secondo te tra i veterinari e i pediatri che lavorano con i bambini molto piccoli, nel senso che vi occupate di esseri viventi che in qualche modo non parlano?
1: Sì, un po' questo è il guaio effettivamente della nostra categoria, dobbiamo essere molto bravi a interpretare quello che ci dicono senza parlare, e parlando di nutrizione questa forse è la cosa più semplice da interpretare, perché effettivamente un cibo, se è buono, loro gradito lo mangiano e diversamente lo lasciano, quindi ecco, su questo siamo facilitati, ma assolutamente il veterinario e il pediatra hanno molte cose in comune.
0: Si riesce a creare anche una sorta di legame principalmente emotivo con gli animali quando arrivano nella clinica?
1: Allora, si tenta sempre di farli sentire a loro agio, anche perché un animale, un cane, un gatto che viene in clinica e insomma è più rilassato, collabora anche durante la visita, eccetera. Ci sono diverse strategie, non gli si può parlare, dire stai calmo, non ti preoccupare, non ti succederà niente, ma ci sono alcune accortezze ambientali, ad esempio, o anche di comportamento, di approccio, che siamo abituati, siamo istruiti a adottare per farli sentire a loro agio. Tante volte però, quando anche il proprietario è stressato, ahimè, ed è inevitabile, lo sappiamo, il suo stato emotivo può trasmettere un po' l'ansia, e nei casi proprio dove vediamo l'animale che insomma sta male possiamo ricorrere a minime sedazioni, ma questo nell'intento comunque di farli stare bene, non farli stressare troppo anche durante le nostre procedure, ecco.
0: Diletta Neviani, veterinario nutrizionista di Exclusion, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille a voi.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. In corso a Karlovac il 21esimo incontro nazionale della comunità slovena in Croazia. Sono attesi circa 350 partecipanti provenienti da diverse regioni del paese. All'evento prende parte anche la ministra slovena per gli sloveni d'oltre confine nel mondo, Susana Lep-Scimenko. L'evento organizzato dalla Federazione delle Associazioni Slovene in Croazia è dedicato alla conservazione della lingua e della cultura slovena e al rafforzamento dei legami all'interno della comunità. All'incontro partecipano anche esponenti del mondo pubblico, sociale e culturale. Nonostante la tutela prevista dalla legge e i diritti garantiti alle minoranze, la comunità slovena in Croazia è in calo. Secondo il censimento del 2021 nel paese vivono 7.729 sloveni, pari allo 0,2% della popolazione, contro gli oltre 22.000 del 1991. L'autunno sarà segnato nell'Unione Europea dal dibattito sull'allargamento. Martedì la Commissione Europea presenterà le proposte per preparare l'Unione a un futuro ampliamento, mentre a fine ottobre pubblicherà i rapporti sui progressi dei paesi candidati e i piani per i negoziati con quelli più vicini all'adesione. Tra le proposte figura un'integrazione graduale dei candidati nel mercato unico già prima dell'ingresso nell'UE, accompagnata da garanzie sul rispetto dello Stato di diritto e sulla tutela degli interessi degli attuali Stati membri. I leader europei discuteranno il tema al vertice di Bruxelles del 15 e 16 ottobre. Manifestazioni per chiedere abitazioni più accessibili e una maggiore tutela degli inquilini si stanno svolgendo oggi in diverse città della Spagna. A Madrid, secondo le autorità, sono scese in piazza circa 70.000 persone, mentre gli organizzatori parlano di circa 500.000 partecipanti. Le proteste arrivano il giorno dopo che il Parlamento ha respinto due provvedimenti in materia di politiche abitative proposti dal governo del Premier Pedro Sanchez. Le manifestazioni sono state convocate in circa 50 città, tra cui Barcellona e Valencia. Le proteste erano iniziate già una settimana fa, dopo lo sfratto di un 57enne residente a Madrid che nel frattempo è rientrato nella propria abitazione. Il governo aveva annunciato un pacchetto di misure che prevedeva tra l'altro il rinnovo automatico dei contratti e ulteriori limitazioni agli sfratti. A Marsiglia, in Francia, una donna è stata colpita con un lanciafiamme artigianale nel corso delle manifestazioni degli studenti delle scuole superiori e un 15enne è stato arrestato nell'ambito delle indagini. Ne dà notizia l'emittente francese BFM TV. Giovedì pomeriggio, nei pressi de Place del 4 settembre, la donna si stava opponendo pacificamente agli atti di vandalismo in corso quando un individuo, vestito di nero e con il cappuccio in testa, ha utilizzato uno spray insieme a un accendino per trasformarlo in un lanciafiamme. La donna è stata colpita al viso e ha sporto denuncia ieri. Non ha riportato ustioni visibili, secondo il media francese. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.

0: In una trasmissione dedicata agli animali, molto probabilmente non poteva mancare alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi, che anticipa la prossima intervista di questa trasmissione. Renato Della Valle, amministratore delegato di Innovet Italia, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. La nostra è una realtà che si occupa di ricerca e sviluppo nell'ambito della salute del cane e del gatto da ormai 30 anni. Quest'anno proprio celebriamo il nostro 30° anniversario. Siamo nati in Italia 30 anni fa e proprio facciamo del trasferimento della scienza al mercato con la ricerca scientifica la nostra mission principale. La particolarità dei nostri prodotti è che nascono proprio dallo studio dei naturali meccanismi biologici di regolazione dell'organismo e sfruttano proprio delle sostanze che sono non solo naturali, cioè presenti in natura, ma proprio deputate a svolgere delle funzioni di equilibrio e di ripristino o mantenimento della salute. Quindi sono sostanze che sono presenti normalmente nell'organismo dei nostri animali e servono per mantenere uno stato di salute contro infiammazioni, contro dolore, contro prurito e tante altre condizioni. Sono prodotti innovativi per varie problematiche, condizioni cliniche dell'animale da compagnia, lavoriamo con i veterinari nell'ambito della dermatologia, dell'ortopedia e tanti altri settori.
0: Quindi, se capisco bene, semplificando un po', si tratta di andare ad individuare degli elementi che sono presenti in natura, che hanno un impatto potenzialmente benefico sulla salute degli esseri viventi, esseri umani oppure animali, e voi in qualche modo li trasformate in prodotti che possano essere assunti dagli animali, è corretto?
1: Sì, noi praticamente replichiamo dall'esterno ciò che l'organismo degli animali è già in grado di fare, ma che in determinate condizioni dove ci sono degli stimoli negativi troppo forti non è più, diciamo, sufficiente la produzione endogena fisiologica di queste sostanze e noi le somministriamo per via orale.
0: Ma sono prodotti che sono stati sviluppati inizialmente per gli esseri umani e poi adattati agli animali oppure sono ricerche nate, diciamo, sin dall'inizio? Indirizzate verso cani e gatti?
1: Entrambe le cose, diciamo. Alcune sostanze sono nate prima nella medicina umana e poi sono state applicate nella medicina veterinaria, altre sostanze invece sono nate prima nella medicina veterinaria e poi applicate al settore umano.
0: Mi pare di capire che il segmento in generale degli animali da compagnia sia in crescita un po' in tutto il mondo occidentale, specialmente in Italia, specialmente nel periodo post-Covid. Si può dire così e ci sono dei trend anche proprio collegati alla salute degli animali che secondo te sono in qualche modo diffusi?
1: Sì, assolutamente hai ragione, il settore è un settore sicuramente in crescita, il Covid tra virgolette ci ha dato una grossa mano perché ha avvicinato molto l'animale all'uomo, nel senso che l'uomo era chiuso in casa, non poteva muoversi e quindi l'unico, diciamo, scambio relazionale ce l'aveva col piccolo animale e lì si è accorto sostanzialmente dei bisogni di salute dell'animale. Quindi il mercato è molto cresciuto perché è cresciuta la sensibilità del proprietario a, diciamo, far star bene l'animale, a curare e a prevenire eventuali problematiche. È un trend che si è un po' diffuso in tutto il mondo sicuramente, noi siamo presenti prevalentemente in Italia ma proprio in questo momento stiamo cercando partner internazionali per espandere il nostro mercato all'estero e anche il mercato dell'est Europa è un mercato in forte crescita in quest'ambito. In particolare c'è una branca che è quella del dolore cronico dove i medici veterinari sono sempre più attenti a rilevarlo prima di tutto perché non è facile, sappiamo gli animali non ci dicono o male alla zampa o male all'intestino o male alla pancia eccetera e quindi la cosa principale è capire esattamente quando l'animale sta soffrendo di un dolore, soprattutto dolore cronico di lunga durata. In questo settore ci stiamo impegnando molto appunto con ricerca e sviluppo proprio per fornire, come dicevo prima, dei prodotti che non solo facciano bene ma anche non facciano male, cioè non abbiano degli effetti collaterali e qui lo studio della natura, dei naturali meccanismi endogeni fisiologici dell'organismo è fondamentale perché una cosa è dare un prodotto, una sostanza che non è naturalmente presente nell'organismo e un'altra cosa invece è proprio aiutare l'organismo a produrre ciò che è già in grado di fare.
0: Ci sono invece dal vostro punto di vista dei comportamenti e degli atteggiamenti che magari sono poco salutari che hanno i padroni che in qualche modo poi si ripercuotono sulla salute dei cani e dei gatti che capisco essere insomma il vostro punto di riferimento?
1: Sì, io credo che un po' come in tutti i settori ci siano anche in questo settore appunto della relazione tra uomo e animale alcune esagerazioni sostanzialmente. L'animale per prima cosa bisogna di essere trattato e considerato da animale, ha dei bisogni specifici che non sono i bisogni di un bambino piccolo, come ad esempio essere trasportato all'interno di un passeggino, salvo eventuali malattie importanti che impediscono il movimento dell'animale. Lì bisogna effettivamente, diciamo, anche trasmettere una certa cultura del benessere animale al proprietario, che altrimenti rischia magari di confondere quello che è un cane o un gatto con un bambino piccolo, e invece hanno bisogni nettamente diversi.
0: Credi che sia necessario però in qualche modo promuovere una sorta di consapevolezza su cosa significhi adottare un animale domestico?
1: Assolutamente, è uno dei primi problemi attuali, dove appunto chi non conosce, diciamo, cosa vuol dire gestire un animale in famiglia, preso, diciamo, dall'entusiasmo, prende in famiglia degli animali senza saperli gestire, o addirittura regala animali. L'animale non è un regalo, l'animale è un'assunzione di responsabilità, perché richiede prima di tutto la cura è importante sia dal punto di vista proprio del tempo da dedicare all'animale, ma anche di risorse economiche, perché comunque curare un animale è un costo, e quindi, diciamo, adottare un animale vuol dire prima di tutto essere consapevoli della responsabilità che ci assumiamo nel gestire una vita, perché l'animale è un essere vivente e ha diritti come qualsiasi essere vivente. Quindi essere leggeri su questo tema vuol dire non fare il bene degli animali. Se uno non ha, diciamo, la consapevolezza della responsabilità che si sta assumendo nell'adottare un animale, è meglio che non lo adotti.
0: Dall'altra parte viviamo in una società nella quale anche i social media ricoprono un ruolo importante, per certi versi crescente. Credi che ci sia una correlazione tra il possedere un animale domestico, il modo in cui si tratta questo animale domestico e magari la visibilità che si vuole dare a questo tipo di relazione?
1: Sì, certamente i social media hanno contribuito moltissimo alla diffusione dell'informazione e della consapevolezza anche, però anche sono, diciamo, veicoli di mode appunto poco ragionate e che rischiano appunto di mettere in crisi quello che è anche il rapporto uomo-animale e il benessere dell'animale. Poi sui social media viaggiano anche dei messaggi promozionali pubblicitari anche nel settore della salute degli animali, che sono pericolosissimi, perché sono assolutamente non basati sulla scienza. Quindi rischiano proprio di confondere ciò che è scienza da ciò che è cura.
0: C'è una curiosità che ho io nei confronti delle persone che operano in questo settore, nel senso che secondo me i veterinari sono paragonabili ai pediatri che lavorano con i bambini molto molto piccoli. Com'è interagire con degli esseri viventi che in qualche modo non parlano?
1: Io personalmente non sono un veterinario, ma lavoro da appunto 30 anni con i veterinari, per cui direi che conosco abbastanza bene questo settore. Hai perfettamente ragione, il veterinario può essere molto assimilato a quello che è il pediatra, per il semplice motivo che l'animale non verbalizza i problemi che ha, così come un bambino piccolo sostanzialmente. Quindi è tutta una questione di interpretazione

Peggy Goo, per ricordare che il 3 di ottobre si celebra la giornata della fondazione della Corea del Sud, si celebra anche la festa nazionale dell'Iraq, nonché il giorno dell'unità tedesca. Compie gli anni anche un campione del calcio, personaggio in realtà anche molto divisivo, come Zlatan Ibrahimovic.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Non Solo Sport, trasmissione programmata per la messa in onda nel sabato pomeriggio del 3 ottobre del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Non Solo Sport torna sabato prossimo tra le 16 e le 18. Vi ricordo anche che i podcast delle interviste andate in onda quest'oggi, dedicate al caffè e agli animali, saranno presto disponibili sul nostro sito internet in formato di podcast. Il nostro sito internet si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si, lo ripeto, www.radiocapodistria.si. A questo indirizzo è possibile accedere ad un'ampia gamma di materiali informativi prodotti in lingua italiana dalla nostra emittente. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di sabato, un buon proseguimento di weekend. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori fino alle ore 10 del 4 ottobre resterà chiusa l'entrata di Desenzano in ambo le direzioni. Sempre per lavori, dalle ore 12 di domani domenica 4 ottobre fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre verrà chiusa l'uscita di Desenzano sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
3: London Calling 4x4.

What a classic. London Calling, Mimmo Caccamo, buonasera a tutti and welcome al nostro appuntamento del sabato sera qui sulle frequenze di Radio Comunista con voi. And we have an hour of really great music con Mimmo Caccamo, un pochettino raffreddatuccio. And but you know, we can carry on doing the rock show indeed. Abbiamo iniziato appunto con questo bellissimo lavoro di Cat Stevens. Cat Stevens, may today's name is is Yusuf, Yusuf Islam, un nome che lui ha preso nel 78, and conosciamo più o meno la storia perché è successo questo ha cambiato il nome di da Cat Stevens a Yusuf Islam in seguito a un percorso spirituale scaturito da un incidente in cui ha rischiato di annegare a Malibu e dalla lettura di una copia del Corano ricevuta dal fratello, e cambia nome appunto nel 78. Questo è il suo quarto album, il bellissimo T for the Tillerman, che vuol dire appunto te per il timoniere, un album bellissimo con dentro delle opere veramente eccellenti come appunto quello che abbiamo fatto ascoltare, Where Do the Children Play, o anche l'altra canzone Father and Son, beautiful indeed, e naturalmente il classico di Wide World, un album appunto questo uscito nel 70. And la canzone Wide World certamente penso alcuni di voi la conosceranno perché è stata ripresa nel 71 nel self-titled album Wide World del grande ormai scomparso reggae man Jimmy Cliff, which he released in 1971. I believe I had an album on cassette and I sold that to someone that you know, he raccoglieva solamente cassette della Island in un certo periodo, e quindi ho venduto quello, più ho venduto anche Doctor Strange, Bad Oldly Normal and so on. Anyway, so London Calling, Mimmo Caccamo, welcome, we got some really good music to play for you. And andando avanti, qui abbiamo un brano del grande gruppo dei Placebo che io ho intervistato anche many moons ago, and per Rockerilla, e before that l'ho anche incontrato durante un concerto dei 6x7 al Somewhere at the ULU, dove appunto lui mi ha fatto anche un ID per il mio rock show. Brian Molko, Placebo, they dropped the new single Helen Keller. Helen Keller is a reworking of Eden Track, HK Farewell del 1996. And then we have also Placebo comes after il nuovo brano del gruppo di Dublino, il grande gruppo dei Fountains DC, che usciranno con il loro quinto album il 16 di questo mese su Excel Recordings, un album che si chiama Dopamine Chamber. So there we go, Fountain DC for you.

Grande veramente questo bellissimo brano del gruppo che si chiamano particolarmente Siouxsie and the Skunks. Il gruppo arriva alla scena italiana praticamente da Brescia, fanno del buon, come avete ascoltato, del buon art punk garage rock, and dentro naturalmente the primary vocalist for Siouxsie and the Skunks, no, Siouxsie and Banshees, are Susie Skunk, Susie Skunk and Funk Youth, and questo appunto era il loro nuovo singolo chiamato Mr. Cock or Nut. Lovely. And before that we played a track from Placebo, come appunto abbiamo spiegato, appunto un reworking del loro of the Eden track HK Farewell from 1996, brano chiamato Helen Keller, e naturalmente anche il gruppo di Dublino dei grandiosi Fountains DC e il loro nuovo singolo chiamato Tank, del loro nuovo album, which is coming out il 16 di questo mese via Excel Recordings, chiamato Dopamine Chamber. London Calling su Radio Capitista con Mimmo Caccamo, live with the best new sound, the best new music. And now we're going to get a shot to the moon. I Shoot the Moon, not the moon, ma kind of, naturalmente. Il gruppo è di Rimini, già fatto ascoltare qua in questo programma, non mi ricordo bene, ma I think we might have indeed. Il loro album, which is coming out il 6 di novembre su Go Down Records, si chiama Faded Dreams, Tangerine Stoned, that's the band as they're called, and questo è appunto il loro nuovo nuovo singolo tratto dall'album, and il gruppo si è formato l'estate del 2011 dal chitarrista Alex Key and singer Chris Jay, and il loro stile appunto psychedelic rock with a bit of venatura stoner, e c'è anche un qualcosa di bluesy, psycho blues inside, which I love indeed. And yeah, we're going to play I Shoot the Moon, Ho Sparato la Luna. Then we have another great track del mio grande amico Marco Magnani, is out con il suo nuovo un singolo che è una cover di un altro artista che si chiama Johnny Gale. Di questo appunto ne parleremo dopo. And then we have a track from Gary Calamar featuring Robin Hitchcock, un brano che si chiama Who Are We Gonna Be Today? I Don't Know. That's

who we are gonna be today. Wow, you can be whatever you like, you know. You can be always yourself. Indeed, that was a great track from Mr. Gary Calamar, un artista già fatto ascoltare qui a London Calling, arriva alla scena Los Angelina, singer songwriter and also a DJ and is so many things. He's a kind of eclectic kind of guy. In questo brano che si chiama Who Are We Gonna Be Today, chi saremo oggi, c'era appunto alla voce anche Robin Hitchcock, il quale tra l'altro Robin Hitchcock ha anche un album che è uscito appunto lo scorso luglio, chiamato The Confuser, and Robin Hitchcock is also doing some gigs next week, il mio amico Massimo is going to see him live, unfortunately I cannot make it. L'album di Gary Calamar si chiama Odd Numbers and the Slanted Rhymes, which is coming out se non vado errato il 9 di questo mese su Big Steer Records. Ciao carissimo della Big Steer, and we also play a great track chiamata I Will, un brano scritto da un amico di Marco Magnani, mio carissimo amico naturalmente anche Marco, e tra l'altro dopo tanto tempo l'ho incontrato al concerto degli Udo Gurus, indeed. L'amico appunto di Marco si chiama John Gale, ex batterista in vari gruppi, anche se non di successo, come appunto mi scrive lo stesso Marco, di cui appunto questo brano ha fatto dice ho fatto le voci, John l'ha suonata, programmata e missata. La canzone appunto si chiama I Will, which we played out earlier, dedicata a un to his long time friend and bandmate Bob Langley, who passed away due to Alzheimer, unfortunately. Great stuff, great kind of harmony, kind of Americana kind of sound, folky rock, beautiful singer-songwriter kind of element inside. I Will, Johnny Gale with my dear friend Marco Magnani, and we also played a track called I Shoot the Moon. I Shoot the Moon del gruppo di Rimini chiamati Tangerine Stoned, dal loro album which is coming out il 6 di novembre su Go Down Records, che si chiama Faded Dreams. London Calling, Mimmo Caccamo, and we get some music here, why not? Let's make some circles.

Wow, that was really, really great. A bit of synth punk elettronica, creato appunto da questo progetto di Gian Maria, tra parentesi, Giamma Mustillo. Il progetto si chiama Tinder Youth, and questo appunto è un forte suono di esperienza decennale nei generi punk, hardcore e black metal, leggendo appunto la press release che ci hanno mandato. E questo appunto un brano chiamato Need, I Need You, You Need Me, I Need Money, Who Doesn't? Everybody Need Money. And questo è appunto un singolo che è uscito lo scorso settembre, and è uscito anche un

0: un EP il 20 di maggio su digitale chiamato Untitled and So On, veramente molto interessante. I love it, and we play just, you know, I only play things with that I love. I don't play rubbish. So I need Need, that was Attend the Youth. Naturalmente is un'altra grande esperienza musicale, certamente quella signore della scena barese, pugliese, naturalmente il grande Nick De Frick. Nick De Frick is back con un nuovo EP, come dice appunto il mio amico, un EP mozzafiato intitolato Libertà, un inno alla sua città di Bari, dal quale abbiamo fatto ascoltare un brano che si chiamava Loving This Fucking Town. Right. Nick De Frick su Truletto Records, che tra l'altro Truletto Records è anche un'etichetta della scena pugliese. And we also played a track chiamato semplicemente Circles, Cerchi, dall'album chiamato Thread Bea. No, it's not an album, it's a 4-song EP actually, which was released il 25 di settembre su Tapiti Records. Parliamo appunto di Lande Hecht is an English jungle pop indie rock musicista, e tra l'altro anche she's ex forma della band chiamata Munchie Girls. Right, we play the track, beautiful indeed. London Calling, Mimmo Caccamo, sono Diego Podista, abbiamo 5 minuti ancora, fammi restare con te, ok, you stay with me for 5 minutes more. Loro si chiamano The Hole, and this is a great track col quale appunto vi lascio. And actually, no wait, let's play something else. Let's play il ritorno di Luke Haynes degli Auteur e anche di Banda Minoff is back con Mike Smalley, and is the Black Maria EP. This is a track che si chiama Queen the Adventurer, con quella appunto London Calling si congeda da voi, e ci sentiremo next week with the best new sound, the best new music, sempre qui su Radio Capodistria. Have a nice weekend, Saturday night, Sunday, enjoy.
1: The hangdog cloud that slouched low over this rain-soaked town, with no small thanks to the White Star Line and an IOU to God on high. I looked down to the harbor wall, to the rain-soaked streets, to one and all. I looked down from up on the deck,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori fino alle ore 5.30 di lunedì mattina è chiuso il passante di Mestre in direzione Milano. Il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiare. È tutto, buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Vediamo la situazione. Sulle nostre regioni persiste un campo di alte pressioni. I venti in quota convogliono aria relativamente calda e secca. Le previsioni. In serata e durante la notte sereno, bora nei litorali in attenuazione. Temperature minime da 1 a 10 gradi. Domani tempo bello con temperature massime da 19 a 24 gradi. Nella notte tra domani e lunedì nuvolosità in aumento da nord-ovest, lunedì parzialmente sereno con nuvolosità variabile, moderata nella Slovenia meridionale, nel corso della giornata a partire da nord locali precipitazioni, martedì prevalentemente sereno, bassa nuvolosità o nebbia di primo mattino, localmente nelle vallate, mercoledì condizioni analoghe, moderati annuvolamenti a ovest, possibilità di precipitazioni nel litorale. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, incolonnamenti causa incidente sulla A1 Capodistria e Lubiana, tra Senosece e Nanos in direzione della capitale, rallentamenti sulla isola Strugnano. Ore 19 e 30 minuti.
3: Giornale della sera.
4: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Congressi di Nuova Slovenia e Socialdemocratici. Mantenere i livelli di finanziamento per coesione e agricoltura, a chiederlo una ventina di paesi dell'UE. Grande riscontro di pubblico per gli europei di ciclismo in Slovenia. FVG Pride a Udine. Domani le elezioni in Bosnia Erzegovina. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Due congressi di partito hanno caratterizzato oggi il dibattito politico in Slovenia. Lubiana, Nuova Slovenia ha approvato la dichiarazione programmatica, mentre a Murska Sobota i socialdemocratici si sono riuniti per il congresso statutario, concentrandosi sul futuro del partito, sul dialogo sociale e sul rafforzamento della presenza sul territorio. Sentiamo Maja Novak.
5: Al congresso di Nuova Slovenia il presidente Jerne Vrtovec ha presentato la sua visione della Slovenia fino al 2030, indicando in patriottismo, famiglia, identità e cultura i principali punti di riferimento. Ha sottolineato la necessità di una destra unita e annunciato una riforma dell'istruzione, con l'obiettivo dichiarato di eliminare quelli che considera contenuti ideologici dalle scuole e dalle istituzioni prescolastiche. Tra le proposte anche un possibile divieto di burka e niqab nelle scuole e nelle istituzioni pubbliche e negli spazi pubblici sul modello italiano. La dichiarazione programmatica approvata dall'NSI punta inoltre sull'indipendenza energetica, sulla sovranità alimentare, sul sostegno all'economia e all'imprenditoria attraverso la riduzione del carico fiscale contributivo e degli oneri burocratici. Il documento sottolinea anche l'importanza dell'agricoltura e della produzione alimentare nazionale, oltre al rispetto degli impegni assunti con la NATO. A Murska Sobota il presidente dei socialdemocratici Matias Hana invece indica indicato nel dialogo, nella cooperazione e nel lavoro sul territorio le priorità per il futuro del partito. Han ha sottolineato la necessità di coniugare crescita economica e benessere sociale, garantendo al contempo condizioni favorevoli alla competitività delle imprese. Tra le priorità dell'SD figura anche l'istruzione pubblica, considerata uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità. Il partito chiede che eventuali riforme coinvolgano esperti, insegnanti, dirigenti scolastici, università e parti sociali. Han ha infine annunciato che il congresso elettivo dell'SD si terrà tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, auspicando la presenza di più candidati alla presidenza del partito.
4: Il premier sloveno Janez Janša e i leader di altri 16 paesi dell'Unione Europea chiedono di mantenere gli attuali livelli di finanziamento per la politica di coesione e la politica agricola comune nel bilancio europeo 2028-2034. In una lettera al premier irlandese Michael Martin, la cui presidenza del Consiglio UE sta preparando una nuova proposta, avvertono che ulteriori tagli indebolirebbero il bilancio europeo. I 17 paesi, tra cui Italia, Spagna, Polonia, Croazia e Ungheria, considerano una dotazione complessiva di circa 1.950 miliardi di euro proposta dalla presidenza cipriota per far fronte anche alle nuove esigenze in materia di sicurezza, difesa e competitività. La questione sarà discussa dai ministri degli affari europei il 13 ottobre e dai leader dei 27 al vertice di Bruxelles. La commissione anticorruzione ha avviato un'indagine sul deputato di Verità Resnica Boris Mihic per presunte irregolarità relative alla sua formazione. Secondo quanto emerso dai documenti depositati in commissione elettorale prima della candidatura, Mihic avrebbe dichiarato nel suo curriculum vitae di essersi laureato presso la facoltà di ingegneria civile e geodesia di Lubiana, ma non risulta che sia andata così. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: L'avvio del procedimento investigativo significa che, dopo un esame preliminare della relazione ricevuta, è stato rilevato un ragionevole sospetto che il deputato Boris Mihic abbia violato l'integrità del settore pubblico ai sensi della legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione. Solo l'indagine stessa dimostrerà se il sospetto sarà confermato o smentito. La KPK ha spiegato così l'apertura di un dossier, avvenuta lo scorso 31 agosto, ma emersa solo nei giorni scorsi, nei confronti del parlamentare di Verità Resnica, più noto per le sue acrobazie al di fuori della Camera di Stato che non per la sua attività legislativa. Dopo le insolvenze nei confronti dei dipendenti della sua azienda e dello Stato, Mihic è finito sotto accusa per aver falsificato il suo CV. Nessuna laurea in ingegneria, hanno fatto sapere dall'Università di Lubiana, e questa volta nessun salvagente dal suo partito, che lo ha già scaricato, in attesa che arrivi l'11 ottobre, quando, con ogni probabilità, rassegnerà le dimissioni, lasciando però il mandato parlamentare al partito che lo ha lanciato. In un post sul social network X, Stevanovic in merito aveva scritto a luglio scorso, quando era uscita la notizia, che la misura era colma, mentre ora non ha ancora commentato l'accaduto dell'HPK. Ma è chiaro che l'avventura di Mihic è alle battute finali. Il procedimento della Commissione Anticorruzione, infatti, è solo l'ultimo tassello di una storia già scritta.
4: Agli archivi la seconda giornata di campionati europei di ciclismo che si disputano in Slovenia. L'olandese Demi Vollering si conferma campionessa europea in maglia iridata tra le donne elite. Argento alla compagna di squadra Puk Peters, mentre il bronzo va alla Svizzera Marlen Rescher. Quarta l'italiana Elisa Longo Borghini. Domani il clou della rassegna continentale con l'assegnazione del titolo nella categoria uomini elite. Intanto in questi giorni sono attesi sulle strade della capitale e delle località dell'Alta Carniola interessate dal passaggio della carovana per gli europei di ciclismo, 300.000 tra visitatori e tifosi. Ricco anche il programma di accompagnamento ed eventi collaterali pensato per coinvolgere tifosi, famiglie e comunità locali. La rassegna rappresenta anche un'importante vetrina promozionale e turistica del paese. La Radercci ce ne ha parlato sul traguardo di Saint-Jur con Tina Novak Samez del comitato organizzatore sloveno dei campionati europei.
6: Dalla parte turistica sicuramente è molto molto importante. Ci seguono tantissime TV perché abbiamo la diretta di questi campionati qua, E quindi c'è un impegno non solo dalla parte organizzativa, ma anche da parte dei comuni e dall'altra parte anche dall'ente slovena turistica. Quindi noi puntiamo tantissimo su presentare tutte le bellezze della Slovenia e penso che non solo quelli che vengono a vedere dal vivo questi campionati qua, ma anche tutti quelli che seguiranno dalla diretta TV decideranno magari di venire a trovarci, di venire a fare un weekend oppure anche una settimana in Slovenia. Abbiamo tanto da offrire, tante bellezze e la cosa bella è che c'è tantissima diversità in Slovenia e tutto è vicino. Perciò già adesso, sì, a partire dalla scorso weekend sono tanti che sono venuti in camper già posizionati sul percorso. Quelli più appassionati sono proprio su, sulla salita. Invece si trovano anche tantissimi che fanno tifo anche a partire da Ljubljana fino a qua.
7: Poi abbiamo visto la fan zone, tantissima offerta, grandissimo programma di intrattenimento anche per i tifosi.
6: Sì, perché noi abbiamo le fan zone ufficiali sia a Ljubljana sia qua a Šenčur, però si sono impegnati tanto anche altri comuni. Questo percorso dei campionati passa fra ben 12 comuni e tanti hanno fatto un programma aggiuntivo, magari durante il giorno oppure anche durante la sera. Quindi tante diverse cose, offerta enogastronomica da una parte, dall'altra parte anche animazione per grandi, per i piccoli e poi la sera i concerti. Io penso che tutte le persone troveranno qualcosa per loro qua, le prelibatezze enogastronomiche che sono anche diverse siccome si tratta di ben 12 comuni e poi divertimento. È veramente veramente bellissima vista sulle nostre montagne.
4: In corso a Karlovac il 21esimo incontro nazionale della comunità slovena in Croazia, sono attesi circa 350 partecipanti provenienti da diverse regioni del paese. All'evento prende parte anche la ministra slovena per gli sloveni d'oltre confine nel mondo, Susana Lep Šimenko. L'evento, organizzato dalla Federazione delle Associazioni Slovene in Croazia, è dedicato alla conservazione della lingua e della cultura slovena e al rafforzamento dei legami all'interno della comunità. All'incontro partecipano anche esponenti del mondo pubblico, sociale e culturale. Nonostante la tutela prevista dalla legge e i diritti garantiti alle minoranze, la comunità slovena in Croazia è in calo. Secondo il censimento del 2021, nel paese vivono 7.729 sloveni, pari allo 0,2% della popolazione, contro gli oltre 22.000 del 1991.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: E spostiamoci nel vicino Friuli e Venezia Giulia, il giorno dell'FVG Pride a Udine, oggi sabato la manifestazione arcobaleno è in programma nel capoluogo friulano con un lungo corteo attraverso il centro storico e una giornata di appuntamenti che prosegue fino alla sera. Abbiamo in linea Alessandro Martegani, a te Alessandro la parola.
8: Sì, buonasera, è stata veramente una marea chiassosa, arcobaleno, quella che ha attraversato nel pomeriggio la città di Udine, capoluogo friulano che è stato scelto come sede del Pride 2026, 9 anni dalla prima edizione 2026, la prima in Friuli Venezia Giulia. E nonostante siano passati 9 anni, non sono mancate le polemiche prima della manifestazione, la necessità di cambiare la data, spostando una settimana il corteo per evitare la coincidenza con il raduno degli alpini, poi polemiche giunte soprattutto dal centrodestra sulla decisione del comune di concedere il patrocinio. L'assessore alla pari opportunità del comune di Udine, Arianna Facchini, che ha aperto il corteo con la fascia tricolore, ha però confermato le scelte del comune in nome, ha detto, dell'inclusione e del dialogo. Il corteo è stato molto partecipato, quasi 3.000 persone partite nel primo pomeriggio dal Parco Moretti per attraversare tutta la città con una sosta in Piazza Libertà per gli interventi. Una marea festosa che ha lanciato soprattutto un messaggio: parità di diritti, dignità per il mondo LGBT. Non sono mancate critiche esplicite al governo italiano, ma il politico più attaccato è stato soprattutto il generale Roberto Vannacci, che non ha mai risparmiato le critiche verso le battaglie del Pride, definendo i gay persone non normali. Il corteo era chiuso da un'enorme bandiera palestinese. Alla manifestazione, altre organizzazioni nel mondo LGBTQ hanno aderito anche associazioni umanitarie e sindacati, l'ANPI. Tutto è stato però sovrastato da una festa che spesso ha contagiato anche i cittadini che hanno osservato la sfilata e a volte si sono anche uniti alla manifestazione. Il corteo, dopo 3 ore, ha nuovamente raggiunto raggiunto il Parco Moretti per gli interventi finali e la festa proseguirà fino a tarda serata. A voi.
4: Grazie ad Alessandro Martegani. Proseguiamo con le altre notizie del GR. Il Ministero degli Esteri russo ha invitato oggi diplomatici e cittadini stranieri a lasciare Kiev mettendoli in guardia dal rischio di nuovi attacchi su larga scala. Secondo il Ministero, le forze armate russe continueranno a condurre massicci attacchi di rappresaglia e le persone che decideranno di non seguire l'avvertimento saranno ritenute responsabili delle eventuali conseguenze. Mosca sostiene di aver già rivolto in passato analoghi appelli agli stranieri presenti a Kiev, accusando alcuni di averli ignorati e di essersi così esposti consapevolmente al pericolo. La Russia continua a colpire regolarmente la capitale ucraina con droni e missili e nelle ultime settimane ha intensificato gli attacchi. In programma domani le elezioni generali in Bosnia ed Erzegovina, verranno rinnovati la presidenza tripartita, il Parlamento statale e le assemblee delle entità. Franco De Stefani.
9: Come noto, il paese è suddiviso in due entità, la Repubblica Srpska, maggioranza serba, e la Federazione di Bosnia e Erzegovina, a maggioranza bosniacca e croata, collegate da istituzioni centrali dai poteri relativamente limitati. Gli elettori dovranno eleggere i tre membri della presidenza del paese, la cui carica ruota tra i membri bosniacco, croato e serbo, nonché i 42 membri della Camera dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare. Saranno inoltre scelti i rappresentanti per le assemblee legislative delle due entità, la Camera dei rappresentanti della Federazione, 98 seggi, e l'Assemblea nazionale della Repubblica Srpska, 83 seggi. I serbi eleggeranno anche il presidente e i due vicepresidenti dell'entità, mentre nella federazione sceglieranno i delegati per le assemblee dei suoi 10 cantoni. Le elezioni saranno monitorate da osservatori nazionali accreditati, rappresentanti dei partiti politici e da organizzazioni della società civile, oltre che da missioni internazionali. L'OSCE ha dislocato 26 osservatori a lungo termine in tutto il paese e 300 osservatori a breve termine. È prevista anche la partecipazione di delegazioni di osservatori provenienti dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE, da quella del Consiglio d'Europa, di quella NATO e dall'Europarlamento. I seggi si dovrebbero chiudere domenica sera alle 19 e la Commissione elettorale centrale dovrebbe diffondere i primi risultati preliminari e parziali a partire dalle ore 20.
4: Manifestazioni per chiedere abitazioni più accessibili e una maggiore tutela degli inquilini si stanno svolgendo oggi in diverse città della Spagna. A Madrid, secondo le autorità, sono scese in piazza circa 70.000 persone, mentre gli organizzatori parlano di circa 500.000 partecipanti. La protesta arriva il giorno dopo che il Parlamento ha respinto due provvedimenti in materia di politiche abitative proposti dal governo del Premier Pedro Sanchez. Le manifestazioni sono state convocate in circa 50 città, tra cui Barcellona e Valencia. Le proteste erano iniziate già una settimana fa dopo lo sfratto di un 87enne residente a Madrid che nel frattempo è rientrato nella propria abitazione. Il governo aveva annunciato un pacchetto di misure che prevedeva tra l'altro il rinnovo automatico dei contratti e ulteriori limitazioni agli sfratti. Forti esplosioni sono state udite oggi nella capitale yemenita Sana'a, mentre i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno segnalato dei raid aerei condotti dalle forze saudite. E quanto riporta l'agenzia France Press, un emittente legato ai ribelli parla di un'aggressione saudita contro la capitale senza fornire alcun dettaglio su obiettivi o vittime. Alcuni attacchi missilistici avrebbero poi colpito la rete di telecomunicazioni nella roccaforte Houthi. Una tartaruga marina si salva, un'altra muore. Due storie dal centro di recupero dell'acquario di Pola riportano l'attenzione sui pericoli che minacciano la fauna del nostro mare. Sentiamo Valmer Kusba.
10: Nei giorni scorsi al centro è arrivata Ellie, una tartaruga caretta di circa 44 centimetri e quasi 13 kg di peso, avvistata e recuperata in mare vicino a Fontane da una famiglia di turisti tedeschi. Come raccontato, la tartaruga galleggiava in superficie da tempo e non riusciva più a immergersi. Gli esami veterinari hanno evidenziato una sindrome da debilitazione con forte spossatezza e difficoltà nel nuoto. Ellie ora si sta riprendendo, mangia regolarmente e le sue condizioni fanno ben sperare. Ma dal centro arriva anche una notizia drammatica. È morta Dina, una femmina adulta di caretta di circa 25 anni, arrivata a fine agosto dopo essere rimasta vittima di un attrezzo da pesca. Durante un delicato intervento le era stato rimosso un amo dalla gola, ma una lenza di nylon rimasta incastrata nell'intestino non aveva potuto essere completamente eliminata. Nonostante tutti gli sforzi dei veterinari, per Dina non c'è stato nulla da fare. Due storie diverse dunque, ma unite da un messaggio preciso. Ami, lenze e altri attrezzi da pesca abbandonati o dispersi in mare possono trasformarsi in trappole mortali per gli animali marini.
4: L'uso intenso di social media potrebbe rappresentare un indicatore della presenza di sintomi depressivi più affidabile rispetto ad altri comportamenti digitali comuni, come trascorrere molto tempo con i videogiochi, navigare a lungo su internet o guardare frequentemente la televisione. La conclusione emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Cincinnati e della Northwestern University attraverso l'analisi di dati raccolti nell'arco di 11 anni. Corrado Cibador.
11: La ricerca ha preso in esame 183.300 questionari anonimi compilati da adulti tra i 18 e i 70 anni nell'ambito dello studio sui comportamenti sull'influenza dei media. Realizzati annualmente dal Prosper Insights e Analytics, i questionari comprendevano 1.318 domande su diversi aspetti della vita e della salute dei partecipanti. Gli studiosi hanno utilizzato un modello di apprendimento automatico per individuare associazioni tra i comportamenti mediati e 31 parametri di salute, tra cui la depressione riferita dagli intervistati. L'analisi ha rilevato un'associazione tra il tempo trascorso sui social media e i sintomi depressivi, particolarmente evidente tra le persone che dichiaravano di utilizzarli per almeno 150 minuti al giorno. Lo stesso andamento è stato osservato in tutti gli 11 anni analizzati. Secondo gli autori, il risultato distingue l'uso dei social media da altri comportamenti come giocare ai videogiochi, navigare su internet o guardare a lungo la televisione. Hans Breiter, autore principale dello studio, ha sottolineato che le analisi

0: un maggior utilizzo dei social media provochi direttamente la depressione, ma indica soltanto una relazione tra i due fenomeni.
1: A 154 anni luce dalla Terra c'è un pianeta estremo, ricoperto probabilmente di magma, ma capace di conservare un'atmosfera. Si chiama HD 3167b ed è il più piccolo e il più freddo mondo di lava mai osservato. La scoperta, realizzata con il telescopio James Webb, potrebbe aiutare gli astronomi a capire com'era la Terra nei suoi primissimi milioni di anni. Davide Fifacco.
2: Un pianeta piccolo, incandescente, decisamente poco ospitale, ma con una caratteristica sorprendente, un'atmosfera. È HD 3167b, osservato a circa 154 anni luce dalla Terra grazie al telescopio spaziale James Webb. Il pianeta appartiene alla categoria dei cosiddetti mondi di lava, corpi rocciosi che orbitano così vicino alla propria stella da raggiungere temperature sufficienti a fondere le rocce in superficie. Nel caso di HD 3167b, un'intera orbita dura appena quanto un giorno terrestre. Il pianeta inoltre è in rotazione sincrona, mostra sempre la stessa faccia alla sua stella, mentre l'emisfero opposto rimane immerso in una notte permanente. La scoperta più interessante riguarda però proprio l'atmosfera. HD 3167b è il più piccolo mondo di lava mai individuato e, nonostante la sua estrema vicinanza alla stella e il bombardamento del vento stellare, sembra essere riuscito a conservare un involucro gassoso. Secondo i ricercatori, l'atmosfera potrebbe contribuire a redistribuire il calore ricevuto dalla stella, evitando che si concentri soltanto sul lato illuminato. Questo potrebbe spiegare perché sia considerato il mondo di lava più freddo mai osservato. Il pianeta non può ospitare la vita, ma è un laboratorio naturale prezioso. Le sue condizioni potrebbero infatti ricordare, almeno in parte, quelle della Terra primordiale, quando nei primi 2 milioni di anni della sua formazione il nostro pianeta potrebbe essere stato molto più caldo e caratterizzato da vaste superfici di roccia fusa. Studiare HD 3167b significa quindi guardare molto lontano nello spazio, ma anche in qualche modo indietro nel tempo, verso le origini della Terra.
1: Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Mattia Jaubi. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzian. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di lavori si procede ancora lentamente sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Informiamo inoltre che sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle ore 12 di domani, domenica 4 ottobre, fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in uscita sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Proseguono gli europei di ciclismo in terra slovena. Questo pomeriggio l'olandese Demi Vollering, dopo il titolo iridato della settimana scorsa, ha conquistato anche quello continentale, imponendosi nella prova in linea elite femminile su 130 km da Lubiana a Szczecin. Demi difende così anche il titolo europeo vinto l'anno scorso. Dopo 86 km quasi completamente pianeggianti, le cicliste sono entrate nel circuito finale, ripetuto due volte, con punto focale sulla salita di Mogianza, 2 km al 10,4% di pendenza media, la cui cima si trova a 15 km dalla linea del traguardo. Vollering ha rispettato il pronostico, piazzandola a lungo decisivo durante l'ultimo giro, con l'affondo arrivato durante l'ascesa, dopo la quale le inseguitrici si sono trovate staccate di oltre mezzo minuto. Nonostante il divario sia diminuito a 5 secondi all'arrivo, Vollering ha alzato le mani al cielo, battendo la connazionale Puk Peters e la svizzera Marlen Reusser. Ingrata, quarta piazza per l'italiana Elisa Longoborghini, che ha perso la volata per il bronzo. Prima delle slovene al 43esimo posto Nika Bobnar. Con questo successo l'Olanda continua a dominare la prova in linea femminile degli europei, in cui le atlete orange si sono imposte 10 volte in 11 edizioni. Unica eccezione l'italiana Marta Bastianelli, vincitrice nel 2018. Intanto questa mattina, nella prova in linea degli juniores, misuratisi su 110 km e mezzo, la vittoria è andata al norvegese Elias Dybing, impostosi con una bella azione personale nell'ultimo giro. L'argento è andato allo spagnolo Aitor Martinez e il bronzo all'olandese Joop van den Biggelaar. Il migliore degli azzurri è stato Brandon Fedrizzi, quarto. Max Olenik, al 20esimo posto, firma il miglior piazzamento sloveno a 15 secondi dal vincitore. Nations League per quanto riguarda il calcio, con la terza giornata che stasera alle 20.45 vedrà la Slovenia affrontare a Lucerna la Svizzera. Elvetici che sono attualmente in vetta alla graduatoria del gruppo 1 nella Lega B, con 6 punti, mentre gli sloveni sono secondi a 4. La sfida con i favoriti del gruppo fa seguito al pareggio contro la Scozia e alla vittoria sulla Macedonia del Nord. La squadra di Boštjan Cesar chiuderà questa finestra del torneo martedì 6 ottobre, giocando a Glasgow contro la Scozia. Tra poco più di un mese gli sloveni riceveranno gli svizzeri il 13 novembre, mentre il 16 completeranno questa fase in casa dei macedoni. I primi del gruppo passano alla Lega A, mentre la seconda squadra passa per i play-off promozione. Per quanto riguarda la Lega A, nel gruppo A1, ieri l'Italia allo Stadio dei Principi è riuscita a strappare un pareggio per 1-1 ai francesi, che sono comunque in vetta al raggruppamento con 7 punti. Gli azzurri, che lunedì ricevono la Turchia a Bologna, risultano invece terzi con 4. Apriamo l'ampia pagina dei motori in Malesia. Nel mondiale di Formula 1 domani si disputa il Gran Premio del Bahrain, dove sarà l'olandese Max Verstappen su Red Bull a partire dalla pole position. Per il 4 volte campione del mondo si tratta della prima pole della stagione e della prima dal dicembre scorso ad Abu Dhabi, dove aveva ottenuto anche l'ultima vittoria. Nelle qualifiche di stamani Verstappen ha preceduto Lewis Hamilton, secondo con la Ferrari, a 298 millesimi. Terzo tempo per il suo giovane compagno di squadra Isaac Hadjar, che però sarà retrocesso di 5 posizioni per una penalità legata all'utilizzo di componenti del motore oltre il limite consentito e scatterà quindi dalla settima posizione. Alle spalle dei primi tre sono piazzati il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes, poi la Ferrari di Charles Leclerc e a seguire Lando Norris e Oscar Piastri. In classifica, dopo 14 delle 22 gare previste, Antonelli guida con 302 punti davanti a Russell con 236 e Hamilton con 199. Il Gran Premio del Bahrain scatterà domani alle nostre 9 del mattino. Il motomondiale invece è in Giappone, dove stamattina si è disputata la sprint andata a Marc Márquez. Prosegue dunque il testa a testa tra spagnoli per il titolo iridato, con Marc che dopo il successo odierno si porta a meno 7 da Jorge Martin, in testa alla classifica con 313 punti. Martin, che si era anche guadagnato la pole position, in gara al secondo giro ha ceduto però gli attacchi della Ducati ufficiale di Márquez, rimanendo secondo, per poi vedersi retrocedere al terzo posto al termine della sprint per aver oltrepassato di pochissimo i limiti della pista l'ultima curva. In seconda piazza quindi Diogo Moreira su Honda. Enea Bastianini al quarto posto è stato il migliore degli italiani, mentre l'Aprilia di Marco Bezzecchi ha chiuso sesta, con l'italiano ulteriormente distaccato dalla testa del mondiale, ora a meno 45 da Martin. Sabato da dimenticare per la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, costretto al ritiro per problemi alla gomma posteriore. Il Gran Premio su 24 giri scatta alle 7 del mattino di domani. Si chiude questo fine settimana il mondiale di rally dopo la cancellazione dell'ultima tappa che avrebbe dovuto tenersi in Arabia Saudita. La rassegna termina così in terra sarda, dove domani, al termine delle 17 speciali previste, sarà chiaro se l'attuale leader del mondiale Elfyn Evans sarà stato in grado di amministrare il proprio vantaggio o se gli inseguitori per il titolo, nell'ordine il finlandese Sami Pajari e lo svedese Oliver Solberg, saranno riusciti a rimontare. Intanto oggi, al termine delle 13 prove previste, era proprio Solberg a guidare la gara con la sua Yaris davanti a quelle del francese Sébastien Ogier e di Pajari. Quarto Evans a 2 minuti e 38 da Solberg. Domani le ultime tre prove. E ora il tennis. Prima di passare ai tornei attuali, annunciamo che in giornata Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo, ha comunicato che non prenderà parte nemmeno al Masters 1000 di Shanghai, lasciando aperto sulla sua partecipazione al torneo d'esibizione Six King Slam in programma dal 21 al 24 ottobre. Per il tennis giocato andiamo all'ATP 500 di Pechino, dove in giornata si è delineato il quadro dei quarti di finale, fase in cui si assisterà alla sfida tra il serbo Novak Djokovic, dodicesimo al mondo ma sesto del seeding, e il tedesco Alexander Zverev, numero uno del torneo, che questo pomeriggio ha battuto in 56 minuti per 6-0-6-3 la wildcard cinese Yun Cheng Sheng, numero 250 al mondo. In giornata sono passati ai quarti anche il russo Andrei Rublev e l'australiano Alex de Minaur, che si affronteranno per un posto in semifinale. Avanti anche il russo Daniil Medvedev, vittorioso per 6-4, 6-3 sul tedesco Jan-Lennard Struff. Il prossimo avversario del russo sarà l'argentino Francisco Cerundolo. Il via dei quarti è fissato per domattina alle 7 con la sfida tra Karen Khachanov e Hubert Hurkacz. Sono a Pechino anche le donne, dove però il torneo è di livello 1000 e il cui tabellone in giornata ha visto completarsi appena il secondo turno. Tra le ultime a centrare il terzo turno, quest'oggi la cinese Qin Wenzheng, passata ai danni di Anna Kalinskaya, ritiratasi nel corso del terzo set dopo che le due avevano conquistato un set ciascuna. Nel terzo turno Zheng giocherà contro la ceca Marie Boskova, 18esima seed, che sempre oggi ha eliminato l'australiana Kimberly Birrell. In Giappone invece, alla ATP 500 di Tokyo, questa mattina sono usciti negli ottavi gli ultimi due italiani ancora in gara. Matteo Arnaldi ha dovuto arrendersi allo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, impostosi in due set, col primo più combattuto ed equilibrato terminato 7-6, mentre il secondo è andato all'iberico 6-1. Nei quarti, Alcaraz, che l'anno scorso debuttava a Tokyo vincendo il torneo, se la vedrà col canadese Denis Shapovalov. Ha salutato infine l'ATP giapponese anche Matteo Berrettini, battuto con lo stesso punteggio del connazionale Arnaldi 7-6-6-1 dal paraguayano Daniel Valeo. E per chiudere il basket, completata ieri la terza giornata della nuova stagione dell'Eurolega. Sei le partite in calendario, tra cui ad Atene Panathinaikos Maccabi Tel Aviv, che ha visto gli ellenici asfaltare 90-67 alla squadra ospite. Partenza subito forte dei padroni di casa, volati sul più 15 già nel primo tempo. Vantaggio che è aumentato sino a raddoppiare a più riprese nell'ultimo tempo. Per la squadra di coach Jelko Obradovic, in testa alla classifica con 3 vittorie su 3 partite, sono arrivati 17 punti di Gershon Yabusele e 13 di Nigel Hayes-Davis. Gli israeliani del Maccabi rimangono in fondo alla classifica con 3 sconfitte. Tra gli altri risultati di ieri, la seconda sconfitta stagionale dell'Olimpia Milano, battuta in trasferta per 86-76 dal Baskonia Vitoria. Hanno invece vinto fuori casa il Partizan di Belgrado, Barcellona e Valencia. Valenciani e serbi, oltre al già citato Panathinaikos, fanno parte del quartetto di squadre in vetta alla graduatoria con 3 successi su 3 incontri. Gruppetto completato dal Fenerbahce, che altresì ieri ha vinto 76-66 su Dubai. Dopo un inizio incerto, i turchi hanno accelerato, allontanandosi fino a un massimo di 15 lunghezze, per farsi poi riprendere nella parte centrale dell'incontro. Chiusura poi in ripresa nell'ultimo quarto, dove dal 61 pari il Fenerbahce ha velocemente piazzato il più 10. Per i turchi il più prolifico è stato lo statunitense Marcus Bingham con 20 punti, mentre a Dubai non sono serviti i 18 messi a referto dal francese Elio Kobo.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti, con questa registrazione effettuata a casa Tartini, sede della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, conosceremo la nuova presidente del sodalizio italiano piranese, Elena Bulfon Bernetic. E proprio con Elena Bulfon Bernetic abbiamo deciso di intraprendere un viaggio volto alla conoscenza dei nuovi vertici di alcune comunità degli italiani in Slovenia ed in Croazia che nel corso dell'anno hanno rinnovato i vari sodalizi. E Santa Domenica, Cittanova, Gallisano, Crevatini, Grisignana, Sissano saranno le nostre prossime tappe. Rinnovare non significa assolutamente rinnegare il lavoro svolto precedentemente e proprio la nostra presenza nelle varie sedi della comunità degli italiani vogliono dimostrare anche questo. Il rinnovamento è la conferma della vitalità della comunità nazionale italiana nell'Istria territorialmente slovena e croata, che prosegue con i valori e la storia di un'appartenenza appunto storica e culturale. E rinnovamento non è sinonimo gioco forza di dato anagrafico, perché è sempre il gioco di squadra, al di là dell'età del presidente o della presidente, a fare la differenza. Detto ciò, buon pomeriggio a Elena Bulfon Bernetic e benvenuta ai microfoni di Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Presidente, che cosa significa per lei far parte della comunità nazionale italiana, la CNI?
1: Per me far parte della comunità nazionale italiana significa innanzitutto appartenere a una storia, a una cultura e a una lingua che fanno profondamente parte di ciò che io in realtà sono. Non significa soltanto parlare italiano, è un insieme di tradizioni, di memoria, di legami con il territorio e con le persone. È un legame proprio di terra, dico io, di radici, come un albero che cresce in un campo e lì si trova bene, e se cresce bene, se ha acqua, nutrimenti, continua a proliferare, e io qui mi trovo bene. Credo significhi anche avere una responsabilità, custodire questa identità, ma soprattutto trasmetterla alle nuove generazioni, e questo è per me molto importante, perché è importante che continui a essere qualcosa di vivo e non soltanto una testimonianza del passato. Dunque bisogna guardare anche dal presente al futuro, non dimenticando mai però il passato.
0: Quando ha capito di far parte della comunità nazionale italiana?
1: In realtà non credo ci sia stato un momento preciso. Da bambina non frequentavo la comunità. Io sono nata a Capodistria e vivevo a Castelvenere. Poi ci siamo trasferiti a Capodistria da Castelvenere e poi a Gajon, sul monte. E infine, quando avevo 8 anni, siamo ritornati a Castelvenere, che io reputo la mia casa, quella casa della mia infanzia e della mia adolescenza. Vivendo qui, al tempo, la comunità non c'era. La comunità degli italiani si trovava a Buie e i miei genitori lavoravano e avevano una sola macchina in casa, e quindi la comunità non faceva veramente parte della nostra quotidianità. A casa però noi parlavamo il dialetto istroveneto, quella è la nostra lingua familiare, qualcosa di assolutamente naturale. E ci si riuniva nella corte dei nonni, mi ricordo, dei vicini, si parlava, si giocava, si mangiava qualcosa, le nonne, le vicine preparavano qualche dolce e noi piccoli, ovvero ragazzi, giocavamo, magari ci spostavamo da una corte all'altra e così passavamo il tempo. Però allo stesso tempo mi ricordo che non si parlava di tutto, certi argomenti erano tabù. Io per esempio non ho mai sentito parlare da piccola dell'esodo o dell'italianità. L'italianità era una cosa nostra, di casa. L'esodo io non ne ho mai sentito parlare da piccola. Erano temi che appartenevano alla storia delle nostre famiglie, ma non si raccontavano ai bambini, come se fosse un segreto. Ricordo però molto bene mio nonno, che più volte diceva che lui la sua Istria non l'avrebbe mai voluta lasciare, parlando con gli altri, perché sentiva che quella era la sua casa e per lui sarebbe stata una gran sofferenza dover lasciarla. Lo ripeteva, mi ricordo, con tono deciso e spesso anche batteva il pugno sul tavolo, si arrabbiava, mentre mia nonna avrebbe voluto andare via in Italia, no? Nel dopoguerra. Tra loro c'è stato sempre questo io vado, io no, no? Come molte famiglie. E lui non volle, lui rimase, e così rimase lì anche a Castelvenere tutta la famiglia. Infatti lui non si spostò mai da Castelvenere. Lui è nato a Castelvenere ed è morto a Castelvenere. Il suo soprannome era Mario Carniel, perché pare che i miei avi venissero dalla Carnia, sì. E lui però non si è mai, lui non ha fatto mai un viaggio, lui non è mai andato da nessuna parte. Non voleva andare. E parlava l'italiano, lui ha fatto le scuole, 5 classi elementari, era molto bravo in matematica e parlava male il croato. Qui, lì non si trovava a disagio, no? Suo fratello invece aveva fatto una scelta diversa ed era partito nel dopoguerra. Due scelte diverse all'interno della stessa famiglia, come è accaduto in tante famiglie istriane. Credo che la vera consapevolezza mia sia arrivata crescendo, forse già durante l'adolescenza. Ho cominciato a sentire sempre più forte questo legame con la lingua e con la cultura italiana e a capire che quello che avevo vissuto fino ad allora come qualcosa di naturale. Il nostro dialetto, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, il modo di parlare, di vivere. Cioè, non doveva essere una vergogna, ma doveva essere un motivo d'orgoglio. Dunque è da lì che ho iniziato a sentirmi davvero italiana, come identità. E questo faceva parte, sì, di un'identità e di una storia che era poi che è diventata man mano sempre più grande e sempre più importante nella mia vita. È stato allora magari che ho iniziato davvero a comprendere cosa significasse per me appartenere alla comunità nazionale italiana, da adolescente direi.
0: Io di questo la ringrazio veramente di cuore, di questa testimonianza, perché è una testimonianza della sua famiglia, una testimonianza particolare che io immagino possa far comprendere a chi ci sta ascoltando da molto lontano, non conosce la storia dell'Istria, soprattutto a partire dal 1945 in poi, perché molto spesso si sono usati meglio dei termini errati nei confronti dei nostri connazionali che sono rimasti a casa propria, perché noi dobbiamo sempre sottolineare che sono rimasti a casa propria, e quindi la sua testimonianza dà ancora più forza e più vigore a quella che è stata la presenza, che è la presenza della comunità nazionale italiana. Senza suo nonno, senza tanti nonni, li possiamo definire così, probabilmente oggi non ci sarebbe la comunità nazionale italiana, noi non ci troveremmo qui, io insieme a lei, a raccontare la sua storia, a parlare della comunità degli italiani di Pirano. E quindi grazie veramente di cuore per questa testimonianza, perché sono tante le famiglie che si sono divise, magari a metà, e tanti sono rimasti a casa propria, tanti proprio perché volevano rimanere nella propria terra. E quindi la lettura che molto spesso noi diamo a chi è rimasto in Istria, Fiume e Dalmazia è una lettura distorta, va veramente capita e approfondita in maniera veramente forte, possiamo definirlo così. Lei ha citato i Carnielli venivano definiti così, la popolazione che ha, fra virgolette, colonizzato in senso buono, economico ovviamente, l'Istria, cioè i carnici, coloro che venivano dalla Carnia e che appunto venivano chiamati i Carnielli. Grazie veramente per questa sua testimonianza. Ma si parlava prima appunto di abbandonare la terra natia, abbandonare la propria casa, ovviamente lei è molto giovane, non si può parlare dell'esodo, noi parliamo di un lasciare la propria casa in epoche completamente diverse. Ecco, non ha mai pensato nel corso degli anni di lasciare la sua località natia, magari per venire in Italia?
1: In realtà no, io sono, mi reputo sempre una abitante dell'Istria, istriana. Io so che ci sono i confini che la dividono, però io ho abitato sempre da una parte o dall'altra di questi confini, che faccio finta di non ci siano, no? Non ho mai sentito l'Italia come un luogo nel quale avrei dovuto trasferirmi per poter vivere pienamente la mia identità italiana. Io appartengo a questo territorio, sono italiana di qui, in Istria, ed è proprio questa una delle caratteristiche della nostra comunità nazionale italiana. La nostra presenza qui ha radici profonde, radici storiche. Naturalmente l'Italia rappresenta per noi un riferimento culturale e linguistico fondamentale, ma la mia casa è qui, proprio tra questi confini. Forse anche in questo ritrovo qualcosa di quello che diceva mio nonno. Lui la sua Istria non la voleva lasciare, e anch'io sento profondamente questo legame con la mia terra, queste radici profonde nel terreno, no? E vorrei, siccome ho tre figlie, tramandare anche a loro questo sentimento, diciamo, di amore per la propria terra.
0: Sconfinamenti ha frequentato nel corso di questi almeno 10 anni, da quando curo questa trasmissione, molte scuole, soprattutto le scuole superiori, le scuole medie superiori italiane in Slovenia e in Croazia, e ci siamo veramente accorti che la gioventù sente queste radici, sente di appartenere a questa terra, anche se sono ormai cittadini del mondo, li potremmo definire così, viaggiano in tutto il mondo con una facilità che per me, che ho una certa età, faccio fatica a comprendere, però quando parlano della loro terra, quando parlano dell'Istria, parlano in maniera veramente diversa, parlano con il cuore come lo ha fatto lei. Però ricorda forse quando e in quale modo decise di impegnarsi in comunità?
1: In realtà il mio legame con la comunità non è proprio tanto lontano come dicevo prima, no? Avendo trascorso la mia infanzia e la mia giovinezza a Castelvenere, ricordo che insieme ad altri connazionali abbiamo partecipato alla nascita della comunità degli italiani di Castelvenere, no? Era nel 1998, se non erro, e io avevo poco più di 20 anni, e aiutato mio papà, che quella volta fu il primo presidente Egidio Bolfon della comunità. Quindi posso dire che l'impegno comunitario ha fatto parte della mia vita da quel momento, forse più conciso, no? Successivamente poi in parte trasferita dalla parte slovena, e ho lavorato in varie istituzioni scolastiche italiane del nostro territorio, come la scuola dell'infanzia La Cucinella, la scuola elementare Vincenzo Diego De Castro Pirano, poi la Dante Alighieri di Isola, il ginnasio Antonio Sema di Pirano, il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. E poi in quegli anni, proprio insieme alla mia collega, ex collega Mariella Battista, spronata dalla allora presidente, o forse non era presidente, ma comunque faceva la coordinatrice culturale Fulvia Zudic, per non mi ricordo se che funzione avesse in realtà, sono stata mentore di un gruppo di bambini dai 4 agli 8 anni che avevamo quella volta chiamato Inventa Storie. È stata una bella esperienza che ci ha dato anche grandi soddisfazioni, perché con questi bambini abbiamo partecipato al concorso internazionale per albi illustrati sulle ali delle farfalle, nato proprio a Bordano in provincia di Udine, dove siamo stati anche premiati. Poi la vita mi ha portata in altre direzioni, sono diventata mamma 3 volte, ho cambiato lavoro, oggi un'azienda, e per molti anni mi sono dedicata soprattutto alla mia famiglia e al mio lavoro, no? Ho partecipato, devo dire sinceramente, meno attivamente alla vita della comunità, anche perché non avevo tempo. Non ho mai sentito però un'interruzione di questo legame, e quest'anno ho deciso di rimettermi in gioco candidandomi all'elezione della comunità con il nostro gruppo Semo di qua. E in un certo senso il cerchio si è chiuso. Da quella ragazza che a 20 anni partecipava alla nascita della comunità di Castelvenere con mio padre come primo presidente, sono arrivata oggi alla presidenza della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Eccomi qua.

0: Io ricordo chi ci sta ascoltando che i microfoni di Sconfinamenti si aprono per questa registrazione a Casa Tartini. Siamo nella sede della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano perché stiamo conoscendo la nuova presidente del sodalizio italiano piranese, Elena Bulfa Umbernetich. Proprio con Elena Bulfa Umbernetich abbiamo deciso di intraprendere un viaggio volto alla conoscenza dei nuovi vertici di alcune comunità degli italiani in Slovenia ed in Croazia che nel corso dell'anno hanno rinnovato i vari sodalizi e Santa Domenica, Cittanova, Gallesano, Crevatini, Grisignana, Sissano saranno le nostre prossime tappe. Presidente, che cosa rappresenta per lei la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano?
1: Per me la comunità dovrebbe essere la casa di tutti i connazionali, cioè una casa. E uso volutamente questa parola, il luogo nel quale ci si incontra, si parla la nostra lingua, si coltivano cultura, si scambiano opinioni, si ascolta musica, si fanno concerti, lì c'è la nostra storia, lì ci sono le nostre tradizioni, ma soprattutto si costruiscono, come dicevo un attimo fa, relazioni tra connazionali. E dovrebbe essere un luogo pacifico, secondo me, tranquillo, sereno, in cui, ok, è normale, ci possono essere anche divergenze d'opinioni, ci può discutere, ma l'importante è dopo trovare sempre un punto d'incontro e riuscire a risolvere i problemi col colloquio, comunicando, pensando al nostro futuro, al bene comune. Casa Tartini rende tutto questo ancora più significativo perché ci lega a una figura straordinaria come Giuseppe Tartini e alla storia stessa di Pirano. Vorrei, questa è la mia opinione, che la nostra comunità fosse sempre più una casa aperta ai soci, ai giovani soprattutto, alle famiglie, ma anche a chi vuole conoscerci, un luogo nel quale le persone abbiano piacere di entrare, incontrarsi, partecipare, sentirsi ben voluti, insomma, una casa aperta, accogliente, come dovrebbe essere una casa di famiglia, no? Perché se tu bussi a una porta e ti apre qualcuno col sorriso, tu entri con più voglia e più ottimismo e hai dentro già un benessere. Invece se entri in una casa magari che non è così aperta, non trovi questo riscontro, no? E magari ti senti un po' a disagio, no? Bisogna, in una casa uno si deve sentire a proprio agio.
0: Elena Bulfa Umbernetich, perché ha accettato il ruolo di presidente?
1: All'inizio non è che proprio io abbia voluto accettarlo, perché avendo tanti impegni sia lavorativi che familiari, sapevo che questa è una grande responsabilità, cioè una mia vita, e sono una persona però che vuole anche fare del bene, no? E ho detto proviamo, voglio tentare a fare del bene e speriamo di riuscirci. Io ci metto sempre l'impegno, no? Dopo dipende anche un po' dagli altri, perché una persona non può fare tutto. Se supportata, aiutata, forse anche sì, ma insieme si fa molto di più rispetto che uno da solo, no? È come poi sbattere la testa contro il muro, se invece si va insieme, si va passo a passo, secondo me, anche se i passi sono piccoli, si arriva agli obiettivi, ai traguardi, e ci si sente meglio rispetto se uno va magari di corsa e non avendo ben chiari gli obiettivi che vuole raggiungere. Insomma, è stata una decisione importante perché ero consapevole dell'impegno e della responsabilità che comportava. Forse però devo dire non completamente, perché le cose le scopro ancora man mano e sono passati 2 mesi, poco più, da quando sono diventata presidente. La comunità degli italiani Giuseppe Tartini è una comunità grande, complessa. Devo dire che non l'ho fatto in piena coscienza, lo ammetto, mentirei se lo dicessi. Non sapevo a cosa andassi incontro, ma volevo dare un mio contributo, è come dire cercare di fare del bene. Ho accettato perché credo nella nostra comunità e perché penso che quando arriva il momento quello sia giusto, e sia giusto anche assumersi una parte di responsabilità e non limitarsi a osservare dall'esterno. Io ho sentito che potevo mettere a disposizione la mia esperienza, le mie idee e soprattutto la voglia di fare. Il gruppo con cui lavoro è un bel gruppo, speriamo mi aiuti, perché senza il loro aiuto io potrò fare ben poco. L'ho fatto sapendo però che una presidente, come ho detto prima, non può fare tutto da sola, lo sottolineo, una presidente non può fare tutto da sola, ma deve avere l'aiuto dei membri dell'assemblea, dell'ufficio professionale, dei connazionali, di tutta la gente, degli amici, insomma ogni aiuto è benvenuto, insieme si può fare, insieme se poi soli si fa ben poco. Se devo far male, allora è meglio non parlo, è meglio non farlo, è meglio tornare a fare quello che facevo prima. Credo molto nel lavoro di squadra, nella condivisione delle responsabilità e nel coinvolgimento delle persone. Una comunità funziona quando ciascuno sente di poterne essere parte e di poter dare il proprio contributo. E ognuno però deve anche assumersi le proprie responsabilità ed aiutarsi l'un l'altro, perché se no non potrà funzionare.
0: Ma secondo lei quanto è importante la presenza della comunità degli italiani Giuseppe Tartini a Pirano?
1: È fondamentale. Pirano non sarebbe la stessa senza la sua componente italiana, perché la lingua e la cultura italiana fanno parte della storia e dell'identità della città. Si lotta per il bilinguismo, si dice che non si parla più l'italiano, ma io affronto questo argomento parlando in italiano. Non trovo, sì è vero, qualche volta qualcuno non sa parlare, anzi non qualche volta, succede spesso, ma io continuo a parlare la mia lingua nel territorio dove è bilingue. La comunità, il nostro, per esempio, no? Il nostro coro, che ha una storia particolarmente importante, quest'anno celebreremo i suoi 50 anni di attività, e una presenza solida che tramanda le nostre canzoni e il nostro, la nostra cultura anche, le nostre tradizioni, l'ho detto? Sì, l'ho detto. E accanto a queste realtà consolidate stiamo cercando di dare sempre maggiore spazio anche ai bambini, ai ragazzi, perché considero questo uno degli aspetti essenziali per il futuro della comunità. Abbiamo gruppi, attivisti, mentori, tante persone che dedicano tempo ed energia alla nostra attività. E dietro tutto questo c'è naturalmente anche il lavoro delle persone che quotidianamente fanno funzionare la comunità e Casa Tartini. L'ufficio amministrativo, per esempio. È una realtà molto viva e anche molto più complessa di quanto possa apparire all'esterno la nostra comunità.

0: Le faccio una domanda un po' più personale. Qual è l'impegno di un presidente di comunità?
1: Un impegno molto ampio. C'è naturalmente la rappresentanza istituzionale, che è la parte più visibile, ma dietro c'è moltissimo lavoro che spesso non si vede: l'organizzazione, programmazione, le riunioni, i rapporti con le istituzioni, il collegamento, no, tra di esse, la gestione delle attività, progetti, questioni amministrative, poi c'è il patrimonio, eventi, eccetera. E poi ci sono soprattutto le persone. Bisogna ascoltare, cercare di mettere insieme le esigenze, le sensibilità diverse, trovare le soluzioni, creare le condizioni affinché ciascuno possa dare il proprio contributo. Spesso questo non è facile, perché sappiamo che siamo tutti esseri umani, spesso non ci troviamo d'accordo su tutto, ma questo fa parte della vita, no? E, vabbè, sto imparando pian piano anch'io ogni giorno cosa significa ricoprire questo ruolo. Una cosa però mi è molto chiara già da subito: il presidente rappresenta la comunità, ma non è la comunità. Per questo ritengo fondamentale distribuire le responsabilità e valorizzare le competenze e lavorare insieme. Infatti io, i membri della mia assemblea, ho fatto delle deleghe, no? Perché da sola non riesco a gestire tutto, sull'orlo di una crisi di nervi. Così, un po' distribuito i ruoli, ognuno si prende le proprie responsabilità, e spero che in questi 4 anni questa cosa funzioni. Io auspico che funzioni, perché è giusto che ognuno svolga il proprio ruolo.
0: È un lavoro volontario il suo, le faccio una domanda un po' particolare: fare il presidente di comunità, impegnarsi nella comunità degli italiani, è una domanda che faccio sempre a tutti, è un, fra virgolette, un lavoro, perché la responsabilità è comunque molto alta, ma è tutto volontariato.
1: È tutto volontariato, sì, e scopro che questo lavoro sarebbe un lavoro per una persona. E dopo un paio di settimane, quando sono entrata, da quando sono entrata in questo ruolo, mi sono detta: ma questo è un lavoro per una persona che magari è già in pensione e che ha tempo da dedicare e impegnare, perché, lo dico apertamente, io lavoro 8 ore al giorno, no? Ho famiglia, figlie, seguo in tutto ancora la comunità. È un grande impegno, un grandissimo impegno, che io spero di riuscire a portare a termine. Però dico subito: non sono superwoman, da sola non posso fare tutto. Ecco.
0: Certamente lei difatti ha degli obiettivi ben precisi, insieme ovviamente, come diceva prima, alla sua squadra.
1: Certo, noi ci siamo prefissati degli obiettivi, soprattutto vorremmo far entrare i giovani di nuovo in comunità. Questo è uno degli obiettivi che sento avere anche le altre comunità, perché i giovani, una volta quando finiscono per esempio l'età scolastica, poi spariscono, no? Non hanno, ma poi da grandi ritornano. Sentono di nuovo questo amore, chiamiamolo così, questo desiderio di tornare a casa, no? Questo è come quando vai forse a lavorare all'estero e non vedi l'ora di tornare a casa, no? Perché non tutti siamo dei girovaghi, siamo legati alle nostre radici. Io per esempio, mi piace andare, ma mi piace ancora di più tornare. Quando torno verso la mia terra sento proprio dei brividi, un'emozione forte. E non potrei mai andarmene, no? Per sempre, mai, forse ci potrebbe essere qualche, per forza, forse, l'unica questa cosa qua, sì. Con la mia squadra, sì, ci siamo dati l'obiettivo anche di lavorare su Casa Tartini. Perché l'ultima volta che è stata ristrutturata è stata nel 2019, stiamo facendo dei piccoli lavori, ma il problema è sempre quello economico. Bisogna tenere un edificio storico che bisogna mantenere, questo è un onere particolarmente pesante dal lato economico. Siamo pur sempre un'associazione, vogliamo insomma anche col percorso museale, vogliamo collaborare, vogliamo con le istituzioni, con le comunità, collaborare con tutte le comunità, perché secondo me la comunità non è solo la comunità Giuseppe Tartini di Pirano, la comunità siamo tutte le comunità degli italiani insieme, no? È importante incontrarci, è importante collaborare, fare degli scambi, invitarci tra di noi magari, e avere delle opportunità nuove per conoscerci e creare nuove amicizie anche, e saldare quelle vecchie anche, perché si collabora già con molte comunità.
0: Lei ha fatto un ragionamento molto, molto intelligente, che abbiamo riscontrato anche nel corso di questi 10 anni all'interno di altre comunità. C'è un vuoto, no? Un vuoto generazionale, sono i ragazzi dai 18, 19 fino ai 30, 35, l'età formativa, l'età dell'università, l'età del trovare lavoro, magari di sposarsi, di mettere radici familiari, e poi, come ricordava giustamente lei, c'è questo richiamo della foresta, lo potremmo definire così, e poi ritornano in comunità. Questo ovviamente fa ben sperare non soltanto per la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, ma fa ben sperare per la comunità nazionale italiana. C'è bisogno di ricambio, e ricambio c'è, l'abbiamo di fronte a noi, la nuova presidente della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Quindi, come dicevo prima, la pianta, mutuando le sue parole, la pianta è salda, è molto salda, quindi le radici sono ben affondate nel terreno, e quindi il futuro è un futuro che, a mio modesto parere, a mio modesto avviso, è un futuro che sarà sicuramente positivo, con alti e bassi come in tutte le famiglie, però sarà sicuramente un futuro veramente anche radioso, io penso. Senta, siamo quasi al termine di questa nostra conversazione molto interessante, di questo veramente la ringrazio, perché ha parlato più con il cuore che non da presidente, e questo mi ha fatto molto piacere, e questo immagino possa aver fatto piacere anche a chi ci sta ascoltando, ripeto, anche da molti, da lì di molto lontani, e che non conosce appieno la realtà della comunità nazionale italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. Quindi possiamo invitare chi ci ascolta a venire a Pirano, e soprattutto, perché venire nella sede della comunità degli italiani?
1: Assolutissimamente sì, venite a Pirano perché è una città straordinaria, nella quale culture, lingue e storie diverse si incontrano ormai da secoli. E quando sarete a Pirano, venite a trovarci in casa Tartini, proprio nella piazza che porta il nome del nostro grande violinista e compositore. Lì vedrete la sua statua col suo violino, e se lo guardate davanti, alla sua destra, vedrete la nostra casa. Entrate pure in casa Tartini e conoscete anche Giuseppe Tartini, perché abbiamo il percorso museale, c'è lì anche il suo violino originale. Conoscerete così la sua storia, il suo legame col Pirano, e conoscerete anche una parte dell'anima italiana della nostra città. Mi piacerebbe che chi entra nella nostra sede non la percepisse semplicemente come un museo, come la sede di un'associazione, ma come una casa viva, abitata da persone, da attività, musica, lingua, cultura e storia. Quindi l'invito è molto semplice: quando venite a Pirano, entrate a casa Tartini, e noi saremo felici di accogliervi. Venite pure, non siate timidi, anche i giovani, che sono un po' restii sempre a entrare in case che sono, a dirlo per loro, vecchie, e che anche nei musei, no? Forse fanno un po' fatica a entrare, perché o hanno paura, timore, ma a scuola li educano, secondo me frequentano i musei, e dunque anche in casa Tartini possono venire tranquilli e sereni. Conosceranno un pezzo della nostra storia.
0: Elena Buffon Bernetti, presidente della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, innanzitutto grazie per non solo le ultime parole che lei ha voluto spendere e regalare a chi ci sta ascoltando in questo momento, ma soprattutto grazie per la sua testimonianza di italianità culturale, linguistica, di appartenenza. Noi diciamo sempre a questi microfoni che la comunità nazionale italiana, le comunità degli italiani con tutte le altre istituzioni culturali non fanno politica, non si occupano di politica, di amministrazione, eccetera, eccetera, ma fanno quella che viene definita politica alta, cioè quella culturale. Mantengono le radici della cultura italiana in alcune isole dell'Istrioto, isole linguistiche ovviamente della lingua dell'Istrioto, insomma sono i nostri rappresentanti. Quando vedrete garrire il tricolore da un palazzo, non è una sede consolare ma è una comunità degli italiani, e come giustamente ha ricordato la Presidente, entrate, andate a conoscerli e uscirete veramente molto molto arricchiti. Elena Buffon Bernetich, grazie veramente di cuore per essere stata ai nostri microfoni, grazie per le parole che lei ha speso nei confronti proprio della sua comunità. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi ancora una volta per l'invito.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Leonard Cohen, artista canadese, classe 1934, è una pietra miliare della storia della musica moderna. Dal suo primo album Songs of Leonard Cohen, uscito nel 1968, all'ultimo disco del 2016, Wanted Darker, in circa 50 anni di carriera, regala pezzi indimenticabili come Suzanne, Everybody Knows, Going Home e Tower of Song, e poi ancora I'm Your Man, Show Me the Play e So Long Marianne. Una lista infinita, difficile da contenere in poche righe. La voce di un rasoio arrugginito, veri testi di poesia per uno stile inconfondibile che ha saputo ispirare artisti di ogni parte del mondo, da Fabrizio De André a Nick Cave. Si spegne il 7 novembre 2016 nella sua casa di Los Angeles. State ascoltando Rock You dalle origini al nuovo millennio. Un caro saluto da Tomasz Cindrich.

0: Leonard Cohen è stato cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese. Considerato uno dei più noti, influenti e apprezzati cantautori, nei suoi brani Cohen esplora temi come la religione, l'isolamento, la depressione, la sessualità, ripiegando spesso sull'individuo. Vincitore di numerosi premi in onorificenze, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Canadian Songwriters Hall of Fame e nella Canadian Music Hall of Fame. Fu inoltre insignito del titolo di Compagno dell'Ordine del Canada e nel 2011 ricevette il premio Principe delle Asturie per la letteratura.
1: I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious, the women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit

Bob Seger è un cantautore, chitarrista e pianista statunitense che negli anni si è affermato come una delle voci più sincere e vibranti della songwriting d'oltreoceano. Con una carriera che attraversa oltre 5 decenni, Seger ha saputo catturare l'essenza della working class americana attraverso testi intrisi di nostalgia, desiderio e storie di vita reale. La sua voce graffiante e inconfondibile, unita a una notevole capacità di scrittura, lo ha reso una figura di culto nel panorama del rock a stelle e strisce.

Così siamo giunti alla fine di questa puntata di Rockium, dalle origini al nuovo millennio. Un caro saluto da Tomasz Cindrich.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati a Hot Hits, sopravvissuti a settembre e già proiettati verso quella meravigliosa stagione in cui alle 5 del pomeriggio sembra di vivere dentro una cantina.
2: Eh sì, infatti, aspetta che arriva anche il cambio dell'ora.
1: Pure.
2: Eh sì, a ottobre.
1: Per le cose belle,
2: qualche settimana. Sì.
1: Come avete capito, io sono Samuel, Tilly è qui con me.
2: Ecco. E c'è anche il mio raffreddore con noi oggi.
1: Pure.
2: Giusto per essere in stagione,
1: terzo,
2: no? Come dicevi.
1: E cominciamo subito con una storia che dimostra quanto sia sottile il confine tra museo, trasloco e scena del crimine. Direte che c'entra. Allora, a Camerino, nelle Marche, davanti al Museo delle Scienze dell'Università, è comparso uno scatolone. E fin qui niente di strano. In Italia uno scatolone davanti a un museo può contenere praticamente qualsiasi cosa, dal patrimonio culturale a una vecchia stampante. Questa volta c'era dentro una pelle di tigre completa di testa.
2: Pelle di tigre completa di testa.
1: Esatto.
2: Okay. Cioè, dovevo proprio ripeterlo per...
1: Un reperto vecchio e danneggiato è stato lasciato davanti all'ingresso accompagnato da una lettera. E qui la storia migliora ancora. La lettera era scritta come se fosse stata la tigre stessa a parlare.
2: No, veramente.
1: Il messaggio cominciava più o meno con un saluto e raccontava che la tigre veniva da lontano, che si trovava a Camerino da molti anni e che non era stata rubata, ma acquistata quando ancora non esistevano le attuali leggi di tutela. Insomma, non era semplicemente una pelle di tigre abbandonata. Era una tigre con una precisa strategia di comunicazione, diciamo
2: sì,
1: così.
2: Infatti.
1: Una specie di ultimo testamento postumo, ma con ambizioni museali. Prendetemi. Il museo ha coinvolto i carabinieri forestali e il nucleo CITES, che hanno sequestrato il reperto per accertarne la provenienza e la regolarità della detenzione. La pelle potrebbe eventualmente essere conservata e studiata dall'università. Insomma, questa storia dice molto anche di noi, caratigli. Perché persino dopo essere diventato un tappeto, una tigre deve ancora fare una richiesta scritta per ottenere uno spazio nella società di oggi. Pensa un po'.
2: Infatti,
1: poveretta.
2: Sì.
1: E soprattutto deve trasformarsi in oggetto culturale per tornare ad avere un valore. Quindi non ci basta più vivere accanto alla natura, dobbiamo possederla, impagliarla, esporla, fotografarla e possibilmente metterle accanto una targhetta. Ecco, la natura, purché dentro una teca, finalmente ci tranquillizza. Ma Tilly, non è finita qui, c'è Lercio a toglierci subito la tranquillità.
2: Ok, vai.
1: Senti questa. Trump ribattezza la stupidità intelligenza americana. Insomma, com'è?
2: Ah, con i ribattezzi.
1: Questa è brutta, razzista in piena. Scuola, Meloni, per far sentire integrati studenti africani, al posto del banco gli daremo un albero. È bruttissimo.
2: Samuel, cioè, questa veramente.
1: Ma non l'ho detta io, l'ha detto Lercio. Fine estate e un pensionato di Milano è primo a lamentarsi del freddo. Che sai com'è. Ecco, finisce una stagione, ci lamentiamo già della prossima.
2: Vedo che sei proprio partito alla grande tu oggi, questa
1: puntata. Sì, Tilly, però ho chiuso qui.
2: Con
1: questa
2: finito,
1: piccola lezione di civiltà cominciamo la classifica.
2: Dopo la sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E come dicevo, con questa piccola lezione di civiltà cominciamo la classifica dalla numero 25 con un titolo che, dopo la storia della tigre abbandonata in uno scatolone, suona quasi come una provocazione.
2: È vero, sì, sembra un po'.
1: Sì, che bella vita! Ecco, Ariete e Angelina Mango ci ricordano che nonostante tutto c'è sempre qualcuno disposto a dichiarare pubblicamente che va tutto bene. E poi, insomma, cari amici, siamo a Hot Hits. La musica commerciale non ti chiede di pensare, ti chiede solo di ricordare il ritornello. Quindi numero 25.
2: Che bella vita!
4: Ma quanto è piccola

0: bella vita.
1: Che bella vita, un titolo molto ottimista per cominciare una classifica musicale a quest'ora di pomeriggio.
2: Hai visto che bello, cominciamo proprio benissimo.
1: Alla grande, alla grande.
2: Sì, sì,
1: Quindi, beh, comunque.
2: Andiamo avanti anche bene con una new entry.
1: Oh, subito una new entry.
2: La prima di oggi.
1: Bene, sì. Ci piacciono le novità, anche se non aspettatevi troppo. La numero 24 arriva questa new entry decisamente più inquietante. Taylor Swift con Patient Zero, paziente zero. Termine che normalmente associamo all'inizio di un'epidemia. E in effetti il pop funziona un po' così, arriva una canzone, si diffonde, poi milioni di persone vengono contagiate e dopo qualche settimana nessuno ricorda più chi l'ha trasmessa per primo.
2: Chi era il paziente zero.
1: E qui il vaccino non è previsto, tra l'altro.
2: Non ancora. Non l'hanno ancora inventato.
1: Forse siamo noi il vaccino, chissà.
2: No, dai, andiamo avanti, parliamo di Taylor Swift che ha trasformato ancora una volta l'uscita di questa canzone in una specie di caccia al tesoro. Sai che gli piace poi fare queste trovate di marketing prima dei lanci delle canzoni.
1: Come no?
2: Allora, prima di annunciare Patient Zero, aveva cominciato a sostituire le lettere O con degli zeri nei suoi profili e nei testi dell'album The Life of a Showgirl. Dunque tutte le O diventavano uno zero. E lì sai poi come sono i fan, stanno lì a studiarsi come mai questo cambiamento, decifrare.
1: Cose,
2: ecco.
1: Sì.
2: Il singolo è arrivato il 25 settembre all'interno di The Life of a Showgirl di Encore, perché non può esserci solo un album, sappiamo oramai com'è la moda.
1: No.
2: Adesso bisogna fare poi ancora la versione, quella ecco, deluxe.
1: Sì.
2: E dunque arriva The Life of a Showgirl di Encore e ci sono altri tre brani inediti oltre a questo. Ma torniamo intanto al singolo. Patient Zero ha anche una storia particolare alle spalle, adesso te la spiego.
1: Dimmi.
2: Taylor ha raccontato di aver avuto l'idea per questa canzone dopo che un'amica aveva ricevuto un messaggio dalla nuova fidanzata di un suo ex, che le chiedeva se avesse vissuto con lui le stesse esperienze negative.
1: Ah.
2: Dunque sai quando si scrivono ma tu adesso stai con lui ma anche con te fa così, e praticamente la conversazione aveva fatto emergere una cosa curiosa, che poi diverse donne del gruppo avevano storie molto simili da raccontare, e dunque così si trova quella poveretta che praticamente è la paziente zero, la prima che stava con questa persona e poi c'è lui con tutte le altre, ha ripetuto sempre gli stessi atteggiamenti. E dunque,
1: ma
2: da
1: di
2: qua
1: chi
2: è
1: stiamo
2: nato,
1: parlando adesso?
2: È di una sua amica. Così dice lei, almeno
1: non lo so.
2: Mi sono perso
1: il filo, Tilly, scusa.
2: E dunque da qua nasce l'idea per questo singolo, Patient Zero.

0: Taylor Swift con Patient Zero, come ci ha spiegato ampiamente Tilly prima, trattasi della storia di un'amica di Taylor Swift.
1: Sì.
0: Oh,
1: sì.
0: Ecco, ci siamo arrivati. Allora, non sappiamo se sia il paziente zero della classifica, ma sappiamo già che qualcuno finirà per cantarla sotto la doccia contro la propria volontà, questa canzone, mannaggia. Sì, una canzone pop può durare 3 minuti, Tilly, ma il danno cerebrale è spesso permanente. Numero 23, troviamo Biagio Antonacci e Saif con Spirituale, altra new entry, una dopo l'altra.
1: Attenzione.
0: No?
1: L'ho anche messa all'accento, è Spirituale.
0: Ah, Spirituale.
1: Spirituale.
0: C'è un significato particolare dietro questo.
1: Non l'ho studiato. Qui abbastanza.
0: Titolo Spirituale in una società che ormai cerca l'illuminazione principalmente attraverso le notifiche dello smartphone. Comunque non è Spirituale, ma è Spirituale. Idea interessante. E io non ho altro da dire.
1: Olè. No, comunque è nata un po' per caso, come un po' per gioco, questo incontro tra Biagio Antonacci e Saif. Pensa, ancora prima di Sanremo, prima della partecipazione di Saif a Sanremo, dunque quando praticamente non era così conosciuto come adesso, ecco.
0: Sì.
1: Il giovane artista genovese era passato a casa di Biagio Antonacci a Bologna. Bra. E il cantautore stava già lavorando a questa canzone, questo singolo Spirituale, però secondo lui c'era spazio per una seconda voce, dunque qualcosa mancava. E allora arriva Saif, che ha scritto presto la sua parte lì sul momento, e da quell'incontro poi è nata la collaborazione. Si intitola Spirituale, un'altra new entry di oggi, Biagio Antonacci e Saif.

0: Spirituale, Biagio Antonacci e Saif, numero 23, perché spirituale era troppo banale, quindi spirituale suona meglio.
1: Ecco. Anche perché fa rima con 23.
0: Ah, brava.
1: Perché spirituale.
0: Ci ho pensato, l'hai messa apposta la 23, dimmi una verità.
1: No, non lo so.
0: Detto ciò, cari amici, numero 22, resta qui Serena Joy di Olivia Rodrigo, anche qui il titolo sembra arrivare da un universo parallelo, diciamo, ecco, Serena Joy e felicità, serenità, benessere, tre concetti che il mercato moderno ha trasformato in prodotti confezionati, giusto? Come tisane, quelle cose lì, no? Podcast. Comunque, se non sei felice, non preoccuparti, c'è sicuramente qualcuno pronto a venderti un metodo. Numero 22, Tilly.
1: Abbiamo Olivia Rodrigo, che ho trovato una curiosità, Samuel, pensa, sul suo modo di scrivere. In una recente intervista ha detto che lei cerca di scrivere le canzoni come se nessuno dovesse ascoltarle.
0: Ah, cioè, questo spiega molte cose.
1: Facciamo che non la sente nessuno e poi vediamo, vedi, magari così.
0: Sì.
1: E invece peccato che in verità poi seguitissima Olivia Rodrigo, però
0: vedi, non so chi la beve questa. Dubito che la beve qualcuno. Comunque,
1: Serena Joy numero 22.

0: Olivia Rodrigo con Serena Joy, sempre numero 22. Serena e Joy insieme, no?
1: È Olivia e Rodrigo.
0: Due parole marketing. Olivia e Rodrigo, sì. Ecco.
1: Di un quartetto abbiamo qua.
0: La numero 21 è quella di Gracie Abrams con Look at My Life, che scende dalla numero 12. Ecco, ma lasciamo perdere per un attimo la classifica. Guardiamo il titolo. Guardate la mia vita. Probabilmente la frase più rappresentativa della nostra epoca, Tilly. Non basta più vivere, qualcosa bisogna mostrarlo. La vacanza, la cena, la palestra, il tramonto, la reazione, il cane. Se non è stato fotografato, per molti sembra quasi non sia successo.
1: Che poi lo puoi dire in tutti e due i casi, cioè guarda la mia vita come per dire la mia è meglio della tua, oppure guarda la mia vita come sono poverino, la tua è meglio.
0: Guardate. Dunque, la mia vita, cari amici, guardate se ci riuscite. Look at my life, Gracie Abrams, numero 21.

0: Gracie Abrams con Look at My Life, numero 21. Guardate la mia vita, tranquilli, la guardiamo tutti. È praticamente il modello di business di internet, Tilly. Mm. La musica commerciale non vuole conquistarti, vuole solo diventare impossibile da evitare.
1: E oramai lo è.
0: E infatti guardiamo anche se non vogliamo, sentiamo anche se non vogliamo, e entra da tutte le parti.
1: Ma magari qualcuno piace, qualcuno vuole sentire Samuel, non è che...
0: Qualcuno.
1: C'è già anche gente,
0: sì,
1: a cui piace.
0: Sì, dopo quando diventi un po' insempiato, come diciamo qui in Istria, dai ritornelli, comincia pure a piacerti la musica. Allora, Tilly, non farmi dire cose problematiche. Numero 20.
1: Ma le dici tu, mica le dico io.
0: Numero 20, new entry. Chi sono qui? Ah, i Fast Boy. Mannaggia, Music Sound. Un titolo talmente essenziale da sembrare quasi una diagnosi. Musica, suono, fine. Niente concetti complicati, filosofia.
1: Music Sound.
0: Music Sound. Siamo arrivati al punto in cui anche il titolo deve essere immediatamente comprensibile prima ancora che parte la canzone. Due parole, zero fatica, cognitiva, niente.
1: E poi vuoi che ti dico qualcosa in più sul nome?
0: Sì, grazie. Ah. Finalmente.
1: Allora, il nome Fast Boy... cioè, potrebbe sembrare studiato a tavolino per questo duo di musica dance, però in realtà, Samuel, ti devo deludere, perché è nato in una maniera molto meno sofisticata. Lucas e Felix Hein, questi due fratelli tedeschi, nel 2021 avevano bisogno di un nome per il loro nuovo progetto. E cosa hanno fatto? Hanno usato un generatore di nomi per band trovato su Google. Così è venuto fuori Fast Boy, dunque niente di speciale.
0: Ancora generatore di nomi su Google?
1: Sì, a me, guarda, mi interessa sempre di più. Adesso quando finiamo vado su, provo il generatore di nomi,
0: sì,
1: mi invento una band e vedo che nome mi...
0: Ah, pensavo volessi crearti un alias, un nome d'arte.
1: Ah, forse, ok, sì, ma perché qua scrive che è proprio un generatore di nomi per band. Ah, boh, ma probabilmente sarà anche per... cioè,
0: comunque,
1: solista.
0: Secondo me, Tilly, in virtù della nostra sicurezza futura, sarebbe bene che io e te cominciassimo a lavorare sotto uno pseudonimo.
1: Sì,
0: perché qua potremmo accumulare...
1: A parte che Tilly potrebbe già essere un nome generato da Google.
0: Infatti Tilly esiste solo nel nostro ufficio, altrove nel mondo un nome così non esiste. Vai!
1: Così è. Music Sound, Fast Boy.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Dopo la tigre nel museo, continuiamo il nostro piccolo viaggio nella fauna che ha deciso di prendere possesso del territorio italiano. Questa volta siamo in Liguria, dove, attenzione, attenzione, un cervo adulto ha deciso che per lui la vita sulla terraferma era diventata probabilmente troppo banale. A Lavagna, il cervo è sceso lungo il corso del fiume Entella, è arrivato fino al mare e ha cominciato a nuotare.
2: Ok.
1: E non è una metafora, proprio un cervo in mare. L'animale ha attraversato un tratto di costa fino a cavi di Lavagna, costringendo una quantità notevole di esseri umani a mobilitarsi per riportarlo sulla terraferma. Veterinari dell'ASL, carabinieri forestali, guardia costiera, polizia locale, guardia parco e personale faunistico. Alla fine il cervo è stato narcotizzato, controllato e riportato sulle alture. Ecco, e la cosa più bella è che probabilmente il cervo voleva semplicemente cambiare ambiente, farsi un bagnetto.
2: E magari voleva andare sì al mare, cioè povero. Narcotizzato e riportato.
1: Esatto, noi passiamo la vita a cercare voli low cost, weekend fuori porta, vacanze esotiche, e lui ha saltato direttamente il settore turistico e si è organizzato da solo.
2: Ma ti immagini te che ti organizzi, aspetti le ferie, finalmente arrivi lì al mare e poi arriva qualcuno, ti narcotizza e ti riporta a casa.
1: Sì, è vero. Ci vuole empatia nei suoi confronti.
2: Infatti,
1: poi forse dovremmo anche prendere esempio dagli animali, quindi Tilly, perché insomma, quando il posto in cui vivi non ti piace più, invece di lamentarti sui social, attraversi un fiume e vai al mare.
2: Certo.
1: E che problema c'è? Peccato che noi per fare la stessa cosa abbiamo bisogno di ferie, prenotazioni, assicurazioni, recensioni, almeno 3 app. Oh, ecco, il cervo invece aveva solo bisogno di 4 zampe, è una pessima idea.
2: Ah. Però dobbiamo dirlo che almeno viviamo noi già al mare, così che dai, non è così male.
1: Noi viviamo
2: male.
1: Al mare?
2: Sì.
1: Questa è mia nuova, Tilly. Comunque, devo rendermi conto ogni tanto che Capodistria ha il mare. Allora, adesso torniamo alla nostra fauna preferita, gli esseri umani. Numero 19, Serenamente, Julien Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julian Brash con Serenamente, una canzone che ci ricorda che la serenità esiste ancora. Probabilmente è nascosta da qualche parte, come quel cervo, ma prima o poi ecco qualcuno la trova. Allora, Tilly, numero 18,
1: sì.
0: Ancora qui, Bruno Mars e Karol G. Ancora qui, Still, non so se... ho creato una...
1: Bravo.
0: Questa è riuscita.
1: Questa,
0: confronto alle altre. Vabbè.
1: No, stavo pensando perché cioè, ti sto portando una notiziona, Samuel.
0: Oh,
1: dunque
0: sentiamo,
1: devo...
0: che è successo?
1: Sì. Allora, da settimane gira sui social questa notizia che Bruno Mars e Karol G stanno insieme. Ecco, i due hanno fatto parecchio per alimentare questo mistero. Prima Bruno Mars ha pubblicato un video con una frase abbastanza esplicita, perché lui scriveva sotto che voleva soltanto avere un po' di pace, ma che si stava innamorando di una latina.
0: Ecco, pace, latina, donna, tutte cose che non stanno insieme.
1: Poco dopo poi sono arrivate delle foto insieme, cioè di Bruno Mars e Karol G, abbracci, brindisi, un'atmosfera abbastanza intima, ecco. E attenzione, perché c'è anche una foto di un bacio tra loro due, però pare che non sia vera, cioè non sia autentica, sia generata con l'intelligenza artificiale.
0: Pure.
1: E dunque non è sicuro che stanno insieme. Beh. Loro non stanno smentendo niente, però c'è sempre il dubbio, sai, che sia una cosa un po' di marketing, perché hanno fatto il singolo insieme, allora dai, facciamo parlare che magari
0: ci vuole sempre
1: siamo
0: la
1: nuova
0: di mistero
1: così.
0: Perché quello là fa pensare
1: dunque per
0: restiamo in questa condizione di attesa, senza avere pace, senza sapere il tutto, un tormento interno che durerà per settimane, e quindi la nostra attenzione è rivolta nei loro confronti.
1: Io comunque continuerò ad indagare sul caso, però per adesso le informazioni sono queste.
0: Bene,
1: nulla,
0: contiamo su di te.
1: Grazie.
0: Cioè questa è una missione importantissima, ti rendi conto della responsabilità?
1: Me la prendo la responsabilità, e dunque io vi terrò aggiornati su questa situazione amorosa, diciamo così, tra Bruno Mars e Karol G.
0: Tutto questo e molto di più nella continuazione della trasmissione che state sentendo, si chiama Hot Hits. Adesso sentiamo Still di Bruno Mars e Karol G.

0: Bruno Mars e Karol G con Still, ancora loro, ancora il pop, ancora noi. Allora, non è cambiato nulla. A questo punto manca solo una canzone intitolata Still Still, così possiamo ricominciare tutto da
1: il
0: capo.
1: Il 2.0.
0: Sì. Allora, andiamo avanti. Numero 17, c'è Lisa con Kintsugi. Mm-hmm. No, com'era la pronuncia? Ce l'ha spiegata
1: Kintsugi,
0: Rosa?
1: Kintsugi.
0: Sì, sì. No, Kintsugi.
1: Non lo so.
0: Comunque,
1: Lisa lo dice bene nel singolo. Ascoltate, sì, come lo dice lei, quella è quella giusta. Le nostre sono invece così variazioni sul tema.
0: Carta e penna, prendete nota. Kintsugi è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti mettendo in evidenza le crepe invece di nasconderle. Quindi una filosofia interessante in una società che fa esattamente il contrario, quindi nascondere tutto, filtrare tutto, correggere tutto, fingere che nessuno abbia mai avuto un problema, eccetera, eccetera. Sui social poi non mostriamo mai le fratture, mostriamo sempre la versione restaurata,
1: certo,
0: parte migliore di me, prendimi di profilo, no, la luce non è perfetta, e quelle cose lì. Ecco, dove siamo arrivati? Niente, ho perso il foglio.
1: Ah sì,
0: ecco, quindi niente illuminazione perfetta, Tilly, che
1: ecco,
0: mi dici?
1: Sì. Sai cosa ti dico, Samuel? Che mentre qualcuno si sta innamorando, come Bruno Mars e Karol G, Elisa invece, diciamo, si è disinnamorata, perché è arrivata la notizia della fine della sua lunga storia con Andrea Rigonat. I due si erano conosciuti tanto tempo fa, stavano insieme dal 2008 e si sono sposati nel 2015 a Grado.
0: Sì, ecco, il famoso parente di Schettino qui della Costa Crociere, un manager.
1: No, quello di Annalisa.
0: Ah, scusa, che confusione.
1: Però vedo che ti ricordi le cose,
0: cose
1: che
0: importanti,
1: ti racconto.
0: Sì, sì, sì.
1: Bravo.
0: Sì.
1: Bene, sì, solo un po', hai fatto un po' di confusione.
0: Vabbè, insomma,
1: comunque,
0: Elisa,
1: dopo 18 anni di relazione si sono lasciati, ecco.
0: Sì. Dopo 18, mannaggia, 18 anni è pesante.
1: Sì.
0: Beh, comunque, complimenti ad aver resistito 18 anni. Facciamo, bisogna prendere le positive le cose, no? Bravi, festeggiare quasi. 18 anni ci siamo riusciti, no?
1: E poi basta.
0: E poi insomma,
1: Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con Elisa e Kintsugi.

0: Elisa con Kintsugi, anzi Kintsugi.
1: Dobbiamo andare in Giappone a impararlo.
0: Dobbiamo richiamare
1: facciamo
0: Rosanna.
1: Facciamo una hot hits dal Giappone.
0: Dal Giappone?
1: Sì.
0: Sì, per quello che vuoi che sia, per un traente mandarci in Giappone. Allora, riparare le crepe e renderle parte della storia. Tilly, concetto interessante questo Kintsugi. Riparare le crepe e renderle parte della storia, metterle in evidenza, no? Tutti abbiamo crepe, ferite, così.
1: E non nascondere.
0: No,
1: perché
0: no.
1: Ci rendono unici,
0: che poi non mica riusciamo a nascondere, si vedono a chilometri.
1: Allora, sono proprio certe, che
0: palesemente
1: non ce la
0: visibili.
1: Fai, ecco.
0: Numero 16, arriva Olivia Dean con la new entry Baby Steps.
1: Sì, un cambio singolo, ecco, avevamo prima Lady per un po' di settimane,
0: adesso Baby Steps. Sì. Allora bisogna fare piccoli passi, giusto, ecco. Un titolo che sembra quasi una terapia collettiva per una società che pretende risultati immediati in qualsiasi cosa, carriera, palestra, soldi, relazioni, successo, tutto deve arrivare subito, passi da gigante, possibilmente entro venerdì, hai capito Tilly? Invece ogni tanto servirebbero davvero dei piccoli passi, anche solo per non arrivare al successo completamente esausti magari e scoprire che non sappiamo cosa farcene. Pure questo è possibile.
1: Questo,
0: uno magari
1: sì,
0: si deve fare per costruirsi, che ne so, una casa, trovarsi un lavoro, diventare un medico, poi ci riesce e dice adesso sono infelice.
1: E no, poi ti devi trovare dei nuovi
0: stimoli e quindi continuamente avanti. Questo è il discorso, cari amici.
1: Questo è il discorso, sì, questa canzone Baby Steps, che parla Samuel del momento in cui dopo una separazione, un cambiamento, ricominci semplicemente a vivere, però lo fai a piccoli passi, perché non è che si può avere tutto subito.
0: Giusto.
1: Come hai detto tu, non è che si può star bene subito, e dunque passo dopo passo.
0: Sì, non è che si può rifarsi del male subito, bisogna aspettare un po' di tempo.
1: Creare un po' di aspettativa. Baby Steps, Olivia Dean, numero 16.

0: parte non è obbligatorio correre come degli idioti, ma neanche saltare, perché il pop commerciale non abbassa l'asticella, Tilly. Ma sai cosa fa? La sotterra e poi festeggia quando riesce a passarci sotto. Questa è venuta così. Comunque, Tilly, andiamo avanti che è meglio, anzi sotto, appunto. Numero 15, tornano i Jungle con Sunshine. Il sole, la luce, la felicità, quella roba che il pop continua a venderci come se fosse disponibile in confezione famiglia. Però lo so che il significato non è questo, perché tu volevi raccontarmi che c'è un significato dietro più profondo, più solare, più...
1: No, in verità stavo pensando a quante canzoni con il titolo Sunshine esistono. Cioè, quanti cantanti hanno usato Sunshine?
0: Sun e Sunshine, mi sa che forse è la parola più usata, dopo Love.
1: Dopo Love, no, probabilmente sarà Love, sì, però anche Sunshine ce ne sono tantissime.
0: E in Jungle non ho voluto essere originali, sono andati sul sicuro.
1: No. Anche per il nome, ti ricordi che avevo detto? Niente, nessun significato, volevano una cosa così, veloce, Jungle.
0: Ma sì, bosco, foresta, giungla,
1: sole,
0: tutto bene. Sole, casa, pavimento. Mi chiamerò Pavimento, una band che si chiama Pavimento, non mi sembra che sia una band coi piedi per terra, decisamente.
1: E vedi, sarebbe un'idea.
0: Lanciamo la canzone che è meglio, numero 15.

0: Sunshine dei Jungle. Il sole magari cala, le giornate si accorciano, ma tranquilli perché il pop continuerà a produrre luce artificiale fino a primavera almeno. Oh, ecco, tutto chiaro. Numero 14. Questa invece è, beh, insomma, sempre lì siamo. One Republic con Pay That Toll. Paga questo, come si può tradurre questo? Paga questo
1: pedaggio.
0: E pedaggio sarebbe tradotto letteralmente, ma il significato è paga questo, questo contributo, questo biglietto, questo conto, questo, paga questo conto sarebbe. Sì, ecco. Vuoi andare avanti? Paga. Vuoi una casa? Paga. Vuoi viaggiare? Paga. Vuoi un servizio senza pubblicità? Paga. Vuoi ascoltare Hot Hits? Paga. Ah no!
1: Ah,
0: è
1: no,
0: gratis.
1: Qua no,
0: è
1: vedi?
0: Gratis. Sì. Bene Tilly, abbiamo ribadito che siamo gratis momentaneamente.
1: Sì, momentaneamente. Sì.
0: E niente, il periodo potremmo trial però qualcosa. Non durerà in eterno. No. Andiamo però avanti, che chiudiamo anche questa seconda parte di Hot Hits, vero?
1: Seconda
0: Tilly?
1: Parte, sì, oh. sì. Torniamo con voi prestissimo dopo la pausa. Intanto ci sentiamo proprio di One Republic con Pay That Toll. People.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Cara Tilly, dopo il cervo dimmi che ha tutto. Deciso di farsi una nuotata in mare,
2: sì.
1: La fauna italiana evidentemente ha capito che il turismo tradizionale non basta più.
2: Ma oggi è anche notizia a tema fauna.
1: Fauniche.
2: Bravo.
1: Questa volta siamo in Alto Adige, in Val Venosta, dove una mucca ha scelto una destinazione decisamente più sofisticata. La piscina di un hotel benessere, un wellness.
2: E vedi lei?
1: Sì, una mucca in piscina, cari amici.
2: Un cervo al mare, una mucca
1: sì,
2: in piscina.
1: Esatto. Esattamente a Tubre.
2: Adesso avremo un pesce in montagna a sciare.
1: Guarda che non sei lontano da quella che
2: è
1: la prova. Comunque la signora bovina, chiamiamola così, è riuscita a entrare nell'area dell'hotel e si è ritrovata dentro la vasca. Non sappiamo se avesse prenotato un trattamento wellness, se fosse interessata all'idromassaggio o semplicemente avesse deciso che il pascolo aveva bisogno di una pausa. Di sicuro, ecco, per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari. E qui emerge una grande ingiustizia sociale. L'essere umano paga centinaia di euro per un weekend wellness, indossa un accappatoio bianco, beve acqua aromatizzata al cetriolo, tutte quelle cose lì, si sottopone un massaggio per cercare di rilassarsi. La mucca entra gratis, si butta direttamente in piscina e si fa recuperare dai pompieri. Ha capito tutto questa mucca?
2: Sì, fantastica.
1: Insomma, forse il vero lusso non è avere una spa privata, ma essere una mucca che entra in una piscina senza aver letto le recensioni su Booking.
2: Se lo facessimo noi ci beccheremmo una multa, lei invece niente, l'hanno tirata fuori e è andata avanti per la sua strada.
1: Chissà, a questo punto possiamo solo sperare che la prossima notizia riguardi un maiale che si presenta in un resort o cose del genere.
2: Sarà
1: simile a questa, ma non tanto. Comunque tutte storie vere, cari amici, tutta roba successa veramente, verificatela. Ma noi torniamo alla classifica, perché al numero 13 abbiamo qualcosa che almeno nel titolo sembra perfetto per accompagnare questa piccola rivoluzione bovina, chiamiamola così. Miley Cyrus con Bass Persuades, un titolo che sembra quasi descrivere il metodo con cui oggi cerchiamo di convincere le persone di qualsiasi cosa, quindi non attraverso idee ma attraverso il volume, la persuasione. Se il basso è abbastanza forte, forse non importa più cosa stiamo dicendo. È una tecnica, diciamo, utilizzata sia nella musica, dalla musica, dalla pubblicità, dai social, è probabile anche da qualche riunione aziendale, chi lo sa, insomma, la fai durare o 18 ore, poi tutti sì siamo d'accordo, perché sennò
2: basta
1: andiamo più a casa. Funziona così.
2: Probabilmente sì.
1: La persuasione, del resto, Tilly, è diventata una specialità industriale. Non devi più convincermi che hai ragione, devi solo riuscire a tenermi abbastanza vicino allo schermo, oppure all'esaustione. No, non si dice così. Pazienza. Vi ho persuaso? Direi di sì. Bass Persuades, Miley, numero 13. Let's go.

0: Miley con Bass Persuades. Quando le parole non bastano, alziamo il basso. Allora, Tilly.
1: Andiamo avanti.
0: Sì, dove siamo arrivati? Numero 12, James Blunt con Taste Like Summer, ancora. Canzone che arriva proprio mentre l'estate ha già restituito le chiavi di casa, spento la luce e se n'è andata.
1: Sì. Però visto che Taste Like Summer, la canzone, io però, Samuel, ti porto in montagna. Perché ho trovato una notiziona.
0: Sentiamo.
1: Allora, praticamente, non so se tu lo sai,
0: no,
1: ma James Blunt ha insegnato a sciare a Ed Sheeran.
0: Scherzi.
1: No, veramente. Blunt ha raccontato che di giorno lui insegnava a Ed Sheeran a sciare, mentre la sera Ed gli insegnava, diciamo, cioè insegnava. Stavano lì a scrivere canzoni, a darsi consigli,
0: ah,
1: a scambiarsi idee.
0: Sì, non l'ha insegnata a cantare, però. A sciare,
1: no,
0: sì, ma a cantare.
1: Sì, ma... E poi ho scoperto anche che c'è una seggiovia a Verbier intitolata proprio a lui, a James Blunt.
0: Oddio.
1: Si chiama James Blunt. E lui poi ci ha raccontato questa storia, ha fatto anche la battuta che appunto su quell'impianto avrebbe messo un audio che avrebbe trasmesso solo le sue canzoni.
0: Hai capito.
1: Che poi, no, ovviamente questo impianto audio non c'è, non ci sono solo le canzoni di James Blunt, però lui ha la sua seggiovia.
0: Ha la sua seggiovia. Guarda che,
1: c'ha la sua,
0: guarda,
1: seggiovia.
0: Che farsi intitolare una seggiovia, ragazzi miei, questo è un primato indescrivibile, cioè non so chi ha una seggiovia proprio nome
1: James Blunt.
0: Al mondo, tranne
1: James
0: Blunt.
1: Hai visto che notizie ti porto? Poi vedi, ha insegnato a sciare Ed Sheeran, te li immagini loro due?
0: Io sarei già euforico se qualcuno mi dedicasse una sedia, ma figarsi una seggiovia,
1: dai, mannaggia. La sedia te la dedico io, in ufficio su una sedia metterò il tuo nome.
0: No, me lo sono già messo io.
1: Ah, ok.
0: Ho tentato di autoconsolarmi da solo.
1: Bene,
0: sai,
1: dai,
0: chi
1: ecco,
0: fa da
1: adesso
0: sé,
1: allora
0: fa per
1: il
0: tre.
1: Prossimo obiettivo è una seggiovia.
0: Una seggiovia, no, bastano due sedie per il momento.
1: Ok,
0: io sono una persona reale, coi piedi per terra.
1: Ok, una panchina davanti alla radio.
0: Panchina? Sarebbe un lusso. No, panchina davanti alla radio.
1: Vabbè, qualcosa rivediamo. Intanto
0: grazie,
1: sentiamo
0: Tilly.
1: James Blunt con Taste Like Summer.

0: James Blunt con Taste Like Summer. Con questo titolo poi uno che si fa dedicare seggiovie, Taste Like Summer, insomma.
1: Vedi.
0: L'estate è finita, cari amici, ma tranquilli. Il pop non ha ancora ricevuto la comunicazione ufficiale. Il problema delle hit estive poi è che l'estate finisce, ma le hit non finiscono. Questo è un problema, quindi è niente. Dobbiamo tenercele e continuare a tenercele anche in futuro.
1: E certo, anche perché adesso arrivano quelle più autunnali, poi quelle più invernali.
0: Quelle quattro stagioni arrivano, questo è un bel problema.
1: Sì.
0: Numero 11, John Legend con Daylight, luce del giorno. Allora, una cosa che abbiamo fisicamente a disposizione gratis, almeno finché non arriva a ottobre, comincia quella fase dell'anno in cui alle 4:30 del pomeriggio sembra già di dover chiamare un elettricista. Ma la luce è diventata anche una metafora perfetta della nostra epoca, cari amici. Tutto deve essere illuminato, mostrato, documentato. Ogni momento deve essere fotografato, ogni esperienza condivisa, ogni emozione trasformata in contenuto e via dicendo. Quindi non basta più vivere qualcosa, bisogna dimostrare di averla vissuta e deve essere anche illuminata. Non c'entra nulla quella canzone, ovviamente è un mio pensiero così che vi
1: guarda,
0: con molta generosità
1: quasi mi hai convinta questa volta, ecco.
0: Sì.
1: Praticamente Samuel, John Legend sta facendo una cosa che dopo più di 20 anni di carriera non gli capita spesso, ovvero è uscito un po' dalla sua zona di comfort.
0: Sì, me l'hai detto.
1: Il responsabile è Pharrell Williams, perché è lui che ha prodotto questo suo nuovo album. I due, che sono amici da oltre 20 anni, si sono trovati a lavorare insieme a Parigi, negli studi di Louis Vuitton, dove Pharrell è direttore, lui è direttore artistico, anzi è direttore creativo per gli uomini di Louis Vuitton. Questo già questo lo sapevi, no?
0: Sì, questo l'hai detto. Sì.
1: Il risultato praticamente è Muse, questo nuovo album di John Legend che arriverà il 23 ottobre, e la cosa interessante è che Legend ha volutamente, diciamo, lasciato da parte quella sua formula che conosciamo benissimo, cioè lui, voce, pianoforte, le ballatone, e qui ha sperimentato un po', è entrato un po' nel gospel, nel soul, anche un po' nell'hip hop, ecco, ha provato un po' questi altri.
0: D'altronde a Parigi, insomma.
1: A Parigi vuoi non metterci un po' di...
0: C'è la fashion, c'è tutto, insomma. Mancano solo le ostriche in questa canzone.
1: Ma abbiamo già detto più volte che è facile essere ispirati con gli studi a Parigi, o chi era Lenny Kravitz con lo studio alle Bahamas.
0: Sì, un'isola tutta per te.
1: Vengono a registrare, da un'altra parte.
0: 15 coproduttori, massaggiatori, medici.
1: Sì. Ostriche da mangiare, cene, pranzi, tutto.
0: Sì, se non ti viene una canzone in quel caso, guarda, allora è meglio cambiare mestiere.
1: Andiamo avanti con John Legend e Daylight.

0: John Legend con Daylight, la luce del giorno, naturale, gratuita e soprattutto impossibile da monetizzare. Capite perché il mercato preferisce le lampadine, eh? Allora, numero 10, Alex Warren con Emerald Eyes, occhi di smeraldo, perché ecco, nel pop anche gli occhi normali non sono più sufficienti, devono essere gioielli, pietre preziose, galassie, oceani, o almeno qualcosa che possa essere trasformato in una metafora da milioni di stream, vero Tilly?
1: Sì, ecco. Sì.
0: Altro?
1: Sì, cioè questa canzone l'ha dedicata, come già sappiamo, alla moglie, Couvr si chiama. Mm. E ho scoperto che lui ha conosciuto la moglie su Snapchat. D'altronde, Samuel, questi sono i tempi di oggi, cioè oramai le persone si conoscono su Snapchat, sui social. Cioè,
0: non ho mai neanche sperimentato Snapchat. Come funziona? Non lo so bene.
1: Siamo vecchi.
0: So che esiste.
1: Sì, noi siamo rimasti a Facebook, Instagram, basta, più di...
0: No, MySpace non c'è più?
1: No, ma siete quando?
0: La chiedo così.
1: Ecco, già TikTok...
0: È da un po' che non l'aggiorno, infatti l'ultima volta non lo trovavo, non so come, devo aver perso la password, chissà.
1: Comunque, dicevo, l'ha conosciuta su Snapchat, proprio quando lui viveva in macchina. Sai che ti ho raccontato che lui era senza tetto per un po' di tempo e viveva nella macchina?
0: Ah sì, questo due paio di
1: settimane. Lei viveva alle Hawaii e si trasferì in California per stare con lui in macchina. Cioè, ma non poteva aspettare.
0: Se non è amore questo.
1: Infatti, hai visto.
0: Da scriverci una canzone proprio, guarda.
1: Ecco, praticamente dall'inizio vivevano insieme in questa macchina, oggi sono sposati e hanno 4 cani.
0: Anche
1: case probabilmente, non lo so. Sai, per essere sicuri di non tornare di nuovo in macchina, hanno detto dai, adesso che intanto sei famoso, comprati ancora un 2 case di riserva.
0: Una per ogni cane.
1: Nel caso succedesse qualcosa, è così. Alex Warren, ce lo sentiamo con Emerald Eyes.

0: Alex Warren con Emerald Eyes, due occhi di smeraldo, e il resto dell'umanità può tranquillamente mettersi in fila. Ah, cari amici, se il ritornello entra in testa al primo ascolto, probabilmente è già troppo tardi per recuperare il cervello. Quindi niente, andiamo avanti. Numero 9, Malika Ayane con Detto tra noi. Un titolo quasi commovente, Tilly, perché Detto tra noi è esattamente quello che non possiamo più permetterci. Perché una volta esistevano le conversazioni private, adesso esistono screenshot, inoltri, gruppi WhatsApp, registrazioni e persone che raccontano tutto a tutti con la frase "mi raccomando, non dirlo a nessuno".
1: Sì, è tutto documentato.
0: E quindi il segreto contemporaneo dura mediamente quanto una storia su Instagram, più o meno. E infatti, ecco, certe cose è meglio tenerle davvero tra noi, anche perché è probabile che l'algoritmo sta già ascoltando.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Numero 9.
1: Allora, abbiamo Malika Ayane con Detto tra noi, questo singolo che fa parte del nuovo album. L'album si intitola Samuel Cicale. Mm. Vedi che stiamo andando avanti anche con la fauna?
0: Le cicale mancavano qua oggi, sì.
1: E quest'album ha una storia curiosa, cioè il nome ha una storia curiosa, perché le cicale, Samuel, possono trascorrere anche 17 anni sottoterra. Non so se crederci, però così ho trovato, così scrive. 17 anni sottoterra prima di emergere e cantare per un periodo relativamente breve.
0: Hai capito.
1: Vedi? E Malika ha usato questa storia come metafora del fatto che spesso giudichiamo qualcosa senza conoscere tutto quello che è successo prima.
0: Assolutamente.
1: E allora, per questo appunto ha dato il nome su questo album, Cicale. E pensa che Cicale non è il titolo di nessuna canzone dell'album, è solo il titolo dell'album.
0: Solo dell'album.
1: Sì.
0: Però conosci la bellissima poesia, mi ricordavo, di Gianni Rodari, La cicale e la formica.
1: Pensavo che mi chiederai se conosco Cicale, cicale, cicale.
0: Ma quella non c'era dubbio che la conoscevi, ma ve la racconto io, dai, me la so memoria. Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace l'avara formica. Io sto dalla parte della cicala, che il più bel canto non vende, ma regala. Controcorrente,
1: Samuel.
0: Era avanti.
1: Cioè, qua mi sa che la puntata di oggi non può più essere gratis dopo questo.
0: No, lui è l'ultima, è l'ultima. Bene, cari amici, Detto tra noi, Malika Ayane. Strano.

0: Malika Ayane con Detto tra noi, una canzone dedicata alla privacy, proprio nell'epoca storica in cui la privacy ha deciso di andare in pensione, penso, no? Similari, ecco, di ritirarsi. Dove siamo arrivati? Numero 8, ecco, chi c'è qui? Ella Langley.
1: Ella Langley, sì, che sta facendo il successone in queste settimane.
0: Successone texano, Choosing Texas, sì. Scegliendo il Texas. E qui abbiamo finalmente un titolo che sembra una scelta esistenziale molto seria. Cambiare stato, cambiare vita, cambiare panorama, robe concrete. Oh sì, almeno cambiare posto dove andare a raccontare che stiamo cambiando vita, ecco. Perché ormai anche le fughe personali hanno bisogno di una colonna sonora, non basta più trasferirsi, ma bisogna trasformare il trasferimento in un'identità, possibilmente con un'estetica precisa. Allora, il Texas, ecco, almeno è abbastanza grande da permettere a tutti di scappare senza incontrarsi. E quindi la scelta è bella, mi piace. Choosing Texas.
1: E vedi, io invece, Samuel, sarei ancora più contento perché ti ho portato un'altra storia di animali.
0: Oh, ma oggi proprio puntata proprio
1: super
0: tematica,
1: quark, proprio.
0: Tutto pianificato, cari amici, ovviamente l'abbiamo preparato in
1: praticamente
0: anticipo.
1: La canzone è nata da una storia assurda con un canguro.
0: Oddio, suona un po'.
1: Allora, durante una sessione di scrittura con Miranda Lambert, perché Ella Langley ha scritto questa canzone con Miranda Lambert, quest'altra cantante country, Miranda Lambert raccontò di essere stata fermata una volta dalla polizia mentre guidava con un canguro domestico sul sedile del passeggero e un cane dietro.
0: Ma no, aspettati, questo non è, devo fermarmi un attimo. Esistono i canguri domestici?
1: Sì, a quanto pare.
0: Ma si può averlo? Io vorrei avere un
1: canguro. No, ma allora, praticamente è vero, Miranda Lambert veramente aveva un canguro domestico.
0: Un canguro manca nella mia fattoria, perché tra
1: sì,
0: è un canguro.
1: Cioè, non so cosa aspetti.
0: Sì.
1: E allora, sapete che ti racconto fino alla fine. Praticamente c'era questa che l'ha fermata la polizia e allora Ella Langley scherzò dicendo "She's from Texas, I can tell", per dire, perché no, succede queste robe, ecco.
0: Sì.
1: E da quella frase è partita tutta la canzone, perché lo dice anche nella canzone. Dunque parte tutto da
0: un canguro,
1: seduto sul sedile del passeggero.
0: Incredibile. Vedi? Queste sì che sono belle storie, finalmente. Oh, Choosing Texas, Ella Langley, numero 8. Just when

0: Ella Langley con Choosing Texas, scegliere il Texas, perché a volte cambiare stato sembra più semplice che cambiare se stessi. Oh, ecco. Infatti io sto pensando alla Thailandia, cambiare me stesso è impossibile, ormai è troppo tardi.
1: Ma non ci sono canguri lì, come fai?
0: Sono canguri, ma sono cangure. Ah, non so se. No. Beh, lasciamo perdere. Politicamente scorretta questa. Numero 7, Cesare Cremonini con Paparazzi. E qui entriamo nel meraviglioso mondo di chi viene fotografato proprio mentre cerca di disperatamente di non essere fotografato. Chiaro, no?
1: Sì.
0: Allora, i paparazzi sono una delle forme più pure dell'economia dell'attenzione. Qualcuno vuole privacy, qualcun altro vuole una foto, e nel mezzo c'è un'intera industria che trasforma la curiosità degli altri in denaro. Oh, ecco. E la più inquietante è che ormai facciamo tutti lo stesso lavoro gratuitamente, Tilly. Ci fotografiamo da soli, raccontiamo dove siamo, cosa mangiamo, con chi siamo e persino quando siamo depressi.
1: E dunque i paparazzi non servono neanche più.
0: Appunto, il paparazzo moderno in fondo siamo noi. Solo che non veniamo pagati.
1: Vedi?
0: Mannaggia.
1: Sempre peggio. Comunque sto pensando che per me Paparazzi è un titolo che può essere legato solo a Lady Gaga. Adesso qua Paparazzi con Cesare Cremonini qualcosa mi stona.
0: Sì. Stonano molte cose.
1: Comunque non so se lo sai, ma in questo brano Cesare Cremonini è accompagnato da fior fior di musicisti.
0: Quali?
1: Allora, c'è il sassofonista Donnie McCaslin, che aveva guidato la band di Black Star, che aveva collaborato con l'album di David Bowie.
0: Mannaggia, i miei album preferiti di tutti i tempi.
1: Ecco. Sì. Alla batteria c'è Malcolm Cato, che proviene dalla scena alternativa britannica. Alle chitarre c'è Paul Stacey, che ha lavorato anche con gli Oasis e moltissimi altri. Dunque, vedi, si è fatto.
0: Ma che ci fanno tutti questi con Cesare Cremonini?
1: Fanno il singolo.
0: Sa quanto li ha pagati. Comunque, con questa piccola riflessione sull'industria dell'attenzione, chiudiamo la terza parte di Hot Hits Paparazzi. Come

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, a questo punto dobbiamo ammetterlo, Tilly. La fauna italiana sta dimostrando una capacità decisionale decisamente superiore a quella umana. Prima una tigre che si presenta davanti a un museo con tanto di lettera, poi un cervo che decide di andare al mare, una mucca che si concede una pausa wellness e adesso, rullo di tamburi, un tonno rosso di circa 100 kg che ha deciso di farsi una vacanza a Santa Margherita Ligure. Adesso ci arrivo. Il problema è che il tonno, il tonno non aveva prenotato, Tilly, questo è il problema.
2: Ok, vai.
1: Cioè è rimasto intrappolato nel porticciolo, nuotando avanti e indietro senza riuscire a prendere il largo, poveretto. E naturalmente quando un animale selvatico si trova in difficoltà, la specie umana interviene nel modo che conosce meglio. Prima tira fuori il telefono e poi comincia a filmare.
2: Certo,
1: ovviamente,
2: certo.
1: Funziona così. Decine di persone si sono radunate per guardarlo. Qualcuno ha persino cercato di spingerlo verso il mare, diciamo così, con dei bastoni.
2: Ma d'altronde, aspetta, scusami, se non fosse documentato, tu poi non avresti la possibilità di darci queste notizie.
1: Vero, ma io rinuncerei volentieri a questo, sì, per il bene del tonno.
2: Ok.
1: Sì. Comunque, povero, anche bastonate si è preso, mentre le autorità cercavano di capire come intervenire senza stressare ulteriormente l'animale. Insomma, un tonno di 100 kg cerca disperatamente una via d'uscita e intorno a lui una folla di esseri umani cerca di aiutarlo senza avere la minima idea di cosa stia facendo. Questa è l'idea. A questo punto il tonno potrebbe tranquillamente candidarsi alle prossime elezioni comunali, mi sa. Almeno lui aveva un obiettivo preciso: uscire dal porto. Oh, ecco, non ti è piaciuta la battuta? No. Allora, numero 6, Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness. Tilly, una felicità diversa, e forse è proprio quella che ci serve, che dici?
2: Sì,
1: con quella confezionata nelle pubblicità, nei resort, nelle fotografie, quelle perfette, nelle frasi motivazionali. Ma non vogliamo questa, vogliamo qualcosa che non sappiamo nemmeno definire, ecco, perché ormai siamo talmente abituati a comprare esperienze che persino la felicità sembra avere bisogno di un codice promozionale, quelle cose là. Felicità canonizzata la chiamerei. Canificata, no, come si dice?
2: Che paroloni usi, sai?
1: Sì, niente, non hanno significato. Perché ormai siamo talmente abituati a comprare esperienze che persino la felicità sembra aver bisogno di un codice promozionale. Numero 6, A Different Kind of Happiness.

0: Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, una felicità diversa, perché quella normale evidentemente era già esaurita. Numero 5, Jack Savoretti con The One.
1: E sai che felicità invece c'ha lui?
0: Chi?
1: Jack Savoretti. Ho scoperto che praticamente a lui in casa, in famiglia, gli piace fare gare di pesto.
0: Cioè, il pesto... Si pestano a vicenda?
1: Sì, no. Ah, il pesto è praticamente una competizione familiare. Allora lui e i suoi figli preparano diverse versioni, diversi tipi di pesto.
0: Ah, pensavo che si picchiassero.
1: Pesto, no.
0: Pesto alla genovese.
1: Il pesto
0: si dice,
1: da mangiare, sì.
0: Al genovese o un altro pesto?
1: E probabilmente ne fanno
0: siciliano,
1: di diversi.
0: Diversi pesti.
1: Cioè, se fanno la gara, poi la competizione, probabilmente ne faranno di diversi.
0: Diversi.
1: E dunque questa è una delle tradizioni italiane che ha portato nella sua vita in campagna inglese, perché lui è per metà italiano.
0: Sì.
1: Savoretti, però
0: sì.
1: Cioè, vive in Inghilterra e così. Dunque,
0: sì,
1: fanno gara di pesto.
0: Non è che
1: a casa.
0: Sia un tipico piatto inglese, comunque, bravo.
1: E
0: l'hai
1: certo,
0: portato.
1: Questo l'ha portato appunto dalle sue origini, origini italiane.
0: Tilly,
1: gare di pesto.
0: Tilly, guarda, guarda, chi altro può dare al mondo, fornire al mondo notizie di questo genere se non noi? Le gare di pesto.
1: Sì.
0: The One, è proprio The One.
1: Jack Savoretti. Meet me.

0: Jack Savoretti con The One, quello giusto. Se lo vedete, ditegli che lo stiamo cercando tutti. Possibilmente prima che inventino un'altra app per trovarlo. Numero 4.
1: Io pensavo per farci invitare a mangiare il pesto.
0: Anche quello non sarebbe male.
1: Infatti.
0: Sì. Dopo la pasta, finché arriviamo noi lì su, sarà scotta. Comunque, numero 4, Sienna Spyro con Great Expectation, grande aspettativa. Allora, eccoci davanti a una delle grandi trappole della vita moderna, Tilly. Ci hanno insegnato ad aspettarci moltissimo, da noi stessi, dagli altri, dal lavoro, dall'amore, dal futuro. Devi avere ambizioni, devi crescere, devi migliorare, devi fare qualcosa della tua vita e quelle cose lì. E se a 40 anni non hai ancora realizzato il tuo potenziale, qualcuno è pronto a venderti un corso online per recuperare quelle cose, lavorare su se stessi. Il problema è che le aspettative crescono molto più velocemente della realtà, quindi tu sei sempre in affanno a inseguirle.
1: E certo, devi sempre poi, e poi già anche se raggiungi qualcosa, come abbiamo detto prima, poi ti devi mettere qualcosa di nuovo, perché non ti puoi fermare.
0: E alla fine ci troviamo tutti semplicemente con una grande quantità di sonno arretrato.
1: questo sì. Però Samuel, ti ho portato
0: cosa?
1: Un'altra notizia. Bene. Anche consiglio per i giovani che ci ascoltano. Certo, non è un consiglio. Comunque, ho scoperto che Sienna Spyro ha praticamente molestato, diciamo così, la scuola per farsi ammettere. Cosa è successo? Lei era convintissima di essere entrata alla East London Arts and Music School.
0: Sì.
1: Questa scuola molto prestigiosa. E lui aveva già detto a tutti, sono entrata, mi hanno ammessa, Però poi scoprì che in verità si era sbagliata e era solo in lista d'attesa. Non era proprio già stata presa ufficialmente.
0: Capito, quindi ha fatto festa in anticipo.
1: E allora però lei lo aveva già detto a tutti. Hai capito. Dunque cosa fai? Fai la figuraccia? No.
0: Sì, no.
1: Allora cosa ha detto? A quel punto lei inizia a mandare alla scuola video ogni giorno con messaggi tipo ecco, ho scritto un'altra canzone, spero vi piaccia. E dunque continuava a mandare mail, messaggi con canzoni, con testi, con quant'altro. E alla fine l'hanno ammessa. E lei stessa scherza sul fatto che forse l'abbiano presa anche per far smettere queste email. Appunto, per dire tipo dai, ammettiamola perché sennò lei non si ferma più.
0: In virtù del suo nome e della sua fama, secondo me. Sienna Spyro rifiutata, no? Sarebbe venuta fuori.
1: Ma non era ancora famosa, se era la high school.
0: È vero, scusa. No. Sono confuso. Comunque, vabbè, fatto sta che alla fine l'hanno accettata.
1: Vedi, perché bisogna insistere nelle cose.
0: La tenacia. Sienna Spyro, giovane, brava. Bene.
1: Probabilmente avrà avuto grandissime aspettative anche lei lì.
0: Eh

0: Sienna Spyro con Great Expectation, grandi aspettative. Great Expectation è il titolo perfetto per una hit commerciale, Tilly. Grandi aspettative, poi parte il ritornello e scopri che erano tutte tue. Mm. Non so se. Bene, meno male che stiamo finendo. Numero 3, Ligabue con qualcosa per te. Ecco, finalmente un titolo semplice, quasi disarmante. In un'epoca in cui tutto deve avere un valore, un prezzo, almeno un ritorno, qualcosa per te, un gesto, un regalo, un pensiero, vero Tilly?
1: Sì.
0: Sembra quasi un concetto rivoluzionario, perché ormai persino la gentilezza rischia di diventare una transazione. Faccio qualcosa per te, invece tu lo condividi, io guadagno un like e siamo tutti soddisfatti.
1: Dici che
0: sì,
1: è così?
0: Sì, più o meno. Guarda tu.
1: Samuel, ti ho portato... Allora, mi sono imbattuta in questa, diciamo...
0: classifica,
1: no. È praticamente tutto intorno al nome Luciano Ligabue, tutto ruota attorno al numero 7.
0: Ah.
1: Allora, lui si chiama Luciano Ligabue, abbiamo detto, no? Quindi LL, due iniziali uguali. Ma c'è di più, perché Luciano ha 7 lettere e Ligabue ha 7 lettere.
0: Mm.
1: E tra l'altro le L, se le giri al contrario, sono come 2 7. Cioè c'è tutta una cosa fantastico, cioè, sono andata a guardarmi queste robe e tutto combacia, è quasi una stregoneria. E da lì lui poi iniziò a notare tutte le coincidenze col numero 7, perché è nato il 13 marzo, 1 più 3 più 3 fa anche 7.
0: Sta
1: venendo paura, vero? Anche a me, quando leggevo. Il suo primo concerto fu nel 1987 e il primo concerto allo stadio fu nel 1997.
0: Ma dove le trovi queste cose? Esiste un sito? Esiste
1: in verità
0: un
1: non lo so,
0: calcolatore particolare?
1: Queste cose.
0: Questa è alchimia quasi.
1: Sì, però vedi che poi più di tutto era LL, Luciano Ligabue, sono 2 7 rovesciati e 7 lettere nel nome e 7 lettere nel cognome. Cioè, ti dico...
0: Tilly ha bisogno di un caffè.
1: Probabile.
0: Ecco,
1: cosa
0: qui
1: vorrà vuol dire il numero 7? No, ma il 7 è il numero fiabesco, no? Il numero
0: pure
1: magico. Non dicevano che il 7 è il numero, non mi ricordo.
0: Cari amici, tutto ciò è gratis, vi raccomando, ricordatevelo. Qualcosa per te, numero 3. Ti ho sentito.

0: Ligabue con qualcosa per te, perché nella vita è sempre bello avere qualcuno a cui dare qualcosa. Qualcosa per te, canta Ligabue, ecco. Oh, direi finalmente una hit Tilly commerciale che promette qualcosa. Non dice cosa, probabilmente perché non c'era abbastanza budget, ma insomma promette qualcosa.
1: Cioè, io sto ancora cercando di contare se ancora da qualche parte c'è il numero 7.
0: Basta,
1: scopro
0: con questi
1: qualcosa
0: 7, fermati.
1: Di nuovo.
0: Cioè, già messo l'ansia.
1: La
0: abbastanza.
1: Prossima settimana la metto alla numero 7, così.
0: Così, tanto
1: cioè,
0: per
1: anche
0: raggiungere.
1: Anche se sarà più in alto, diciamo, quello la sposto io, così.
0: Bene, Tilly, vedo che stai divertendo. Allora,
1: sì,
0: numero 2, ultimo
1: con tutto. Abbiamo la canzone della settimana.
0: Sì, tutto, non qualcosa, non abbastanza, tutto.
1: Vedi,
0: quello che vogliamo continuamente.
1: Fa qualcosa per noi, qualcosa
0: sì,
1: per te,
0: tutto
1: e
0: insieme,
1: invece ultimo
0: subito.
1: Direttamente tutto.
0: Amore, soldi, libertà, salute, successo, tempo libero, vacanze, una casa e 8 ore di sonno. Tutto. Forse il problema è proprio quel titolo, Tilly. Vogliamo tutto, ma non abbiamo più nemmeno il tempo di goderci quello che abbiamo già.
1: Questo è vero, sì.
0: Sì, però andiamoci piano con le massime, quelle veramente sagge, perché non fanno parte di questa trasmissione. Tutto.
1: Comunque pensa Samuel, lui ha scritto questa canzone dopo quel suo super mega concertone di Tor Vergata, il
0: sì,
1: record
0: famoso,
1: con 250.000
0: persone. Quella gente che aspettava
1: 2 settimane
0: prima il sole.
1: Sì, con la signora fuori. Che si era sposata, è andata al concerto e poi è tornata alla cerimonia, anche queste c'erano.
0: Cioè. Mannaggia. Vabbè.
1: Comunque, lui ha scritto questa canzone subito dopo quel concerto. Il punto di partenza è stato quello. E poi anche perché una persona a lui vicina gli ha detto: ma stai a piangere te che c'hai tutto. E da lì l'ho fatto pensare, ho detto: ma cosa vuol dire in verità avere tutto? Cos'è questo tutto?
0: Tutto.
1: Ce lo spiega ultimo nel suo singolo numero 2.

0: Ultimo con tutto. Numero 2, tutto. Una parola che comprende praticamente ogni cosa, compresa la nostra incapacità di capire quando ne abbiamo già abbastanza. Ecco. E siamo arrivati alla numero 1, Tilly, al vertice della classifica questa settimana con Bryan Adams con 51st State. Un titolo che evoca identità, appartenenza e trasformazione.
1: C'era già la scorsa settimana come new entry e adesso è praticamente subito la numero 1 perché è anche la sigla single di questa settimana, dunque è molto molto trasmessa questa canzone. Questa canzone di Bryan Adams così abbastanza agguerrito e politico, diciamo.
0: Molto, sì. Allora, dopo esserci inventati anche un altro stato, abbiamo attraversato tigri abbandonate nei musei, cervi in mare, mucche nel wellness, tonni da 100 kg trasformati in attrazione turistica. E forse dirgli la morale è semplice: gli animali continuano a cercare una via d'uscita, mentre noi li filmiamo. E questa è la storia del paradosso in cui viviamo. E con questo si chiude Hot Hits. Forse questo è il vero progresso, Tilly. Gli animali cercano ancora semplicemente di sopravvivere, mentre noi abbiamo inventato mille modi per renderci, come dire, infelici comodamente, ecco, con connessione wifi e pagamento automatico.
1: Come sei filosofico, Samuel. Voglio vedere che notizie mi porti la settimana prossima.
0: Saranno peggio di quelle di oggi, tranquilla. Cari amici, intanto... il mondo non finirà con un'esplosione, ricordatevi, finirà molto più probabilmente con una notifica. Sai quale, Tilly?
1: Quale?
0: Il tuo periodo di prova è terminato.
1: No!
0: Sì.
1: Ed è terminata, Samuel, anche la nostra Hot Hits, ma qui almeno non c'è nessun pericolo perché torniamo la settimana prossima, sempre il venerdì, sempre con le 25 canzoni più programmate della settimana.
0: Come no, andate, lavorate, consumate, producete, fate finta che tutto abbia un senso.
1: E ascoltate Hot Hits qui su Radio Capodistria. Ciao da Tilly!
0: E da Samuel!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.